0: Roma e Atene hanno acconsentito che vengano ripristinati i trasferimenti previsti dalle regole di Dublino e che quindi possono essere rimandati nei paesi di arrivo tutti i migranti entrati in Germania o in altri paesi di secondo approdo a partire dal 1 gennaio. Non si fa attendere la risposta del Viminale, non abbiamo nessuno da riprendere, poiché la lettura italiana l'accordo si applica soltanto a chi è arrivato in Europa dopo il 12 giugno. Non solo, il governo è pronto a chiedere una compensazione tenendo in considerazione il numero dei migranti arrivati sul territorio nazionale su imbarcazioni delle ONG. La maggior parte, ricorda il ministero, sono tedesche.
1: Rispetto a
0: questo, mentre dalla Spagna la vicepresidente del governo Agesen si augura che l'Italia reagisca alla chiusura delle frontiere da parte di Madrid. Nelle prime 24 ore sono 200 i passeggeri arrivati dal nostro paese controllati in diversi aeroporti.
2: Da Bruxelles, Gerardo Vitali Rosati, GR1.
3: E sul tema, parlando al giornale radio, è intervenuto anche il ministro degli Esteri Antonio Tajani. Sentiamolo.
4: Il rischio terrorismo e il rischio immigrazione clandestina non possono essere sottovalutati. Ecco perché fino al 15 di agosto l'Italia non potrà cambiare la sua decisione sulla sospensione di Schengen nei confronti di aerei e navi provenienti dalla Spagna. Quando la situazione sarà tornata alla normalità, siamo pronti a ripristinare la situazione precedente.
3: E veniamo alla pagina degli esteri. Ancora in stallo l'accordo tra Stati Uniti e Iran per la riapertura di Hormuz, mentre Teheran ribadisce che le trattative stanno andando avanti solo con l'Oman e che lo stretto sarà riaperto se Washington accetterà le condizioni del regime iraniano. Trump però si dice pronto ad aumentare la pressione economica senza però annunciare una nuova offensiva militare. E restiamo in Medio Oriente. Stop di Netanyahu al piano in 15 punti per Gaza sostenuto dagli Stati Uniti. Nessun ritiro del nostro esercito dalla striscia fino al disarmo di Hamas, avverte il premier israeliano, e finché sarò al governo non ci sarà alcun stato palestinese. Hamas chiede invece a Washington di fare pressioni su Tel Aviv affinché rispetti gli accordi e non ostacoli il processo per ragioni elettorali. Poco fa la risposta di Washington alle parole di Netanyahu: comprendiamo le esigenze politiche di Bibi purché limiti gli attacchi a Gaza. E a Kiev, in diverse regioni ucraine, ha risuonato l'allarme aereo. Le forze russe hanno lanciato un attacco missilistico anche contro Odessa, danneggiando edifici residenziali e ferendo almeno 14 persone. E torniamo in Italia con la cronaca. Tragedia a Serra Capriola, in provincia di Foggia. Un bracciante straniero è morto e 9 sono rimasti feriti dopo che il loro furgone è uscito fuori strada ribaltandosi. Il gruppo stava rientrando a casa dopo una giornata di lavoro nelle campagne del vicino Molise.
5: Viaggiano stipati in 10 su un furgoncino per 9 posti. Braccianti che tornano da una torrida giornata di lavoro nei campi del Molise. Sono diretti a Torre Maggiore, nel Foggiano, dove risiedono, quando all'improvviso il veicolo si ribalta, finendo fuori strada, nei pressi di Serra Capriola. Per uno di loro lo scontro è fatale e muore sul colpo. Gli altri rimangono feriti. 5 vengono portati in codice rosso al Policlinico Riuniti di Foggia. Gli altri negli ospedali di San Severo e Termoli. Hanno tra i 21 e i 49 anni. Sono di nazionalità marocchina e sarebbero regolarmente assunti. Tutta da chiarire invece la dinamica dell'incidente, su cui la procura di Foggia ha aperto un fascicolo di indagine. La strada era rettilinea e non ci sarebbe stato nessuno scontro con altri veicoli. Una tragedia che riporta alla memoria quella del 2018, quando sempre in queste giornate sulle strade del Foggiano persero la vita 16 braccianti stranieri, e che impone una riflessione, accusano i sindacati, sulla sicurezza degli spostamenti verso i luoghi di lavoro, spesso fatti su mezzi fatiscenti. Da Bari per il GR1, Adele Lapertosa.
3: La procura di Agrigento indaga per omicidio nautico, riguarda la morte di Cristiano Daniele Gianporcaro, regista 29enne di Caltanissetta, travolto e ucciso da un gommone mentre era impegnato in un'immersione a Lampedusa nelle acque di Punta Sottile. Sarebbe stato raggiunto dalle eliche dell'imbarcazione. Sul natante si trovavano 2 anziani turisti milanesi già sentiti dagli investigatori. E a causa della ripresa dell'attività vulcanica dell'Etna, Catania ha limitato il traffico aereo fino alle 6 di questa mattina. Possibili ritardi, cancellazioni, ma anche dirottamenti verso altri aeroporti. E il caldo torrido non darà tregua a Bolino Rosso, 19 città anche oggi al nord e in parte al centro. I temporali porteranno un breve calo delle temperature. Allerta gialla in 4 regioni: Abruzzo, Molise, Basilicata e Calabria. Nei prossimi giorni l'alta pressione farà salire i valori sopra la media fino a Ferragosto, con punte di 39-40 gradi. E addio all'angelo della velocità, 87 anni è morto Olivio Berruti, a oro nei 200 alle Olimpiadi di Roma 60. Jacobs dice a Birmingham: gareggerò per lui. Cordoglio invece del presidente Mattarella. E parliamo proprio di sport, di calcio, preliminari di Coppa Italia. Sul terreno di casa l'Arezzo batte 2-0 il Brescia, i 32esimi toscani troveranno il Cagliari. Partita pirotecnica invece a Benevento, i padroni di casa battono 5-3 il Ravenna e nel prossimo turno affronteranno la Fiorentina. Per il tennis, Sinner rinuncia al Masters 1000 di Cincinnati, problemi a ginocchio. Moto mondiale a Silverstone, tripletta a Piglia. E poco fa parlavamo degli europei, di atletica al via, allora sentiamo il servizio.
1: Livio Berruti è stato e resta l'atletica italiana, la velocità per antonomasia. La notizia della sua morte è arrivata nell'hotel del centro di Birmingham, che ospita la nazionale, pochi minuti dopo la riunione di squadra, vigilia di tristezza. Stefano May, presidente della federazione, ha parlato dell'importanza di Berruti per l'atletica, per tutto lo sport italiano.
6: Ha aperto un pochino la strada all'atletica per tutti. La sua corsa nel 200 metri, la sua vittoria nei 200 metri a Roma ha fatto innamorare generazioni di appassionati di sport e per molto tempo è stato l'immagine simbolo dell'atletica italiana.
1: Simbolo della velocità di oggi è Marcella Jacobs, che ha voluto ricordare la leggerezza della corsa di Berruti. Ha promesso di gareggiare per lui agli europei. Domani sarà in pista per i 100 metri. Oggi le prime medaglie: la velocità femminile, i 100 con Zainab Dosso, il peso uomini con Leo Fabbri. La FIDA l'ha chiesto alla Federazione Europea che gli atleti italiani possano indossare un segno di lutto nella prima giornata di gare. Birmingham, Daniele Fortuna, GR1.
3: Ed è tutto, prossimo appuntamento con l'informazione alle 3. Ora vi lascio ancora la musica di Radio 1.
7: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
8: ANAS ricorda: non sottovalutare i tuoi errori al volante. Il pericolo non viene solo dagli altri, può essere causato innanzitutto da te. Viaggia in sicurezza.

0: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
1: Girare l'Europa è bellissimo, ma quali sono i limiti per gli acquisti personali tra paesi UE? Normalmente puoi trasportare beni senza dichiarazioni doganali e senza pagare tasse aggiuntive, purché destinati all'uso personale. Per alcuni beni esistono tuttavia delle quantità massime da rispettare. Per il tabacco il limite è di 4 stecche di sigarette, oppure 200 sigari, o ancora 1 kg di tabacco da fumo. Per gli alcolici puoi portare fino a 90 litri di vino, di cui massimo 60 litri di spumante, 110 litri di birra e 10 litri di superalcolici sopra i 22 gradi. Non considerare però questi limiti come un'autorizzazione automatica. La Guardia di Finanza e l'Agenzia delle Dogane e Monopoli possono comunque verificare se le modalità di trasporto fanno presumere un uso commerciale. Anche per il denaro contante esistono limiti ben precisi. Puoi viaggiare liberamente con cifre inferiori a 10.000 euro. Da 10.000 euro in su scatta l'obbligo di dichiarazione doganale. Ometterla o dichiarare il falso comporta sanzioni pesantissime e il sequestro del denaro.
0: Estate con Raiso Radio.
2: Radio Airplay, la classifica del Radio Corriere TV su Raiso Radio con Fabrizio Casinelli.
3: Ci siamo amici di Raiso Radio, un saluto da Fabrizio Casinelli e da tutta la redazione del Radio Corriere TV. Appuntamento con la Top 20, 20 brani più ascoltati, più suonati della settimana secondo quelli che sono i rilevamenti che vengono effettuati da Airplay. Chi incontriamo alla posizione numero 10? Moving to the Sun, Hagel.

È in testa alla top 20 la classifica del Radio Corriere TV, Merck & Cremon featuring Serena Brancale and the Colors, Partenope.

0: E con Partenope termina lo spazio dedicato al Radio Corriere TV, al vostro settimanale di riferimento online ogni lunedì a partire dalle ore 12. radiocorrieretv.rai.it. entrate e sfogliate il vostro settimanale. Noi ci sentiamo fra 7 giorni, sempre su Rai Su Radio, sempre con la classifica. Un saluto da Fabrizio Casinelli, alla prossima.
1: Radio Airplay, la classifica, il sabato e la domenica alle 18 su Rai Isoradio. radiocorrieretv.rai.it, la rivista ufficiale della Rai dal 1925.

0: La notte in viaggio con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità.
1: Mason Street Blues.

0: ore 3.
1: GR1.
2: Ben ritrovati da Pierfrancesco Pensosi. Apriamo con le tensioni con la Germania sui migranti. Il governo Merz annuncia la ripresa dei respingimenti verso l'Italia. Nessuno da riprendere, replica il Viminale. Il governo inoltre intende chiedere una compensazione con i profughi portati sul nostro territorio nazionale da ONG battenti bandiera tedesca. Ma la decisione di Berlino arriva in applicazione del patto europeo sui migranti siglato nel 2024 ed entrato in vigore lo scorso 12 giugno e si regge sugli accordi di Dublino. Allora vediamo di che cosa si tratta.
3: Si chiama Patto Europeo sulla Migrazione e l'Asilo. Sostanzialmente crea un sistema comune per blindare le frontiere esterne, introdurre un meccanismo di solidarietà obbligatorio ma flessibile tra i Paesi membri, accelerare le procedure di rimpatrio e gestire le richieste d'asilo direttamente alle frontiere con un giro di vite sui controlli. Tra i punti chiave ci sono appunto le verifiche e lo screening preventivo e dunque registrazione obbligatoria, rilievi biometrici, controlli sanitari e di sicurezza entro 7 giorni dall'arrivo. Sui criteri di competenza si rifà al regolamento di Dublino che stabilisce quale Stato membro è responsabile dell'esame della domanda di asilo, tradizionalmente basandosi sul principio del primo ingresso nell'Unione Europea. Solidarietà

0: Vincolante ma flessibile vuol dire che i 27 stati dell'Unione devono aiutarsi a vicenda per alleggerire il carico sui paesi di primo approdo, come l'Italia, nel gestire i flussi migratori più intensi, e ogni stato sceglie come contribuire: quote di ricollocamento, contributi finanziari oppure aiuti logistici operativi. Bruno Sokolovic, GR1.
1: La pagina degli esteri: ancora in stallo l'accordo tra Stati Uniti e Iran per la riapertura di Hormuz, mentre Teheran ribadisce che le trattative stanno andando avanti solo con l'Oman e che lo stretto sarà riaperto se Washington accetterà le condizioni del regime iraniano. Trump si dice pronto ad aumentare la pressione economica senza però annunciare una nuova offensiva militare. L'inviato Rai a New York.
2: Una settimana fa aveva minacciato l'Iran con il più grande attacco dalla Seconda Guerra Mondiale. Oggi la situazione è cambiata. In questo momento stiamo mantenendo un profilo basso, stiamo solo semi-negoziando con l'Iran. Il giornalista di Axios, Barak Ravid, intercetta il presidente degli Stati Uniti per una breve intervista telefonica durante il fine settimana di relax nel suo golf club di Bedminster, nel New Jersey. Teheran è in pessime condizioni economiche, non ha soldi per pagare le truppe, aggiunge Trump, e il blocco navale statunitense ha aggravato la crisi del regime degli Ayatollah. Il conflitto iraniano apparentemente in stallo, la diplomazia al lavoro sotto traccia. È come una partita a scacchi, andrà tutto bene, va sempre tutto bene. Trump ostenta ottimismo, ma secondo il Wall Street Journal starebbe valutando una soluzione al ribasso, la possibilità di dichiarare vittoria sull'Iran anche senza arrivare a definire un accordo sul nucleare. Al presidente degli Stati Uniti basterebbe ora ottenere la riapertura di Hormuz alla navigazione internazionale, esattamente come era prima dell'inizio del conflitto, lo scorso 28 febbraio. Da New York, Matteo Alviti per il GR1.
1: E restiamo in Medio Oriente. Stop di Netanyahu al piano in 15 punti per Gaza, sostenuto dagli Stati Uniti. Nessun ritiro del nostro esercito dalla striscia fino al disarmo di Hamas, dice il premier israeliano. Hamas chiede invece a Washington di fare pressione su Tel Aviv affinché rispetti gli accordi e non ostacoli il processo per ragioni elettorali. Ma secondo i media locali, Netanyahu sarebbe disposto a dare una possibilità al piano proposto da Trump. Le forze di difesa israeliane infatti si starebbero ritirando sulla linea gialla. Non si fermano invece gli attacchi di Israele nel sud del Libano, colpite 3 città. E a Kiev, in diverse regioni ucraine, ha risuonato l'allarme aereo. Le forze russe hanno lanciato un attacco missilistico anche contro Odessa, danneggiando edifici residenziali e ferendo almeno 14 persone. E torniamo in Italia con la cronaca. Tragedia a Serra Capriola, in provincia di Foggia. Un bracciante straniero è morto e 9 sono rimasti feriti dopo che il furgone è uscito fuori strada ribaltandosi. Il gruppo stava rientrando a casa dopo una giornata di lavoro nelle campagne del vicino Molise. E la procura di Agrigento ha aperto un'inchiesta ipotizzando il reato di omicidio nautico a carico dei 2 turisti milanesi proprietari dell'imbarcazione responsabili della morte di Cristiano Daniele Giamporcaro, regista di 29 anni di Caltanissetta, travolto e ucciso mentre era impegnato in un'immersione a Lampedusa nelle acque di Punta Sottile. Non è chiara ancora la dinamica dell'incidente. L'imbarcazione non avrebbe notato il palloncino rosso di segnalazione investendo il SUV. E a causa della ripresa dell'attività vulcanica dell'Etna, Catania ha limitato il traffico aereo fino alle 6 di questa mattina. Possibili ritardi, cancellazioni, ma anche dirottamenti verso altri aeroporti. Il caldo torrido non darà tregua. Bollino rosso in 19 città anche oggi, tuttavia al nord e in parte il centro temporali porteranno un breve calo delle temperature. Allerta gialla in 4 regioni: Abruzzo, Molise, Basilicata e Calabria. Nei prossimi giorni l'alta pressione farà salire i valori sopra la media fino a Ferragosto, con punte di 39-40 gradi. E addio all'angelo della velocità. 87 anni è morto Livio Berruti, oro nei 200 alle Olimpiadi di Roma 60. Cordoglio del presidente Mattarella.
3: A 10 metri, a 5, ha vinto Berruti! Ha vinto Berruti! Livio Berruti ha conquistato la medaglia d'oro per l'Italia.
4: Le Olimpiadi del 60, quelle di Roma, del boom economico e dell'Italia che trova il suo spazio sulla cartina dello sport e del progresso mondiale. Le Olimpiadi di Livio Berruti. Il suo oro nei 200 allo Stadio Olimpico quel 3 settembre è stato e continua ad essere un momento fondativo dell'atletica azzurra e del nostro sport. L'impresa di un ragazzo di casa davanti ai colossi, il giovane outsider, studente universitario torinese con gli occhiali da sole e i calzettoni bianchi, che taglia il traguardo sospinto dalla folla e dal destino. Fu il giorno in cui l'Italia, ma anche l'Europa, ruppe il monopolio americano della velocità, 20 secondi e 5 in finale e in semifinale, che furono per 3 anni record mondiale. Roma 60, vertice di una carriera senza squilli simili. Nel 69 il ritiro, poi la

0: Laurea in chimica, altre vite lavorative, la stella sulla Walk of Fame dello sport italiano e il ruolo di alfiere a cinque cerchi ai giochi invernali torinesi. Per sempre giovane resta l'immagine di quell'angelo, così venne soprannominato Berruti, per lo stile di corsa, esempio di tecnica e grazia, seguito da tutti i campioni a venire. Diego Carmignani, GR1.
1: E chiudiamo con lo sport e calcio. Preliminari Coppa Italia, sul terreno di casa l'Arezzo batte 2-0 il Brescia, i 32esimi toscani troveranno il Cagliari. Partita pirotecnica invece a Benevento, i padroni di casa battono 5-3 il Ravenna e nel prossimo turno affronteranno la Fiorentina. Per il tennis la notizia arriva dal Sinner, che rinuncia ai Master 1000 di Cincinnati, ancora problemi al ginocchio. Motomondiale a Silverstone, tripletta Aprilia, mentre lo ricordiamo oggi al via gli europei di atletica a Birmingham. Ed è tutto, prossimo appuntamento con le notizie alle 4, ora vi lascio alla musica di Radio 1.
2: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

0: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
1: Vacanze estive e relax, ma sempre mantenendo alta l'attenzione al rispetto delle regole. Se vuoi noleggiare un'imbarcazione per goderti il mare da un'altra prospettiva, affidati esclusivamente a operatori regolarmente autorizzati, che rilascino la documentazione prevista. Diffida sempre dalle offerte troppo convenienti. Prezzi stracciati possono nascondere attività abusive o la totale mancanza di assicurazioni, mettendo a rischio la tua incolumità e la sicurezza dell'ecosistema marino. Chiedi sempre lo scontrino fiscale o la fattura per ogni servizio acquistato, dagli ormeggi al noleggio di imbarcazioni o di moto d'acqua all'escursione. È una tutela per il consumatore e per l'economia sana e contribuisce a contrastare l'evasione fiscale. Se noti attività anomale, truffe o attività di commercio illegale, segnalacelo subito. Chiama il numero di pubblica utilità 117 oppure, se sei in mare, richiedi l'intervento di uno dei nostri mezzi navali che potrà assisterti in caso di necessità. Le unità navali della Guardia di Finanza, infatti, sono degli uffici di polizia mobile e i rispettivi equipaggi sono a disposizione per qualsiasi esigenza. Buona estate a tutti!
0: Estate con Rai Isoradio!

0: ore 4.
1: GR1.
2: Bentrovati da Pierfrancesco Pensosi. Apriamo con le tensioni con la Germania sui migranti. Il governo Merz annuncia la ripresa dei respingimenti verso l'Italia. Nessuno da riprendere, repliche il Viminale. Il governo inoltre intende chiedere una compensazione con i profughi portati sul nostro territorio nazionale da ONG battenti in bandiera tedesca. E la novità della questione migranti di ritorno dalla Germania, ma anche le tensioni tra Italia e Spagna, sono al centro del confronto politico.
3: La linea italiana non cambia, la sospensione di Schengen con la Spagna resta almeno fino a Ferragosto. Lo annuncia al giornale radio il ministro degli esteri, Antonio Tajani.
4: Il rischio terrorismo e il rischio immigrazione clandestina non possono essere sottovalutati. Dopo, quando la situazione sarà tornata alla normalità, siamo pronti a ripristinare la situazione precedente.
3: Poi Tajani sottolinea inaccettabile la reazione spagnola. Maggioranza allineata contro il premier iberico. Fratelli d'Italia tiene il punto, spiegano, almeno fino a quando ci saranno rischi per la sicurezza. Dalla Lega Salvini dice: Sanchez è ridicolo, noi difendiamo i confini europei, loro no. Le opposizioni rivendicano: lo avevamo detto che la crisi diplomatica contro un paese amico sarebbe diventata un boomerang. Il governo ha scatenato una reazione a catena, dice Maggi, più Europa che disgrega l'Unione Europea e fa danno al nostro paese. Per Renzi, Italia Viva, Giorgia Meloni rompe la solidarietà europea per inseguire Vannacci. Dai 5 Stelle, Agostino Santillo.
5: Aver sospeso Schengen è stata una figuraccia, una follia, e adesso anche la Germania vuole rimandarci indietro i migranti. Non dimentichiamo che l'Italia con la destra ha il record di 320.000 sbarchi.
3: Il PD ribadisce: il governo ritiri la sospensione di Schengen, e per AVS così l'Europa è irriconoscibile. Vasco Pirri, GR1.
2: Pagina degli esteri, ancora in stallo l'accordo tra Stati Uniti e Iran per la riapertura di Hormuz, mentre Teheran ribadisce che le trattative stanno andando avanti solo con Oman.

0: che lo stretto sarà riaperto, ma solo se Washington accetterà le condizioni del regime iraniano. Trump si dice comunque pronto ad aumentare la pressione economica, senza però annunciare una nuova offensiva militare. E rimaniamo in Medio Oriente. Stop di Netanyahu al piano in 15 punti per Gaza, sostenuto dagli Stati Uniti. Nessun ritiro dal nostro esercito, dalla striscia fino al disarmo di Hamas, avverte il premier israeliano. Ma secondo i media locali, Netanyahu sarebbe disposto a dare una possibilità al piano proposto da Trump. Le forze di difesa israeliana infatti si starebbero ritirando sulla linea gialla. Non si fermano invece gli attacchi di Israele nel sud del Libano, colpite 3 città.
1: Israele respinge il piano in 15 punti, dice il premier Netanyahu, e non si ritirerà finché Hamas non sarà disarmato di tutte le armi. Si prende 9 giorni per rispondere con un rifiuto a quello che Trump ha presentato come un accordo storico per Gaza. Un processo graduale in cui Hamas dovrebbe consegnare progressivamente le armi al comitato tecnico palestinese che amministrerà la striscia, in cambio del ritiro progressivo delle forze israeliane da oltre la metà del territorio che ancora controllano. Ne stiamo discutendo con gli americani, dichiara Netanyahu, sappiamo come opporci. Un rifiuto che arriva nonostante lunedì scorso, dopo un incontro con Nikolai Mladenov, il diplomatico alla guida del Board of Peace. Quest'ultimo avesse accettato di modificare la versione originaria del piano che prevedeva disarmo e ritiro in parallelo. Hamas, che al piano ha consentito, chiede ora a mediatori e garanti di esercitare pressioni su Netanyahu, che con uno sguardo alle elezioni di ottobre chiarisce: finché sarò premier non vedrà mai la luce uno Stato palestinese, né a Gaza né in Giudea e Samaria. I nomi biblici della Cisgiordania, Gerusalemme, Lucia Goracci, GR1.
0: E a Kiev, in diverse regioni ucraine, nella notte ha risuonato l'allarme aereo. Le forze russe hanno lanciato poi un attacco missilistico contro Odessa, danneggiando edifici residenziali e ferendo almeno 14 persone. E torniamo in Italia con la cronaca. Tragedia a Serra Capriola, in provincia di Foggia. Un bracciante straniero è morto e 9 sono rimasti feriti dopo che il loro furgone è uscito fuori strada ribaltandosi. Il gruppo stava rientrando a casa dopo una giornata di lavoro nelle campagne del vicino Molise. E la procura di Agrigento ha aperto un'inchiesta ipotizzando il reato di omicidio nautico a carico dei 2 turisti milanesi proprietari dell'imbarcazione responsabile della morte di Cristiano Daniele Gianporcaro, regista 29enne di Caltanissetta, travolto e ucciso mentre era impegnato in un'immersione a Lampedusa. Non è chiara ancora la dinamica dell'incidente, molto probabilmente l'imbarcazione non avrebbe notato il palloncino rosso di segnalazione, travolgendo così il sub. E a causa della ripresa dell'attività vulcanica dell'Etna, a Catania ha limitato il traffico aereo fino alle 6 di questa mattina, possibili ritardi, cancellazioni, ma anche dirottamenti verso altri aeroporti. E poco fa le agenzie riportano di un terremoto di magnitudo 3 registrato nei campi Fregea ad una profondità di 4 km. E veniamo al caldo torrido che non dà tregua. Bonino rosso in 19 città anche oggi, al nord e in parte al centro. I temporali porteranno invece un breve calo delle temperature. Allerta gialla in 4 regioni: Abruzzo, Molise, Basilicata e Calabria. Nei prossimi giorni l'alta pressione farà salire i valori sopra la media fino a Ferragosto, con punte di 39-40 gradi. E parliamo invece di quella che è un po' l'icona degli scooter, cioè della Vespa. Tanti auguri, infatti fino al 30 agosto al Museo dell'Auto di Torino si festeggiano i suoi 80 anni.
2: Come divertente! Guiderò io!
3: La Vespa è stata raccontata, riprodotta e reinterpretata. Nel corso del Novecento ha attraversato pubblicità, cinema, fotografia grafica, sedimentandosi nell'immaginario collettivo. Roberto Donati, direttore storico culturale del Club Vespa Italia.
4: Chi più di lei è memoria del nostro popolo e della nostra cultura, no? Tutti quanti l'hanno presa come elemento di riconoscimento che ha unito poi almeno 3 generazioni.
3: È molto presente anche nei film.
4: Sì, esatto, anche se poi alla fine esce sempre Vacanze Romane, no? Come simbolo.
5: Dammi una Vespa e ti porto in vacanza.
4: Oppure nella musica Cremonini, Vespa 50. Ma in realtà lei è stata presente in centinaia di film, ma non solamente nei film, nella pubblicità. La pubblicità più alta raggiunta dall'Italia è stata Chi Vespa Mangia le Mele, nel 69. Quindi si faceva riferimento alla mela, al peccato originale, quindi tu usando la Vespa automaticamente accedevi già al paradiso terrestre.
3: Maurelia Carafa, GR1.
0: Addio all'angelo della velocità, 87 anni, è morto Livio Berruti, il campione olimpico dei 200 metri a Roma nel 1960 e primatista mondiale della specialità. Si è spento in una clinica torinese dopo un periodo di malattia. Cordoglio del presidente Mattarella. E parliamo di sport e calcio. Preliminari Coppa Italia, sul terreno di casa l'Arezzo batte 2-0 il Brescia. I 32esimi toscani troveranno il Cagliari. Partita pirotecnica invece a Benevento, i padroni di casa battono 5-3 Ravenna e nel prossimo turno affronteranno la Fiorentina. Tennis, Sinner rinuncia al Master 1000 di Cincinnati, ancora problemi al ginocchio. Moto mondiale a Silverstone, tripletta a Briglia e poi ricordiamo oggi al via gli europei di atletica a Birmingham. Ed è tutto, prossimo appuntamento, la notizia alle 5, ora vi lascio ancora la musica di Radio 1.
6: Verso il nuovo giorno con Rai Radio, musica, news e

0: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
1: L'estate è la stagione dei concerti, delle mostre e dei viaggi nelle città d'arte. Può capitare però che quando decidi di acquistare il biglietto per l'evento che ti interessa, siano già tutti esauriti. In questo caso, fai attenzione a non cadere nella trappola del bagarinaggio online, il cosiddetto secondary ticketing. Moltissimi siti, non autorizzati, utilizzano software automatici per fare incetta di biglietti in pochi secondi, per poi rivenderli a prezzi altissimi, anche 10 volte superiori a quello reale. La prima regola per difendersi è acquistare solo ed esclusivamente da circuiti di vendita ufficiali indicati dagli organizzatori dell'evento. Inoltre, non farti prendere dall'ansia del tutto esaurito, cercando rivendite di biglietti sui social. Comprare da piattaforme non autorizzate significa alimentare un mercato illegale e rischiare di pagare cifre folli per biglietti che potrebbero persino essere falsi o duplicati, incappando quindi anche in spiacevoli truffe. Inoltre, rivolgendoti a questi soggetti non autorizzati, alimenti anche il fenomeno dell'evasione fiscale. Le società che si celano dietro al secondary ticketing hanno spesso fittiziamente sede in paradisi fiscali, dove i ricavi subiscono tassazione irrisoria.
0: Estate con Rai Isoradio.

0: Ore 5.
1: GR1.
2: Buongiorno, ben ritrovati da Pierfrancesco Pensosi. Apriamo con le tensioni con la Germania sui migranti. Il governo Merz annuncia la ripresa dei respingimenti verso l'Italia. Nessuno da riprendere, replica il Viminale, l'inviato a Bruxelles.
3: Dopo la Spagna, lo scontro si accende anche tra l'Italia e la Germania dell'alleato Merz. Il governo federale annuncia che è pronto a rimandare in Italia e in Grecia i migranti sbarcati in questi paesi. Dal 12 giugno, ricorda un portavoce di Berlino, è entrato in vigore il nuovo quadro normativo europeo. Roma e Atene hanno acconsentito che vengano ripristinati i trasferimenti previsti dalle regole di Dublino e che quindi possono essere rimandati nei paesi di arrivo tutti i migranti entrati in Germania o in altri paesi di secondo approdo a partire dal 1 gennaio. Non si fa attendere la risposta del Viminale, non abbiamo nessuno da riprendere, poiché la lettura italiana, l'accordo si applica soltanto a chi è arrivato in Europa dopo il 12 giugno. Non solo, il governo è pronto a chiedere una compensazione, tenendo in considerazione il numero dei migranti arrivati sul territorio nazionale su imbarcazioni delle ONG. La maggior parte, ricorda il Ministero, sono tedesche.
4: Rispetto a
3: questo, mentre dalla Spagna la vicepresidente del governo, Agesen, si augura che l'Italia reagisca alla chiusura delle frontiere da parte di Madrid. Nelle prime 24 ore sono 200 i passeggeri arrivati dal nostro paese controllati in diversi aeroporti.
5: Da Bruxelles, Gerardo Vitali Rosati, GR1.
2: E sul tema, parlando al giornale radio, è intervenuto anche il ministro degli Esteri, Antonio Tajani. Sentiamo le sue parole.
6: Il rischio terrorismo e il rischio immigrazione clandestina non possono essere sottovalutati. Ecco perché fino al 15 di agosto l'Italia non potrà cambiare la sua decisione sulla sospensione di Schengen nei confronti di aerei e navi provenienti dalla Spagna. Quando la situazione sarà tornata alla normalità, siamo pronti a ripristinare la situazione precedente.
2: Ancora in stallo l'accordo tra Stati Uniti e Iran per la riapertura di Hormuz. Teheran ribadisce che le trattative stanno andando avanti solo con l'Oman e che lo stretto sarà riaperto se Washington accetterà le condizioni del regime iraniano. Trump si dice invece pronto ad aumentare la pressione economica senza però annunciare una nuova offensiva militare. E restiamo in Medio Oriente. Stop di Netanyahu al piano in 15 punti per Gaza sostenuto dagli Stati Uniti. Nessun ritiro del nostro esercito dalla striscia fino al disarmo di Hamas, dice il premier, ma secondo i media locali Netanyahu sarebbe disposto a dare una possibilità al piano proposto da Trump. Le forze di difesa israeliane infatti si starebbero ritirando sulla linea gialla. Non si fermano invece gli attacchi di Israele nel sud del Libano.

0: E la notte colpite tre città. E torniamo in Italia con la cronaca tragedia a Serra Capriola in provincia di Foggia. Un bracciante straniero è morto e 9 sono rimasti feriti dopo che il loro furgone è uscito fuori strada ribaltandosi. Il gruppo stava rientrando a casa dopo una giornata di lavoro nelle campagne del vicino Molise. E la procura di Agrigento ha aperto un'inchiesta ipotizzando il reato di omicidio nautico a carico dei due turisti milanesi proprietari dell'imbarcazione responsabile della morte di Cristiano Daniele Gianporcaro, regista 29enne di Caltanissetta.
1: Ora c'è un'inchiesta per omicidio nautico. È l'ipotesi di reato formulata dalla procura di Agrigento per la morte di Cristiano Daniele Gianporcaro, regista di Caltanissetta di 29 anni, falciato dalle eliche di un gommone nel corso di un'immersione a Lampedusa. Nei prossimi giorni sarà disposta l'autopsia sul corpo, trasferito nel frattempo a Porto Empedocle dopo il riconoscimento dei genitori. Secondo quanto emerso finora, la vittima potrebbe essere morta per dissanguamento perché avrebbe avuto un braccio quasi reciso. Gianporcaro era in vacanza con la compagna e aveva regolarmente indicato la sua presenza nelle acque di Punta Sottile con un pallone di segnalazione. A confermarlo anche il sindaco Filippo Mannino. A bordo del gommone coinvolto nell'incidente due anziani turisti milanesi che sono soliti passare le loro vacanze nell'isola delle Pelagie. Entrambi sono già stati sentiti dalla Capitaneria di Porto. Fondamentale capire se le distanze dal pallone di segnalazione siano state rispettate. Proprio la Guardia Costiera ha recuperato il corpo e condotto in porto anche l'imbarcazione di proprietà della coppia per accertamenti tecnici. Palermo, Valerio Penna, GR1.
0: E restiamo in Sicilia. A causa della ripresa dell'attività vulcanica dell'Etna, Catania ha limitato il traffico aereo fino alle 6 di questa mattina. Possibili ritardi, cancellazioni, ma anche dirottamenti verso altri aeroporti. E il caldo torrido non dà tregua. Bolino rosso, 19 città anche oggi. Al nord e in parte al centro, temporali porteranno un breve calo delle temperature. Allerta gialla in 4 regioni: Abruzzo, Molise, Basilicata e Calabria. Nei prossimi giorni l'alta pressione farà salire i valori sopra la media fino a Ferragosto con punte di 39 e 40 gradi. E addio all'angelo della velocità. 87 anni è morto Livio Berruti, il campione olimpionico degli 800 metri a Roma nel 1960 e primatista mondiale della specialità. Si è spento in una clinica torinese dopo un periodo di malattia. Cordoglio del presidente Mattarella. E calcio, preliminari di Coppa Italia sul terreno di casa. L'Arezzo batte 2-0 il Brescia. I 32esimi toscani troveranno il Cagliari. Partita pirotecnica invece a Benevento. I padroni di casa battono 5-3 il Ravenna. Nel prossimo turno affronteranno la Fiorentina. Tennis, Sinner rinuncia al Master 1000 Cincinnati. Ancora problemi al ginocchio per il motomondiale a Silverstone, tripletta Aprilia. E lo ricordiamo, al via gli europei invece di atletica.
2: Eroi di tanti mondi, ragazzi dell'atletica italiana, quelli giovanissimi in Oregon ai mondiali under 20, dopo i 3 ore vinti la scorsa notte hanno fatto dire al direttore tecnico La Torre che è stata la loro Tokyo. Qui a Birmingham la città aspetta gli europei, gli azzurri si preparano. 2 anni fa a Roma è stato un trionfo, 11 medaglie d'oro, 9 d'argento, 4 di bronzo. La Torre:
3: proveremo, se non a ripetere quello che credo sia davvero oggettivamente impossibile, ma soprattutto perché dobbiamo ricordarci che l'Europa nel mondo è fortemente cresciuta. Noi dobbiamo comunque provare a essere una squadra che va guardata con rispetto e deve provare a essere protagonista fino in fondo.
2: Protagonisti già i 100 donne con Zainab Dossou da underdog, dice lei, ma con l'ambizione di andare oltre i limiti e sotto agli 11 secondi. Leo Fabbri è campione uscente nel peso, si comincerà così, cercando altra gioia. Birmingham, Daniele Fortuna, GR1.
0: Ed è tutto, prossimo appuntamento con l'informazione alle 5.30, ora vi lascio alla musica di Radio 1.
4: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

0: sicuramente Isoradio. In viaggio con la Guardia di Finanza.
1: Hai perso dei soldi con un finto investimento online? Attenzione, perché il pericolo non è finito. Oggi i truffatori utilizzano un'ulteriore strategia spietata, il falso recupero di somme. Funziona così. Ti contatta qualcuno che si presenta come investigatore privato o come gestore della blockchain, affermando di aver rintracciato i fondi che hai perso, promettendo di recuperarli. Ovviamente in cambio di un pagamento anticipato per le spese di sblocco. È una doppia truffa. Ricorda che la blockchain per sua natura è decentralizzata ed anonimizzata. Questo significa che non esiste un amministratore centrale, un ufficio reclami o un gestore che possa cercare, bloccare o muovere le criptovalute a tua insaputa. Se qualcuno promette di sbloccare i tuoi fondi in cambio di denaro, ti sta mentendo. Non cascarci.
0: Estate con Rai Isoradio.

0: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
1: Perché ti sei fermato?
0: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
1: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
0: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
1: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
0: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
1: con TV Rai
0: Radio
1: Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
0: Vai su tvsat.tv.
2: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
3: Comprare un biglietto per un evento da un bagarino non è solo un pessimo affare economico, ma può costarti l'ingresso. Oggi, per contrastare il bagarinaggio selvaggio, la legge prevede che i biglietti per i grandi concerti, quelli con oltre 5.000 spettatori, siano rigorosamente nominali. Questo significa che i cancelli d'ingresso, il nome sul ticket, deve corrispondere esattamente al tuo documento d'identità. Se acquisti dai canali non ufficiali, rischi di rimanere fuori dall'evento. Se ti imbatti in siti che vendono biglietti a prezzi palesemente gonfiati o se scopri di essere stato truffato, ricordati che puoi fare la tua parte. Segnala subito la piattaforma sospetta alla Guardia di Finanza o all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. Grazie al tuo aiuto possiamo essere ancora più efficaci nel contrasto a questi fenomeni illeciti.
2: Estate con Rai Isoradio.
4: In caso di nebbia molto fitta, non metterti in viaggio. Consulta le previsioni meteo, il numero gratuito 1518 del CIS, per informarti sulle condizioni del traffico. Una guida sicura e prudente in caso di nebbia può garantire un viaggio più tranquillo e sicuro. Una campagna Isoradio in collaborazione con RAI Pubblica Utilità e Viabilità Italia.
5: Io ascolto RAI Isoradio perché con lei viaggio sicuramente. Mi accompagna nei miei percorsi quotidiani e alla scoperta di nuovi territori. Ho scelto Rai Isoradio per le notizie 24 ore su 24, su strade e autostrade, perché è la mia radio on the road. Musica, news e info mobilità. Rai Isoradio, il mio mondo in una radio.
2: Rai Isoradio.
6: Isoradio. 5.32, buona giornata da Alessandro De Gerardis, Giovanni De Palma alla parte tecnica e qui in studio con me il colonnello Daniele Mocio, buongiorno.
7: Buongiorno Alessandro, ben trovato, un buon inizio di settimana anche a tutti coloro che sono in ascolto, una settimana che lascia intravedere quanto già abbiamo lasciato negli ultimi due mesi, se vogliamo, perché sarà ancora il caldo il denominatore comune delle previsioni del tempo, del tempo che incontreremo lungo tutta la penisola, sulle due isole maggiori, temperature che ieri sono state ancora decisamente elevate, mediamente sopra i 35 gradi un po' ovunque, con punti di 38-39 al centro in alcune località del sud come Foggia, Taranto, Catania, l'entroterra della Sardegna. E dicevamo, una settimana che ci porta verso il Ferragosto che si conferma con questo andamento, seppur abbiamo avuto nella giornata di ieri e avremo ancora temporali non solo sulle Alpi ma localmente anche in pianura, soprattutto nella pianura piemontese e lombarda. Sono fenomeni dovuti al calore, poi verso sera, nel corso della tarda serata, tenderanno ad attenuarsi. Stessa cosa però in forma decisamente più isolata per quel che riguarda le aree interne del centro e del sud. Quindi una situazione, questo caldo, si è parlato di onde, questa sembra un'onda che non si è mai, no? Che non ha perso mai il suo apice, certo. E quindi si conferma anche per questa settimana e un cambiamento dovrebbe esserci per quella seguente, però è chiaro che parlando di 7-10 giorni di previsione ci teniamo, parliamo con la massima cautela, però questo sembra l'andamento, almeno per chi si è mosso e si sta muovendo per questo periodo di ferie. Il tempo è decisamente all'insegna di una vacanza, è sì molto caldo, però magari uno lo vive meglio se è in ferie, no? Rispetto a lavorare o a stare a casa, quindi questa è la situazione. Al momento sull'Italia in queste ore non c'è praticamente nulla da dire, a parte le temperature che sono associate, non tanto il fatto che siano elevate ma il fatto che siano associate all'umidità, no? È quello che crea decisamente problemi. Se fosse un caldo secco, un caldo torrido, sicuramente staremmo tutti meglio. E credo che le condizioni di disagio siano amplificate nel corso della notte proprio per la presenza dell'umidità, perché il nostro corpo vorrebbe riposare e riposa male, magari di giorno in qualche modo lo troviamo, no, per cercare di ovviare a questo caldo importante, magari restando chiusi con un po' di aria, con ventilatore o anche in macchina, che non lo so adesso, però di notte magari quando il nostro fisico vorrebbe riposare, lì il disagio tende ad essere addirittura maggiore.
6: Grazie al colonnello Daniele Mocio.
8: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

con You Really Got Me. 5:37, allora ci salutiamo di nuovo con tranquillità, non perché prima fossimo agitati, ma perché dovevamo dare la precedenza alle previsioni meteo con il colonnello Daniele Moccio. Adesso mi ripresento, Alessandro De Gerardis con voi fino alle 9, già è arrivata Maria Rosaria Gavar che sarà con voi dalle 9 in poi fino alle 12, c'è Giovanni De Palma alla parte tecnica. Vediamo che praticamente tutto fila liscio, come abbiamo visto, sia per il tempo, a parte le temperature elevate, però insomma il tempo è bello e quindi che cosa dobbiamo dire? Non abbiamo nessuna notizia meteo, infatti c'è qualche chiusura ma poca roba. Diramazione Predo Sabetto, le 9 Ligure chiuse in entrata verso la 26, in uscita dalla 7. Il solito senso unico alternato per lavori e gli svincoli di Vercelli Ovest sulla diramazione Estropiana a Santià. Poi c'era una scorta di veicoli fino a poco fa in A1 tra Orvieto e Attigliano, ma non c'è più. Tratto chiuso sulla 24 urbana, quella di Roma, tra la tangenziale est e Portonaccio in direzione del grande raccordo anulare, chiusa l'entrata di San Giovanni in direzione di Salerno fino al 24 agosto. Queste le notizie al momento. Godiamoci la musica, Pinguini Tattici Nucleari. Sorry, scusa, lo siento.

Benny Blanco, Selena Gomez, Becky G con Teolvido. Paura nella notte nella zona dei Campi Flegrei, un terremoto di magnitudo 3 avvenuto alle 2.27 italiane. I dati ufficiali della sala operativa INGV, Osservatorio Vesuviano di Napoli, indicano che l'ipocentro è stato localizzato a una profondità estremamente superficiale. Il sisma è stato avvertito da gran parte della popolazione. Segnalazioni sono arrivate da gran parte della città di Pozzuoli, dalle frazioni di Licola e Monteruscello e dai comuni limitrofi di Bacoli e Quarto. In tanti sono stati svegliati nel sonno da un boato che ha accompagnato la forte vibrazione. Questa scossa si inserisce in un periodo di intensa attività sismica nell'area flegrea. Soltanto pochi giorni fa, il 31 luglio, la zona è stata colpita da un forte terremoto, lo ricordiamo, di magnitudo 4.7, l'evento più energetico registrato dall'inizio dell'attuale fase di bradisismo, che ha causato l'inagibilità nel molo di Pozzuoli e diverse centinaia di sfollati. I bollettini settimanali dell'Osservatorio Vesuviano dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia continuano a monitorare costantemente i parametri del suolo e piccoli eventi della sequenza sismica in corso. Confermo che sulla strada tutto fila liscio, e allora fila liscia anche la musica con Paola Turci, Riccardo Cocciante e Mi arriva il mare.

Anna White Girl Wasted, l'avete sentito anche dal GR1, si è aperta una nuova bocca eruttiva nella valle del Bove all'Etna, tuttavia su valori elevati sta avendo questa eruzione e le sorgenti del tremore risultano ancora concentrate nell'area del cratere Voragine a circa 3000 metri sul livello del mare. Tra l'altro anche il traffico aereo ha subito uno stop nelle ultime ore, naturalmente, per quanto concerne l'aeroporto di Catania. 5.54, nulla cambia sulla viabilità, nessuna coda, nessun rallentamento. Godiamoci questo momento con George Michael insieme a Astrud Gilberto, Desafinado, un classico.

0: Ore 6.
1: GR1.
2: Buongiorno da Salvatore Sabatino. Allarme a Ceuta per la possibile nuova ondata di migranti dal Marocco annunciata sui social. Intanto il Viminale frena sul piano tedesco di espulsioni verso l'Italia.
3: La Germania riapre il fronte dei richiedenti asilo e avverte che con l'entrata in vigore il 12 giugno scorso del nuovo patto europeo sulle migrazioni potranno riprendere i trasferimenti verso l'Italia e la Grecia dei migranti secondo i principi del vecchio regolamento di Dublino. Berlino sarebbe pronta a riprendere la pratica dei respingimenti dei cosiddetti dublinanti, cioè i migranti che si muovevano dal paese di primo approdo verso il nord Europa. Il Viminale però precisa: non c'è alcun dublinante da riprendere. L'Italia considera azzerati tutti i presunti dublinanti arrivati in Europa prima del 12 giugno, data di entrata in vigore del nuovo patto europeo. Intanto cresce l'allarme sul fronte di Ceuta per la possibile nuova ondata di migranti dal Marocco verso l'exclave spagnola annunciata dal tamtam sui social. L'intelligence spagnola e quella italiana non escludono il rischio di infiltrati jihadisti. Francesco Mincone, GR2.
2: E le tensioni tra Roma, Madrid e Berlino tengono acceso lo scontro politico. Le opposizioni continuano a chiedere al governo di ritirare la sospensione di Schengen con la Spagna e parlano di boomerang, tanto che ora dicono la Germania vuole rimandarci indietro i migranti sbarcati nel nostro paese. Maggioranza allineata invece contro il premier iberico. Fratelli d'Italia tiene il punto, spiegano almeno fino a quando ci saranno rischi per la sicurezza, perché la difesa dei confini è la nostra priorità. Andiamo all'estero. Israele boccia il piano su Gaza annunciato dagli Stati Uniti e non intende ritirare le truppe dalla striscia finché Hamas non sarà completamente disarmato. Lo annuncia Netanyahu nella sua prima dichiarazione sulla roadmap in 15 punti presentata dal Board of Peace voluta da Trump. La Casa Bianca minimizza le dichiarazioni. Comprendiamo, dicono, le esigenze politiche interne di Netanyahu. Hamas chiede intanto agli Stati Uniti di fare pressione sul premier israeliano affinché non ostacoli il processo di pace per ragioni elettorali. E sempre Donald Trump sta invece mantenendo un profilo basso sull'Iran, lo ha detto lui stesso in una breve intervista telefonica al sito Access dopo due giorni di silenzio. È una partita a scacchi, ha aggiunto Trump, stiamo conducendo solo una trattativa parziale, ci limitiamo ad osservare le loro difficoltà economiche. Intanto è ancora mistero sull'Ayatollah Khamenei, descritto in punto di morte da un sito di opposizione. Secondo il regime invece la guida suprema ha incontrato il presidente Pezeshkian nei giorni scorsi e a breve sarà diffuso un video che lo mostra in pubblico. Siamo alla cronaca italiana. La procura di Agrigento ha aperto un'inchiesta per omicidio nautico a carico di due turisti milanesi proprietari dell'imbarcazione che ha travolto e ucciso Cristiano Daniele Gianporcaro, regista 29enne di Caltanissetta, mentre era impegnato in un'immersione nelle acque di Punta Sottile a Lampedusa. Colui

0: c'era la fidanzata, nei prossimi giorni sarà eseguita l'autopsia. Ed è, c'è una tragedia anche a Serra Capriola, in provincia di Foggia, dove un bracciante è morto e 9 sono rimasti feriti dopo che il loro furgone è uscito fuori strada ribaltandosi.
1: Viaggiano stipati in 10 su un furgoncino per 9 posti, braccianti che tornano da una torrida giornata di lavoro nei campi del Molise. Sono diretti a Torre Maggiore, nel Foggiano, dove risiedono, quando all'improvviso il veicolo si ribalta, finendo fuori strada nei pressi di Serra Capriola. Per uno di loro lo scontro è fatale e muore sul colpo. Gli altri rimangono feriti. 5 vengono portati in codice rosso al Policlinico Riuniti di Foggia, gli altri negli ospedali di San Severo e Termoli. Hanno tra i 21 e i 49 anni, sono di nazionalità marocchina e sarebbero regolarmente assunti. Tutta da chiarire invece la dinamica dell'incidente, su cui la Procura di Foggia ha aperto un fascicolo di indagine. La strada era rettilinea e non ci sarebbe stato nessuno scontro con altri veicoli. Una tragedia che riporta alla memoria quella del 2018, quando sempre in queste giornate sulle strade del Foggiano persero la vita 16 braccianti stranieri e che impone una riflessione, accusano i sindacati, sulla sicurezza degli spostamenti verso i luoghi di lavoro, spesso fatti su mezzi fatiscenti. Da Bari per il GR1, Adele Lapertosa.
0: Chiedo scusa ai familiari dei feriti, ammetto la mia colpa, non mi rendevo conto di quello che stavo facendo, l'ho dichiarato tramite il suo legale Giuseppe Campagni, il 73enne, agli arresti domiciliari con l'accusa di tentato omicidio. A Lanzo Torinese, dopo una lite per un diverbio in strada, aveva investito 2 volte con la sua auto un gruppo di ciclisti, ferendone 4. Accertamenti degli investigatori su altri episodi analoghi. Il meteo, temporali sui rilievi, allerta gialla in Calabria, ma non si arresta l'ondata di caldo torrido su gran parte dell'Italia. Oggi 19 città da bollino rosso con picchi di 39-40 gradi almeno fino a Ferragosto. E a certificare in cifre l'importanza climatica di questa caldissima estate arrivano anche i dati del programma satellitare Copernicus. La temperatura media di giugno e luglio per l'Europa occidentale è stata la più alta mai registrata. Il luglio segna vari record anche per la temperatura dei mari, in particolare lungo l'Atlantico e nel Mediterraneo occidentale. Chiudiamo con lo sport. Sport in lutto, se n'è andato a 87 anni Livio Berruti, torinese, fu uno degli eroi delle Olimpiadi di Roma 1960, dove da appena 21 anni vinse uno storico oro nei 200 metri, primo europeo di sempre ad imporsi nella specialità davanti agli americani. Figura altamente rappresentativa dello sport italiano, le parole di cordoglio del presidente Mattarella. È da Birmingham, dove oggi iniziano gli europei di atletica, Marcel Jacobs annuncia: sono profondamente addolorato, correrò per lui. Calcio, preliminari di Coppa Italia, l'Arezzo batte 2-0 il Brescia e 32esimi toscani troveranno il Cagliari. Il Benevento sconfigge 5-3 il Ravenna e nel prossimo turno affronterà la Fiorentina. In chiusura il tennis, Sinner rinuncia al Master 1000 di Cincinnati, problemi ancora al ginocchio. Sono le 6:06, vi lascio la musica di Radio 1, prossimo GR come sempre alle 7.
2: Radio. 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
3: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità. Dipartimento della Funzione Pubblica, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Sulle strade del mattino, con Rai Isoradio, musica, news e pubblica utilità.

Vanessa Carlton, Counting Crow, Big Yellow Taxi, 6:11, ci ritroviamo dopo il GR1 delle 6. Ancora buona giornata e buon inizio di settimana da Alessandro De Gerardis, Giovanni De Paola alla De Palma alla parte tecnica, e andiamo in Toscana dove nel sottosuolo di Larderello e del Monte Amiata sono stati individuati enormi serbatoi di magma molto più estesi e profondi di quanto si pensasse. Si trovano tra 8 e 15 km di profondità e potrebbero avere un volume di migliaia di chilometri cubi. Camere magmatiche di queste dimensioni sono paragonabili a quelle dei cosiddetti supervulcani come quello di Yellowstone. Questa grande quantità di magma comunque non costituisce un pericolo immediato. Si tratta di una scoperta incredibile in un'area che, pur essendo geotermica, non è interessata da attività vulcanica vera e propria da centinaia di migliaia di anni. A farla sono stati ricercatori dell'Università di Ginevra, dell'Istituto di Geoscienze e Georisorse del Consiglio Nazionale delle Ricerche, dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. E la scoperta dell'enorme serbatoio di magma parla di aree del pianeta in cui sono presenti supervulcani che in passato hanno dato luogo a eruzioni violentissime con l'emissione di enormi quantità di materiali. Presentano una morfologia a queste aree superficiali, depositi vulcanici che le rendono ben riconoscibili, come Yellowstone, appunto, abbiamo detto, negli Stati Uniti, Toba in Indonesia, Taupo in Nuova Zelanda. E grandi volumi di magma possono però trovarsi anche a grandi profondità in aree inaspettate, come quella della cosiddetta provincia magmatica toscana. Qui la presenza di magma nel sottosuolo è testimoniata dai fenomeni vulcanici secondari, come i famosi soffioni boraciferi di Larderello, sfruttati per produrre energia geotermica. Tuttavia non si conosceva la presenza di serbatoi magmatici di tali dimensioni. Le eruzioni più recenti di cui siamo a conoscenza sono quelle del Monte Amiata, vulcano estinto situato tra Grosseto e Siena, avvenute circa 300.000-200.000 anni fa.

Abbiamo ascoltato Magnetic dei The Bauza, questo trio norvegese che sta facendo ballare mezzo mondo, sonorità fresca, energia pura, quel tocco di Scandi House che li rende subito riconoscibili. Tra l'altro una chicca, i tre hanno iniziato scrivendo musica, pensate, per i tradizionali rasbases norvegesi, che sono quelle feste sui pullman dei diplomandi, e dicono che con questa esperienza sono riusciti ad affinare il loro modo di scrivere e produrre musica. Ebbene, c'è sempre una storia dietro i gruppi e ognuno ha il suo background che ha permesso di farli crescere. Allora andiamo sulla 1, dove ci sono dei rallentamenti dovuti al traffico tra Basso Lodigiano e Fiorenzuola in direzione di Bologna, e careggiata sud, l'unica notizia al momento che riguarda la viabilità. Un tuffo nel tempo indietro con Mina insieme.

0: 6:28 è il momento di aggiornamenti meteo. In studio con noi c'è Sabina Angeloni, buongiorno.
1: Sì, buongiorno a te, buongiorno a quanti sono in ascolto in questo momento su Isoradio. Situazione meteorologica che vede ancora un campo di alta pressione sull'Italia, e questo va a garantire da un lato ancora bel tempo in prevalenza, dall'altro ancora molto molto caldo anche in questo inizio di settimana. Infatti la situazione dal punto di vista termico non cambierà molto. Vediamo però la situazione attuale che vede in cielo in prevalenza sereno. Abbiamo solo qualche riduzione di visibilità che sta interessando in questo momento la Puglia Salentina, anche parte della Puglia Garganica, e un po' di nuvolosità la ritroviamo anche nei settori tra zone più orientali della Lombardia, Trentino Alto Adige e settori più interni del Veneto. Per il resto il cielo risulta sereno, la situazione resterà per lo più invariata per gran parte della giornata. Avremo solo nelle ore più calde la formazione di addensamenti nuvolosi più compatti in generale su tutti i rilievi, soprattutto al nord, con associate piogge temporali che interesseranno dapprima i rilievi di nord-est per poi estendersi anche al resto della catena alpina, e avremo poi qualche fenomeno che interesserà anche i settori più interni delle regioni centrali, soprattutto il Basso Lazio e parte della Toscana, e al sud saranno limitati sui rilievi della Calabria, e per quanto riguarda le due isole maggiori anche in questo caso nelle ore pomeridiane nei settori più interni potremo avere in generale qualche pioggia. Temperature come detto ancora molto elevate, in aumento soprattutto lungo l'area di Adriatica, qualche grado in meno rispetto a ieri su Liguria, Alta Toscana e Calabria.
0: Grazie a Sabina Angeloni.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
4: I casi di falsi medici che propongono trattamenti estetici a prezzi concorrenziali, soprattutto attraverso i canali social, è un fenomeno in ascesa. La Guardia di Finanza è costantemente in prima linea per contrastare l'abusivismo nel settore, ma l'aiuto più grande può arrivare proprio dai cittadini. Prima di sottoporti a qualunque trattamento, fai un controllo approfondito. Verifica che il professionista sia realmente iscritto agli albi professionali. Se hai dubbi sulle autorizzazioni di un centro o sulle competenze di chi ti propone un trattamento, non esitare a segnalare il caso al numero di Pubblica Utilità 117. Oppure recati presso uno dei nostri reparti per presentare una denuncia. Metti sempre la salute al primo posto.
3: Estate con Rai Isoradio.

0: Esoradio. 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
1: Stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Ultimo con Romantica, 6:37, code a tratti tra Basso Rodigiano e Parma, sulla 1, tempo di percorrenza 45 minuti in direzione sud Bologna. Rallentamenti anche tra Parma e Reggio Emilia, sempre verso Bologna. Poi veicolo fermo sulla direttissima, la variante Rivali, con un'auto in galleria sulla corsia d'emergenza. Siamo tra Badia e il bivio con la 1, all'altezza del chilometro 15.300, direzione nord Bologna. Poi in A14 siamo tra Pesaro e Fano, è sbandata un'auto in direzione sud Ancona al chilometro 169. Al momento comunque non sono segnalati problemi per la viabilità. Il traffico è ancora scarso, almeno in quel tratto, ma abbiamo visto che si sta intensificando in A1 tra Basso Rodigiano e Parma e tra Parma e Reggio Emilia. Arriva Rebecca Ferguson con Glitter and Gold.

Bruno Mars, My Soul. Abbiamo traffico bloccato in questo momento in A14 tra San Benedetto del Tronto e Val Vibrate in direzione di Pescara, e ci sono delle code per l'incidente che si è verificato al chilometro 312.7 in galleria sulla corsia di marcia. Questo è al momento la notizia più importante. Ricordiamo anche un altro incidente sempre in A14 tra Pesaro e Fano verso Ancona, chilometro 169. In questo caso si tratta dello sbandamento di un'auto. Poi veicolo fermo sulla variante di Valico in galleria sulla corsia di emergenza tra Badia e il bivio con la 1 direzione Bologna, chilometro 15.3, e poi il traffico sulla 1 tra Basso Lodigiano e Parma. Abbiamo code a tratti e siamo su un tempo di 45 minuti. Tratto successivo, rallentamenti tra Parma e Reggio Emilia. Sempre direzione sud Bologna, un classico degli anni 90, Vivo per lei, Giorgia Andrea Bocelli.

0: Andrea Bocelli e Giorgia con Vivo per Lei, è il momento del primo collegamento della giornata con il Centro Multimediale di Autostrade per l'Italia. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a te e tutti gli ascoltatori di Isoradio da parte di Rita Lonzi. La notizia principale ci porta sulla A14 Bologna-Taranto. Tra Grottammare e Valvibrata in direzione sud verso Bari il traffico è bloccato e ci sono 2 chilometri di coda per un incidente avvenuto nella galleria Colle di Marzio all'altezza del chilometro 312 più 700. A chi è in viaggio sulla A14 in direzione sud verso Bari consigliamo di uscire a San Benedetto del Tronto per correre la viabilità e rientrare in autostrada alla stazione di Valvibrata. Per il resto la circolazione è regolare e scorrevole sulla rete gestita, fa eccezione la 1 Milano-Napoli, dove per il traffico sostenuto rileviamo code a tratti verso Bologna tra Bassolo di Giano e Parma con tempi di percorrenza di circa 1 ora. E ricordo che questa notte per lavori proprio la 1 sarà chiusa dalle 22 alle 6 tra Chiusi e Fabro in direzione di Roma. E sempre per lavori sulla diramazione Preto Sabettole, chiusa la stazione di Novi Ligure in entrata verso la 26 dei trafori e in uscita per chi proviene dalla 7 Milano-Genova fino al 31 agosto. In alternativa si può utilizzare la stazione di Serravalle. Ancora per lavori sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo, chiuso il tratto compreso tra la tangenziale est e Portonaccio verso il grande raccordo anulare fino al 28 agosto. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori.
2: Rai Isoradio. Per chi viaggia.
3: Stai guidando nella nebbia? Attenzione! Riduci la velocità, aumenta la distanza di sicurezza e accendi i fari fendinebbia. Mai gli abbaglianti. La prudenza può salvare la tua vita e quella degli altri. Una campagna Isoradio in collaborazione con Rai, Pubblica Utilità e Viabilità Italia.
4: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
5: C'è chi vede un viaggio come una tappa di un lungo percorso. Per Chef Express è l'occasione per portare qualità, varietà e accoglienza in ogni sosta. Il tuo viaggio con noi ha un nuovo sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.

0: Ore 7.
1: GR1.
2: Ceuta, gli 007 rilanciano l'allarme. Tajani conferma sospensione di Schengen fino al 15. Linea dura di Berlino sui respingimenti in Italia e Grecia. Il Viminale, nessuno da riprendere. Gaza, Netanyahu boccia il piano Trump, non lasciamo la striscia, prima il disarmo totale di Hamas, la Casa Bianca minimizza. Addio al re di Roma 60, è morto a 87 anni Livio Berruti, campione olimpico nei 200 metri, primo europeo a vincere l'oro nella specialità. AFA, nessuna tregua, 19 le città da bollino rosso, picchi di 39-40 gradi, Copernicus, giugno e luglio più caldi di sempre, temperature record anche per i mari.
3: Seguila in FM, DAB e su RaiPlaySound.it.
4: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
5: Perché ti sei fermato?
4: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
5: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
4: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
5: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
4: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
5: con TV Rai Radio Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
4: Vai su tvsat.tv.
3: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
6: Comprare un biglietto per un evento da un bagarino non è solo un pessimo affare economico, ma può costarti l'ingresso. Oggi, per contrastare il bagarinaggio selvaggio, la legge prevede che i biglietti per i grandi concerti, quelli con oltre 5.000 spettatori, siano rigorosamente nominali. Questo significa che cancelli d'ingresso, il nome sul ticket deve corrispondere esattamente al tuo documento d'identità. Se acquisti dai canali non ufficiali, rischi di rimanere fuori dall'evento. Se ti imbatti in siti che vendono biglietti a prezzi palesemente gonfiati o se scopri di essere stato truffato, ricordati che puoi fare la tua parte. Segnala subito la piattaforma sospetta alla Guardia di Finanza o all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. Grazie al tuo aiuto possiamo essere ancora più efficaci nel contrasto a questi fenomeni illeciti.
3: Estate con Raiso Radio.
7: Allora, vorrei qualcosa di sfizioso. Un hamburger con doppio bacon. Anzi, no! Una wrap con quello speziato. Ah no, anzi...
8: Da Old Wild West, con i Magnifici 4. Non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo. Sempre a 6,50€. Solo da Old Wild West.
9: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550€. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

0: dove vanno le nuvole.
1: E ritroviamo in studio Sabina Angeloni. Ancora buongiorno Sabina.
2: Ancora buongiorno a te e a quanti sono in ascolto in questo momento su Isoradio. Aggiorniamo subito la situazione meteorologica rispetto all'ultimo aggiornamento di circa mezz'ora fa. La nebbia e le nubi basse che stavano interessando la Puglia Salentina ed anche la Puglia Garganica si sono nel frattempo già dissolte, quindi il cielo risulta sereno anche in queste zone, cielo sereno anche praticamente sul resto dell'Italia, fatta eccezione per un po' di nuvolosità che sta interessando le zone del Trentino Alto Adige. Per quanto riguarda l'evoluzione per la giornata di oggi, avremo ancora un campo di alta pressione che continua ad insistere sull'Italia, a garantire quindi prevalenza di bel tempo, quindi cielo sereno al mattino e la formazione però di qualche addensamento nuvoloso più compatto, soprattutto nelle aree montane e pedemontane nelle ore più calde della giornata, quindi soprattutto nelle ore pomeridiane, in questo caso anche con piogge temporali che risulteranno più probabili sull'arco alpino di nord est. Avremo poi nel corso della giornata anche qualche fenomeno che andrà ad interessare i settori di nord-ovest, sempre limitatamente alle aree montuose, così come l'Appennino settentrionale, e avremo la possibilità anche di qualche pioggia o rovescio sul basso Lazio e sulle zone più settentrionali della Campania, sempre settori interni, nonché anche sui settori interni di Sardegna e Sicilia. Dal punto di vista delle temperature avremo ancora una giornata molto molto calda, quindi temperature molto elevate, temperature che nei valori massimi rispetto a ieri saranno in aumento su tutta l'area adriatica. Avremo invece qualche grado in meno sempre rispetto a ieri su Liguria, Alta Toscana e gran parte della Calabria.
1: Grazie a Sabina Angeloni.
3: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
4: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
5: La televisione ci fa compagnia da sempre, portando nelle nostre case centinaia di volti, di uomini e di donne. Alcune le dimentichiamo, altre restano per sempre, anche quando la TV si spegne. Perché?
6: Perché sono fantastiche, fanno parte della nostra famiglia ed è così che le vogliamo raccontare, nel loro pubblico e nel loro privato.
4: Ascolta il podcast Fantastiche su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.

Another 54 Ultra con questa Talk to You. Ci ritroviamo dopo le informazioni meteo, torniamo alle informazioni sulla viabilità. Saluto intanto Daniele Antemi alla parte tecnica, Alessandro De Gerardis è ancora con voi fino alle 9. La notizia più importante al momento è quella della A14 tra San Benedetto del Tronto e Val Vibrata verso Pescara, traffico bloccato con 2 chilometri di coda a partire da Grottamare per un incidente in cui sono rimaste coinvolte 2 autovetture al chilometro 312,7 all'interno della galleria Colle di Marzio. In alternativa consigliamo di uscire a San Benedetto del Tronto e dopo aver percorso la statale 16 Adriatica rientrare a Val Vibrata. Altre notizie: code per un mezzo fermo in A4 tra Pero e il nodo A8 verso Brescia, code a tratti tra Basso Lodigiano e Parma sulla 1 verso Bologna, 45 minuti il tempo di percorrenza. Continua poi la situazione che vede l'incidente tra Terre di Canossa Campegine e Parma in direzione di Milano, c'è 1 chilometro di coda con tendenza all'aumento, l'incidente al chilometro 121. Traffico intenso e conseguenti code a tratti in A14 tra il raccordo di Casalecchio e Bologna San Lazzaro in direzione di Ancona. Incidente tra Pesaro e Fano in direzione Ancona e sulla 14 lo sbandamento di un'auto al chilometro 169. E poi andiamo sul tratto urbano della 24, siamo quindi a Roma, tra via Fiorentini e la tangenziale est in direzione di quest'ultima. Per cantieri di lavoro sono presenti delle code. Arriva Nicolò Fabi e rimaniamo a Roma. Dopo il tratto urbano c'è questa canzone, Lasciarsi un giorno a Roma.

Carol G, Manu, ciao, viajando por el mundo, un incontro tra due artisti di generazioni diverse uniti da un messaggio positivo di libertà, viaggio e scoperta. Insomma, un invito a vivere con leggerezza, curiosità e voglia di scoprire il mondo, perché come racconta la canzone, il vero lusso è vivere senza fretta. Torniamo alla notizia più importante, quella della 14, dove è chiuso il tratto tra San Benedetto del Tronto e Val Vibrata verso Pescara per un incidente in cui sono coinvolte due auto al chilometro 312 e 7 all'interno della galleria Colle di Marzio. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con un chilometro di coda, uscita obbligatoria a San Benedetto del Tronto, dove si è formata una coda di 2 chilometri, e dopo aver percorso la statale 16 Adriatica è possibile rientrare a Val Vibrata. Consigliamo comunque di anticipare, se possibile, l'uscita a Grotta a Mare. Per l'intervento dell'elisoccorso il traffico è momentaneamente bloccato con un chilometro di coda tra Val Vibrata e San Benedetto del Tronto, direzione Ancona. Aggiungiamo un'altra notizia: in A30 tra Mercato San Severino e raccordo Salerno-Avellino verso Salerno, un chilometro di coda per traffico intenso.

Era il 1984 e questa è una di quelle canzoni che hanno attraversato gli anni senza perdere un grammo di energia. I Feel For You di Chaka Khan, un brano scritto da Prince che tra l'altro l'aveva già inciso nel 1979, trasformato da Chaka Khan in questo irresistibile incontro tra funk, pop e hip hop. E tra l'altro è un classico, insomma, degli anni 80 che suona ancora tremendamente bene. Allora vediamo un po' come suona la situazione del traffico, mica tanto bene, abbiamo visto la situazione tra San Benedetto del Tronto e Valvibrata, traffico ancora bloccato sia verso Pescara che verso Ancona, c'è anche una coda di 3 km tra Grotta Mare e San Benedetto del Tronto verso Pescara a causa del tratto chiuso, 1 km di coda tra San Benedetto del Tronto e Valvibrata verso Pescara, coda di 2 km tra Valvibrata e San Benedetto del Tronto verso Ancona. Abbiamo anche un veicolo in fiamme adesso in A14, un camion in Piazzola con un principio di incendio tra Ancona Sud e Ancona Nord in direzione di Bologna. Incidente in A14 tra Pesaro e Fano in direzione di Ancona, lo sbandamento di un'auto. Vediamo anche altre notizie: in A4 tra Pero e il nodo A8 verso Brescia, code per un mezzo fermo, rallentamenti per traffico in A10 tra Genova Aeroporto e Bivia 7 verso Genova, code a tratti per traffico intenso tra Basso Lodigiano e Parma, 45 minuti il tempo in direzione di Bologna, l'incidente al chilometro 121 tra Terre di Canossa Campegine e Parma sta provocando 1 km di coda in carreggiata nord verso Milano, coinvolti un'auto e un camion, una sola corsia aperta al traffico. Code a tratti tra Modena Sud e il bivio con la 14 in direzione di Bologna sulla 1, poi code a tratti sempre dovute al traffico sulla 14 tra il raccordo di Casalecchio e Castel San Pietro in direzione sud Ancona. Ci spostiamo a Roma, tratto urbano della 24, code per lavori tra via Fiorentini e la tangenziale est, rallentamenti sulla Firenze-Pisa-Livorno tra Scandicci e Firenze-Scandicci verso Firenze e poi code in A30 tra Mercato San Severino e raccordo Salerno-Avellino in direzione di Salerno, 1 km al momento. Adesso arriva Irama con Cabana.

7.42, tra poco il collegamento con Autostrade per l'Italia. Adesso vi ribadisco solo la notizia relativa alla 14, poi rivedremo nel dettaglio con il centro multimediale. Abbiamo ancora questa situazione di traffico bloccato tra San Benedetto del Tronto e Val Vibrata in entrambe le direzioni, sia verso Pescara che verso Ancona, a causa di un incidente al chilometro 312,7. Abbiamo anche code tra Grottamare e San Benedetto del Tronto per il tratto chiuso, 3 km verso Pescara, 2 km tra Val Vibrata e San Benedetto del Tronto verso Ancona. Tra poco ulteriori dettagli. Adesso Laura Pausini con Fidati di me.

0: Fidati di me, Laura Pausini. 7.46, come già anticipato, eccoci pronti per collegarci con il Centro Multimediale di Autostrade per l'Italia. Buongiorno.
1: Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori di Isoradio da Luca Cacciatore d'Autostrade per l'Italia. La circolazione intensa a quest'ora sulla rete. Partiamo ovviamente dalla notizia preminente che riguarda la 14 Bologna-Taranto, dove si è resa necessaria la chiusura del tratto tra San Benedetto del Tronto e Valvebrata in direzione di Pescara per un incidente che vede il coinvolgimento di due auto all'interno della galleria Colle di Marzio. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con un chilometro di coda, l'uscita obbligatoria a San Benedetto del Tronto, dove si sono formati 3 chilometri di coda, e consigliamo appunto di percorrere la strada statale 16 Adriatica per poi rientrare in autostrada a Valvibrata. Consigliamo comunque di anticipare, dove possibile, l'uscita a Grotta a Mare. Poi per l'intervento dell'elisoccorso il traffico è anche bloccato nel senso opposto e qui riscontriamo 3 chilometri di coda tra Valvibrata e San Benedetto del Tronto. Spostiamoci adesso invece sulla 1 Milano-Napoli, qui per un incidente tra un camion e un'auto all'altezza di Reggio Emilia-Parma in direzione di Milano. Riscontriamo 4 chilometri di coda e purtroppo registriamo anche la solita coda per curiosi nel senso opposto tra Parma e Terre di Canossa Campegine. Rimanendo sempre in A1, inoltre nel tratto tra Basso Lodigiano e Parma verso Bologna, ci sono code a tratti per traffico intenso i cui tempi di percorrenza sono superiori all'ora, circa il doppio del consueto. Ci spostiamo adesso sulla 10 Genova Ventimiglia, dove tra Genova Aeroporto e il bivio con la 7 Milano Genova verso il capoluogo ligure anche qui riscontriamo code a tratti per traffico intenso. E poi siamo ora nell'area metropolitana milanese sulla 4 Milano-Brescia, tra Pero e il bivio con la 8 Milano-Varese in direzione di Brescia c'è una coda per un veicolo in avaria. E ancora in A4, ma tra Seriate e Grumello verso Brescia invece c'è una coda per materiali dispersi. Ci spostiamo adesso all'altezza della capitale perché sul tratto urbano della 24 Roma Teramo tra via Fiorentina e il bivio con la tangenziale est in direzione del centro città c'è invece una coda per lavori di ammodernamento. E chiudiamo con la 30 Caserta Salerno perché tra Mercato San Severino e raccordo di Salerno Velino verso Salerno c'è una coda per traffico sulla viabilità ordinaria. Queste sono le principali segnalazioni del momento. Il prossimo collegamento qui da via Bergamini avverrà alle 8.45. Da Autostrade per l'Italia tutto, vi auguro buon viaggio.
2: Estate con Rai Su Radio, musica, news e pubblica utilità. Dal 13 luglio torna ad Agerola la 15ª edizione di Sui Sentieri degli Dei, il festival che trasforma la costiera amalfitana in un palcoscenico tra musica, teatro e parole. Carmen Consoli, Nicolò Fabbi, Francesca Michelin, Simone Cristicchi, Fabrizio Moro, Joe Evan, Alma Megretta, Maria Antonietta e Colombre con Angelica Bove, Diodato e tanti altri. Oltre 2 mesi di eventi. Rai Su Radio è media partner e racconterà il festival dal backstage e sulle pagine social. Sui Sentieri degli Dei. Che bellezza!
3: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
4: C'è chi vede un viaggio come una tappa di un lungo percorso. Per Chef Express è l'occasione per portare qualità, varietà e accoglienza in ogni sosta. Il tuo viaggio, con noi, ha un nuovo sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.

0: ore 8.
1: GR1.
2: Migranti, linea dura della Germania sui respingimenti in Italia e Grecia, il Viminale, nessuno da riprendere. Gli 007 di Roma e Madrid rilanciano l'allarme Ceuta, Tajani ribadisce lo stop a Schengen fino a Ferragosto. Gaza, Netanyahu respinge il piano Trump, niente ritiro, prima il disarmo di Hamas e finché sarò premier nessuno Stato palestinese. La Casa Bianca minimizza parole elettorali. È stato l'angelo di Roma 1960. Addio a Livio Berruti, campione olimpico nei 200 metri. Aveva 87 anni. Nel GR rivivremo quell'impresa. Marcel Jacobs dagli europei di Birmingham. Correrò per lui. Giugno e luglio, più caldi di sempre, temperature ai massimi anche per i mari. Copernicus certifica i nuovi record climatici. L'AFA non dà tregua. Oggi 19, le città da bollino rosso. Sub falciato da un gommone a Lampedusa, aveva la boa di segnalazione. Indagati per omicidio nautico due turisti milanesi. Sport, tennis, allarme Sinner, problemi al ginocchio, salterà Cincinnati, punta a rientrare per gli US Open. Calcio e scontro con i federazione per la nomina di Diana Bianchetti a capo delegazione della nazionale. L'invasione degli algoritmi, l'intelligenza artificiale entra prepotente nel mondo della musica, sempre più presente nelle piattaforme streaming, ora divide gli artisti e genera problemi legali.
3: Rai Isoradio, 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
4: Sono Francesco, cammina con me e coi miei fratelli per portare la speranza. È la chiamata che ti mette in cammino. È nel cammino che scopri il tuo volto profondo.
5: Attraversa il cuore d'Italia con San Francesco, tra borghi e paesaggi. Il cammino di Francesco, per scoprire il suo cuore e il tuo. Visita il sito camminodifrancesco.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: ANAS ricorda, al volante indossa la cintura di sicurezza e assicurati che il passeggero faccia lo stesso. Verifica che chi siede sui sedili posteriori sia ben allacciato e che i bambini siano assicurati sugli appositi seggiolini. Viaggia in sicurezza.
7: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
8: C'è chi vede un viaggio come una tappa di un lungo percorso. Per Chef Express è l'occasione per portare qualità, varietà e accoglienza in ogni sosta. Il tuo viaggio con noi ha un nuovo sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.

Stevie Wonder con questa Superstition, uno dei grandi classici del funk, uscì nel 72 nell'album Talking Book e arrivò al numero uno negli Stati Uniti. La cosa che la rende immediatamente riconoscibile è questo riff irresistibile suonato proprio da Stevie al clavinet, uno strumento a tastiera dal suono secco e percussivo che nelle sue mani sembra quasi una chitarra funky. Sopra poi, sentito, ci sono batteria, fiati, una voce potentissima e questo groove è praticamente una macchina perfetta. Tra l'altro anche il testo è interessante perché in questa canzone Steve prende di mira superstizioni, credenze irrazionali, scale, specchi rotti, presagi e dice in sostanza che quando crediamo in cose che non comprendiamo finiamo per soffrire inutilmente. Quindi un pezzo da ballare che sotto sotto contiene anche un piccolo manifesto razionalista. Torniamo alla situazione in autostrada, intanto è decisamente migliorata. Infatti non è più bloccato il traffico nella zona di San Benedetto del Tronto. Adesso abbiamo solo 4 km di coda per l'incidente tra Grottammare e Val Vibrata in direzione di Pescara. Vi ricordo nell'occasione anche il veicolo in fiamme in A14 tra Ancona Sud e Ancona Nord in direzione Bologna, chilometro 228,7. Novità dalla Firenze-Pisa-Livorno, tra la diramazione per Pisa e Lavoria verso Livorno rallentamenti per lavori. Poi terminate le code in A4 tra Pero e nodo con la 8 in direzione di Brescia, adesso in A1 code a tratti per traffico tra Basso Lodigiano e Parma verso Bologna e code di 2 km per un incidente ormai risolto, quindi la tendenza alla diminuzione tra Reggio Emilia e Parma verso Milano, code nel bivio A1 A22 in direzione nord da Bologna verso il Brennero, anticipate anche dalle code tra Modena Nord e Bivio A22 in direzione di Milano. Poi abbiamo anche in direzione Bologna tra Modena Sud e il Bivio A14 code a tratti per traffico intenso, continuano poi in A14 tra il raccordo di Casalecchio e Imola in direzione di Ancona, anche il raccordo di Casalecchio vede code tra Bologna e Casalecchio e il Bivio A14 in direzione sud, rallentamenti in A1 tra Calenzano e la variante di Valico direzione Bologna. Tommaso Paradiso che continua ad agitare Coca-Cola.

50 anni di storia, ancora una strada nuova da percorrere. Gli U2 sono tornati con questa Street of Dreams, primo assaggio del prossimo album, prodotta da Jack Nefflee e accompagnata da un video girato tra le strade di Città del Messico. E il ritorno di Bono, The Edge, Adam Clayton e Larry Mullen Jr. con quel suono che insomma è riconoscibile dopo pochi secondi. Torniamo in autostrada, continui aggiornamenti, vediamo quelli più recenti. L'incidente sulla Firenze-Pisa Livorno tra Lavoria e Vicarello in direzione di Livorno si è verificato pochi minuti fa, un minuto fa. In A14 code per incidente ormai risolto tra Grottamare e San Benedetto del Tronto. Le code per traffico congestionato in A1 tra Reggio Emilia e Parma in direzione di Milano, ricordo anche tra Calenzano e la variante di Varico verso Bologna, rallentamenti per traffico intenso. Attenzione anche tornando sulla Firenze-Pisa-Livorno tra diramazione per Pisa e Lavoria verso Livorno, rallentamenti per lavori abbastanza in zona vicino a dove si è verificato l'incidente tra Lavoria e Vicarello, sempre in direzione di Livorno. Mango con la rondine.

0: perché quest'estate ha qualcosa in più?
1: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
1: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
3: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Friggitrice ad aria verticale Moulinex Crispy Stack, massima croccantezza, minimo ingombro, a 199 euro. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.

Dracula, come dicono loro, il modo loro di dire Dracula, Jenny e Tame Impala, 8:26 ormai possiamo dire, scoccano adesso. Incidente in A13, attenzione, si è verificato 2 minuti fa tra Altedo e Bologna Arcoveggio, tamponamento tra 2 auto in direzione di Bologna. Una coda per la presenza di materiali dispersi in A1 tra Fidenza e Fiorenzuola in direzione di Milano, poi le code per l'incidente ormai risolto in A14 tra Grotta Mare e San Benedetto del Tronto verso Pescara, ma rimangono ancora 4 chilometri di coda, c'è da smaltire appunto questo incolonnamento. 1 chilometro di coda anche qui con la tendenza alla diminuzione per traffico tra Reggio Emilia e Parma in direzione di Milano. Confermo le code per traffico sul raccordo di Casalecchio tra Bologna e Casalecchio e il Bivio A14 in direzione sud. Rallentamenti segnalati sulla 1 tra Calenzano e la variante di Varico verso Bologna, più a nord tra Modena Nord e il Bivio A22. Abbiamo code e anche nel Bivio tra la stessa 1 e A22, quindi interessano chi è diretto verso Milano sulla 1 che chi è diretto verso il Brennero sulla A22. Code in A30 adesso tra Mercato San Severino e il raccordo Salerno Avellino. Attenzione poi nel bivio tra la statale 51 dalle Magne e la A27 Venezia Belluno in direzione nord, abbiamo rallentamenti per problemi di viabilità esterna che non riceve, quindi c'è molto traffico che si sta recando verso il Cadore con la statale 51 dalle Magne. Ancora code nella zona di Genova tra Genova Aeroporto e il bivio A7, siamo sulla 10 in direzione est. Adesso Saif, che nonostante sia lunedì, nonostante siamo all'inizio della settimana, si avvantaggia e ci augura buona domenica.

0: Sicuri in viaggio con la Polizia Stradale.
1: Raiso Radio Estate.
2: Siamo collegati con il commissario capo Lucia Merli. Buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti. Siamo all'inizio di una settimana impegnativa dal punto di vista del traffico in vista delle ultime partenze verso le mete di vacanza in previsione appunto del weekend di Ferragosto. Ricordiamo però che quando siamo in viaggio è necessario mantenere la massima attenzione ad ogni singolo dettaglio e in particolare ce n'è uno che può fare davvero una grande differenza, ovvero il click che ci aggancia alla cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori, che è sicuramente un gesto d'amore verso noi stessi ma anche di responsabilità, soprattutto quando a bordo ci sono i più piccoli. Quindi ricordiamo che un seggiolino omologato legato correttamente è l'unico vero scudo per i nostri bimbi in qualsiasi tragitto, anche quello più breve. E infine, se portiamo con noi i nostri amici a quattro zampe, ricordiamo che trasportarli in sicurezza con i sistemi previsti protegge loro dalla noia e chi guida da improvvise distrazioni. Quindi cinture allacciate per tutti e buon viaggio dalla Polizia di Stato.
2: Bene, grazie per i vostri consigli, buon lavoro. Noi intanto continuiamo con gli aggiornamenti. Code per traffico congestionati in A14 tra Pedaso e San Benedetto del Tronto in direzione sud Pescara, code a tratti anche tra San Benedetto del Tronto e Teramo, Giulianova, Mosciano Sant'Angelo, direzione Pescara. Vi confermo la coda tra Fidenza e Fiorenzuola sulla 1 in direzione di Milano e pedoni sono segnalati in questo momento in A4 tra Seriate e Bergamo in direzione di Milano.

I Never Gonna Rape erano i Green Day. Altre notizie oltre a quelle che abbiamo visto prima ci portano in A13, dove si è verificato un incidente tra Altedo e Bologna Arcoveggio, un tamponamento tra due auto direzione Bologna. Siamo al chilometro 7, ancora presenza di pedoni in A4 tra Seriate e Bergamo in direzione di Milano e code terminate invece sulla 1 tra Reggio Emilia e Parma. Tra poco comunque il riepilogo generale dal centro multimediale di Autostrade per l'Italia.

0: Cosa resterà degli anni 80? La voce di Raff. Siamo pronti per un altro collegamento insieme al Centro Multimediale di Autostrade per l'Italia. Buongiorno.
1: Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori di Isoradio da parte di Luca Cacciatore, ovviamente da Autostrade per l'Italia. La circolazione al momento è in diminuzione sulla rete. Andiamo subito nel dettaglio, partendo innanzitutto dalla 1 Milano-Napoli. Infatti tra Casal Pusterlengo e Parma in direzione di Napoli riscontriamo code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di circa un'ora e mezzo, ovvero 40 minuti più del consueto. Proseguendo, andando nel tratto tra Modena Sud e il bivio con la 14 Bologna-Taranto, anche qui con dei tratti per traffico intenso, ma i tempi di percorrenza in questo caso sono di circa 20 minuti. Andando invece sull'altra arteria principale, mi riferisco ovviamente alla 14 Bologna-Taranto, tra Pedaso e Teramo in direzione di Taranto, i flussi intensi in questo caso determinano tempi di percorrenza di circa 40 minuti. E poi nel tratto invece tra il raccordo di Casalecchio e Imola in direzione di Taranto, qui i tempi di percorrenza sono di circa 50 minuti, ovvero il doppio del consueto. Siamo adesso in Liguria, sulla 10 Genova Ventimiglia, dove tra Genova Aeroporto e il bivio con la 7 Milano-Genova verso Genova riscontriamo anche qui code a tratti per traffico intenso. Spostiamoci ora sulla 13 Bologna-Padova, perché tra Altedo e Bologna Interporto in direzione di Bologna c'è un chilometro di coda per un incidente che vede coinvolte due auto a seguito di un tamponamento. Al momento il traffico scorre esclusivamente in prima corsia. Siamo adesso sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo, perché a partire da via Fiorentina in direzione del centro città c'è una coda per programmati lavori di ammodernamento della rete. E chiudiamo con la A30 Caserta-Salerno, siamo tra Mercato San Severino e raccordo di Salerno-Avellino, perché in direzione di Salerno c'è una coda per traffico sulla viabilità ordinaria. Queste sono le notizie principali del momento. Il prossimo collegamento qui da via Bergamini avverrà tra circa due ore. E allora da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con prudenza.
2: Rai Isoradio, per chi viaggia. Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
3: Nell'ultimo periodo stanno spopolando sul web i centri di medicina estetica falsi. Numerose inchieste condotte dalla Guardia di Finanza hanno portato alla luce strutture completamente abusive e finti specialisti che pubblicizzano iniezioni di Botox o filler sui social network forti di migliaia di follower. Ma ricorda che l'apparenza inganna. Diffida dei trattamenti a prezzi stracciati. L'utilizzo di questi prodotti da parte di personale non autorizzato, privo di competenze e di una reale formazione medica, rappresenta un rischio gravissimo per la tua salute. Ricorda che l'esercizio abusivo della professione medica è un reato. Non mettere a rischio la tua salute per risparmiare. Affidati solo a centri riconosciuti e verifica sempre l'iscrizione del professionista agli albi ufficiali.
2: Estate con Rai Isoradio.
4: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
5: C'è chi vede un viaggio come una tappa di un lungo percorso. Per Chef Express è l'occasione per portare qualità, varietà e accoglienza in ogni sosta. Il tuo viaggio, con noi, ha un nuovo sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.

0: La musica era finita, però la voce continua. Angelina Mango, Marco Mengoni, e un duo maschio-femmina, ma c'è un duo maschio-femmina anche qua dentro, ovvio. Sì. Maria Rosaria Cavare è arrivata. Sì, com'è? Tutto bene?
1: Tutto bene.
0: Vedi come sono rilassato.
1: Ma ti vedo, infatti, sì, quanto è rilassato.
0: No, ogni tanto cambio posizione.
1: Sì,
0: no?
1: Ti vedo, anche sì. Perché io sono da questa parte, quindi ti sei girata al mio verso.
0: Esatto, a volte sto in piedi, a volte mi siedo, a volte quasi mi sdraio come adesso.
1: Sì, perché, più o meno sì.
0: Sì, anche perché provo come esce meglio la voce.
1: Sai, sembra che stai sul lettino in spiaggia, però la parte dietro di lassù sulla schiena, non sdraiato.
0: Non proprio sdraiato.
1: Perché sarebbe un po' difficile riuscire a parlare.
0: Esatto, però è una postura estiva.
1: È vero.
0: È una postura estiva, benissimo.
1: Mi piace.
0: Anche tu utilizzerai una postura estiva?
1: No. Ah, no, io proprio da poltrona.
0: Ah, poltrona,
1: da poltrona.
0: Sì. E tu le poltrone le utilizzi come carrello, però.
1: Sì, esatto.
0: Mi fai un uso improprio.
1: Sì, ho tante cose dietro da portare, quindi mi sposto da una parte all'altra del palazzo.
0: Appena ti vedo partono i giardini di marzo, il carretto passava. Esatto, benissimo. Vabbè, questo per farvi capire insomma che cosa vi attende per le prossime ore.
1: Ahimè, voi.
0: Ahimè, voi. Dalle 9 alle 12 Maria Rosaria Cavar, tra poco ci sarà il GR1 delle 9, il mio viaggio termina qui da Alessandro De Gerardis, buon proseguimento di ascolto, vi lascio con Supergrass, All Right, a tra poco, ciao.

0: Emergenza incendi e siccità in molti paesi, a partire da Francia, Spagna, parte di Germania e Gran Bretagna. Sono alcuni dei dati mensili appena pubblicati dal programma satellitare Copernicus, che sottolinea un quadro di riscaldamento globale che richiede interventi politici urgenti. E anche questa settimana si apre con 19 città a bollino rosso, caldo almeno fino a Ferragosto, con picchi di 39-40 gradi. Sentiamo le previsioni del colonnello Daniele Mocio dell'Aeronautica Militare.
1: Il caldo è il denominatore comune del tempo sull'Italia, non mancheranno i temporali sulle Alpi, lungo l'Appennino centrale e meridionale. Cambiano poco le temperature che tornano ad aumentare, potremo toccare nuovamente, soprattutto al centro e al sud, i 38-40 gradi, una situazione che tende a permanere in questa settimana che ci porta verso il Ferragosto.
0: E tra le conseguenze delle temperature estreme e del cambiamento climatico in atto c'è la siccità che sta affliggendo varie zone dell'Europa, con i grandi fiumi in sofferenza dal Reno al Danubio. Ed è allarme anche per i corsi d'acqua del nostro paese, con ripercussioni sull'agricoltura.
2: L'acqua del Piave all'altezza del comune di Vidor non arriva neanche alle ginocchia e si può andare da sponda a sponda senza correre rischi. Basterebbe l'osservazione per capire la gravità delle condizioni del fiume sacro alla patria, tanto da costringere il consorzio di bonifica Piave a lanciare l'allarme. Pochi giorni ancora e non ci sarà più acqua.
3: Se non piove, evidentemente vuol dire che quando arriviamo a Ferragosto o poco più, l'acqua non ci sarà più nelle condotte.
2: Il consorzio prova a correre ai ripari annunciando la stretta all'uso della risorsa idrica per irrigare i terreni.
3: Siamo in una zona che in questa fase richiede ancora molta acqua, parliamo evidentemente di tutto il mondo della viticoltura, perché va a maturazione, parliamo delle colture specializzate come il radicchio e più abbiamo alcune colture di secondo raccolto come il mais e soprattutto la soia.
2: Non mancano i casi di agricoltori che prelevano acqua fuori dagli orari assegnati. Il rischio è la denuncia.
3: Abbiamo oltre 30 persone sul territorio che puntualmente controllano e se c'è qualche infrazione questa viene segnalata.
2: Dario Giordo, GR1.
0: La questione dei migranti. Secondo il Ministero dell'Interno, l'Italia non è obbligata ad accogliere i migranti cosiddetti dublinanti, cioè quelli arrivati in Germania dopo essere approdati nel nostro paese. Così il Viminale replica all'annuncio del governo di Berlino, che si dice pronto a espellere questi migranti verso l'Italia e la Grecia. Intanto continuano i controlli incrociati negli aeroporti di Italia e Spagna dopo la sospensione reciproca degli accordi di Schengen. A Ceuta restano i timori per una nuova possibile ondata di migranti dal Marocco, annunciata sui social per Ferragosto. E la premier Meloni, insieme all'omologa danese, la socialdemocratica Frederiksen, in un messaggio congiunto per l'Europa pubblicato sui rispettivi profili social, hanno sostenuto che bisogna realizzare centri di rimpatrio in paesi terzi, così come altre soluzioni innovative al di fuori dell'Europa, per far fronte alla immigrazione illegale. Insieme siamo riusciti a modificare gli equilibri nell'applicazione della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo nei confronti di cittadini stranieri che commettono reati gravi. Di conseguenza, hanno affermato le due leader, ora dovrebbero aumentare le espulsioni. La Casa Bianca minimizza le ultime dichiarazioni del premier israeliano Netanyahu, che ha bocciato il piano di pace americano per Gaza. Comprendiamo le esigenze politiche interne di Netanyahu, l'importante è che faccia quel che diciamo, trapela da Washington. Secondo il sito Axios, Netanyahu avrebbe garantito in privato di voler dare una chance al piano di pace, mentre l'esercito israeliano sta limitando gli attacchi su Gaza e rientrando verso la linea gialla tracciata dagli accordi. La guerra russo-ucraina, non si fermano gli attacchi reciproci. Un massiccio raid di droni ucraini ha preso di mira una raffineria nella Repubblica Russa di Tatarstan, 800 km a est di Mosca. Fonti del governo locale parlano di 12 morti e 39 feriti. Mosca invece ha colpito Sumi, nel nord-est del paese, 14 i feriti. E siamo al consueto appuntamento con l'economia. Oggi apertura di settimana borsistica, da poco aperte le contrattazioni. Ci colleghiamo in diretta con Milano e con Chiara Rancari.
4: È un avvio di settimana poco mosso, con volumi contenuti da mese d'agosto per le borse europee. Milano parte a più 0,03%, poco lontane dalla parità anche Londra e Parigi, fa qualcosa in più Francoforte a più 0,15%. I listini asiatici del quadrante orientale sono invece tutti positivi, anche se con diverse intensità. Spicca in particolare il più 2% della borsa di Tokyo, sostenuta anche da un nuovo indebolimento dello yen, che non mantiene i livelli raggiunti la scorsa settimana grazie agli interventi di supporto da parte degli Stati Uniti. Uniti. Sotto la lente un po' dappertutto restano comunque le materie prime, quelle energetiche, ma non solo. Questa mattina, per esempio, alla borsa di Sydney si sono messi molto in luce i titoli delle società di estrazione e lavorazione del litio, un componente fondamentale per

0: le batterie degli smartphone e di altri device. Poco mosso invece stamattina il prezzo del petrolio, il Brent europeo a $83.6 al barile, sono pochi centesimi in più rispetto alla chiusura di venerdì, mentre il gas naturale ad Amsterdam sale più 2,8% e torna sopra i €57 al megawattora. Linea a voi.
1: Lutto nel mondo dello sport, è morto a Torino Livio Berruti, 87 anni, uno degli eroi delle Olimpiadi di Roma 1960, dove vinse uno storico oro nei 200 metri, primo europeo di sempre a imporsi nella specialità davanti agli americani. Figura altamente rappresentativa dello sport italiano, le parole di cordoglio del presidente Mattarella. E da Birmingham, dove oggi iniziano gli europei di atletica, Marcel Jacobs annuncia: sono profondamente addolorato, correrò per lui. Scontro tra CONI e Federcalcio dopo la nomina a capo delegazione della nazionale di Diana Bianchedi, ex fiorentista olimpionica, poi dirigente e attuale vicepresidente del Comitato Olimpico Nazionale per il numero uno della FIGC Malagò, è una rivoluzione culturale, ma il CONI annuncia verifiche sul doppio incarico, nessun conflitto di interessi, è un ruolo di mera rappresentanza, la replica della federazione. In chiusura tennis, Jannik Sinner non sarà al torneo Master 1000 di Cincinnati, problemi a un ginocchio per il numero uno che dice: sono molto deluso ma non sono pronto, lavoro per gli US Open. A Montreal nella notte italiana d'Arderi si gioca la semifinale contro lo statunitense Nakashima. E per questa edizione ci fermiamo qui, ora linea Radio 1 All Music, prossimo giornale radio alle 10.
2: Rai Radio. Seguila in FM, DAB e su RaiPlaySound.it.
3: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
2: Radio Airplay, la classifica del Radio Corriere TV su Rai Isoradio con Fabrizio Casinelli. Il sabato e la domenica alle 18 su Rai Isoradio. RadioCorrierettv.rai.it, la rivista ufficiale della Rai dal 1925.
4: Allora, per stasera pensavamo cinema,
5: certo.
4: Però magari rimaniamo da Giulia e poi
5: come
4: no?
5: Poi
4: da lì. E poi pensavamo cena da Old Wild West.
5: Cosa, serata all'Old Wild West? Ma dillo subito allora!
6: Solo da Old Wild West ti aspetta la vera carne argentina di qualità. Old Wild West, la burger and steakhouse che mette d'accordo tutti.
7: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da €1.550. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

Backstreet Boys aprono questa parte di mattinata insieme fino alle 12 dopo Alessandro De Gerardis. Potrebbe essere, per esempio, John De Palma, uno dei Backstreet Boys dell'epoca, però chiaramente portato più di 30 anni avanti, vista la gioventù del nostro tecnico. Buona giornata, buon viaggio insieme a noi. Torniamo sulle nostre strade, vediamo quali sono gli aggiornamenti. Intanto vi ricordo questo veicolo in fiamme in A14 dovrebbe essere stato spento, mezzo pesante in Piazzola, principio di incendio, ma la notizia non è stata più aggiornata. Comunque ve la diamo per certa, perché dovrebbe essere nel frattempo, dopo due ore quasi, essere stato spento. Torniamo a parlare dell'autostrada del Sole, vediamo come prosegue il traffico in carreggiata a sud. Per prima code a tratti, abbiamo anche un tempo di percorrenza 1:20 Casal Pusterlengo Parma. Più a sud code tra Modena a sud e l'A14 tra Firenze Sud e Incisa, e poi questa è la carreggiata sud. Adesso passiamo sulla carreggiata nord, qui abbiamo dei rallentamenti tra Incisa e Firenze Sud, quindi in entrambe le direzioni ci sono dei disagi. Calenzano variante di valico, rallentamenti in nord, Modena nord a 22, come sempre le solite difficoltà poi per entrare in A22 del Brennero. Spostiamoci sulla 27, difficoltà le solite per entrare poi sulla Venezia, sulla statale 51 d'Alemagna, quindi anche in questo caso ci sono rallentamenti. Parliamo della Venezia Trieste, prima della Brescia Padova, le code tra Brescia Centro e Peschiera verso Padova, poi tra San Giorgio di Nogaro e Palmanova verso Trieste, nonché alla barriera di Trieste Liserte in A28 a Porto Gruaro, anche qui abbiamo delle code. Spostiamoci, andiamo a controllare la situazione intorno a Genova, se abbiamo qualche disagio. Sì, la 10 per il momento, solo la Genova Savona, Genova Aeroporto a 7 code per il traffico intenso. E poi sul tratto della E45 abbiamo del traffico con dei carichi dispersi, quindi prudenza all'altezza della 14 del casello di Cesena Nord verso Ravenna.

Eccolo Daniele Silvestri, sempre di domenica, ma oggi è lunedì, quindi ho sbagliato giorno. Questa, vabbè, ma questa avveniva. È normale, chiunque l'avrebbe pensato una cosa del genere. Allora, risoluzione dell'incidente, quello della 13, Bologna Interporto, Bologna Arcoveggio, erano due le vetture tamponate, rimane ovviamente da smaltire la coda che ora è di 3 km. 3 km, spostiamoci sulla vicina 14 tra Bologna Borgo Panigale e la 13, incidente al chilometro 14 della 14, quindi si ricorda facilmente. Sono tre vetture tamponate. Poi tra Bologna Fiera ed Imola abbiamo un tempo di percorrenza di 45 minuti, notizie che riguardano il tratto più a sud della 14, Pedaso, Pescara Nord, e poi difficoltà per entrare in A14 da Bologna a Casalecchio, quindi dal ramo Casalecchio. Altre indicazioni arrivano, novità dal Monte Bianco, l'attesa dalla Francia verso l'Italia è di 15 minuti, la 23, vediamo cosa segnala la 23, carreggiata nord, direzione Tarvisio, una cinghia in galleria, Carnia Pontebba, Carnia Gemona, carreggiata sud, direzione A4, Venezia Trieste, qui invece c'è una vettura ferma in galleria in corsia di sorpasso, il traffico ha a disposizione solo la corsia di marcia. La 12 c'è un veicolo fermo, quindi code verso Genova tra Sestri Levante e Lavagna, sulla 15 Parma La Spezia un traffico rallentato per lavori tra Berceto e Pontremoli verso La Spezia, raccordo anulare, veicolo fermo all'altezza dell'uscita 13 via Tiburtina in carreggiata interna, e poi difficoltà anche per i viaggiatori con le ferrovie, abbiamo della circolazione ferroviaria rallentata dalle 7:50 di questa mattina, linea Firenze-Roma, alta velocità e convenzionale per un inconveniente tecnico in prossimità di Firenze-Rovezzano, la segnala Trenitalia, i treni ad alta velocità, alcuni dei quali instradati sulla linea convenzionale, intercity regionali invece possono registrare senz'altro un maggior tempo di percorrenza, aumentato fino a 30 minuti.

The Ark arrivavano dalla Svezia esattamente 26 anni fa, era proprio gli anni 2000, erano appena iniziati e loro si presentarono con questo grande successo. Si torna in strada, andiamo sulla 13, quello che era incidente adesso viene data come risoluzione e anche cambia la causa, non più incidente ma traffico intenso, Altedo, allacciamento a 14. Sulla 14 Bologna, Borgo Panigale, Imola, 1:20 come tempo di percorrenza. Ho segnalato brevemente nell'interno di questo tratto un incidente, quindi prontamente recuperate le vetture incidentate, quindi si prosegue regolarmente. Poi l'altra notizia della 14 più a sud, Grotta a Mare, Lanciano, code a tratti per il traffico. Novità dalla 7 dalla Milano-Genova, tra la 12 e la 10 verso la città, quindi verso Genova, ci sono delle code, anche dalla 10 a partire da Genova aeroporto e anche dalla 12 tra Sestri Levante e Lavagna. Qui la causa delle code è un veicolo fermo. Altra indicazione riguarda poi il traffico sul tratto urbano della 24 via Fiorentini tangenziale est, quindi anche oggi code ma sono dovute anche e soprattutto ai cantieri, e sul raccordo lunare rimane veicolo fermo all'altezza dell'uscita 13 Tiburtina in carreggiata interna.

0: E lui si riconosce, sono le 9 e 43 minuti, novità dalla 12 sud, questa volta tra la 7 e Genova est, attenzione incidente al chilometro 1, direzione opposta invece c'è un veicolo fermo, Sestri Levante Lavagna. Ci spostiamo sul tratto toscano della 12 dove andiamo a segnalare un incidente tra Carrara e Massa in direzione di Rosignano. Risaliamo, andiamo in A21 sulla Torino-Piacenza-Brescia, rallentamenti per carichi dispersi, siamo tra Felizzano la 26, sulla 6 Torino-Savona un chilometro per lavori tra Altare e Savona verso
1: Savona.

0: Eccoci pronti per l'aggiornamento meteo di quest'ora, sempre con la fonte ufficiale, l'Aeronautica Militare. Colonnello Daniele Mocio, bentornato.
1: Maria Rosaria, buon lunedì, buon inizio di settimana che fa vedere decisamente pochi cambiamenti rispetto
0: sì,
1: a...
0: Sì, sembra di sì.
1: Io volevo essere foriero di buone notizie, però no, nulla. Non ci riesco. Probabilmente la settimana prossima, quando non sarò più qui intorno in Rai, la situazione sarà già cambiata, ma almeno questa settimana che ci porta al Ferragosto, poi fino a domenica la situazione cambia decisamente poco. Le temperature rappresentano l'elemento dominante delle nostre previsioni, rappresentano unite all'umidità la parte meno gradevole, se vogliamo, pur stando in estate, però certo. Proprio perché ce lo portiamo da due mesi a questa parte,
0: è pesante,
1: anche perché, sai, se fosse, l'abbiamo sempre detto qui, se fosse un caldo secco, un caldo torrido, come in modo errato, erroneo, viene spesso definito nei TG, nei giornali, qui lo diciamo seriamente, è un caldo afoso, okay. Se fosse torrido lo sopporteremmo decisamente meglio, certo. Ma non solo. I valori massimi, no? Le ore più calde della giornata sarebbero più, tra virgolette, respirabili, passatemi questo termine, ma anche la notte, che poi è il momento in cui noi dovremmo essere a riposo, il nostro fisico ha bisogno di riposo, invece fatichiamo anche a riposare se non abbiamo qualcosa che possa aiutare a far diminuire questa umidità. Detto questo, a parte le temperature, ci aspettiamo anche oggi temporali sulle Alpi, non solo, localmente possono sconfinare sulle pianure di Piemonte e Lombardia e poi nelle aree un po' più interne del centro, tra il basso Lazio, localmente la Campania e poi soprattutto l'Appennino Calabro, però sono questi poi fenomeni destinati a esaurirsi verso sera. E ad una domanda oggi, no? Si parla tanto di siccità, dice, ma queste certo. piogge che cadono, queste non sono proprio nulla. In grado di fare nulla, anche perché molto spesso, infatti bisogna prestare attenzione, i temporali che si verificano in queste condizioni sono in grado di scaricare tanta acqua a poco tempo, che va comunque persa e non è in grado sicuramente
0: sì,
1: di riempire,
0: perché la terra è talmente secca che viene, quindi,
1: no,
0: esatto.
1: viene dispersa, per cui poi per vediamo soprattutto i grandi fiumi non solo hanno bisogno di acqua che viene dall'alto, ma hanno bisogno dell'acqua che deriva dagli affluenti, e certo. anche gli affluenti purtroppo portano decisamente secca, poca acqua, certo, no? Esatto. Quindi, detto questo, per chi è in ferie, per chi partirà la settimana che
0: tutto
1: porta al Ferragosto, va bene, magari, ecco, proprio perché si è in vacanza e abbiamo bisogno di rilassarci, sicuramente percepiremo un po' meno caldo.
0: Sì, esatto.
1: Però,
0: diciamo, l'importante però è arrivare poi.
1: Però fondamentalmente cambia decisamente poco o nulla.
0: Va bene, grazie al colonnello Daniele Mocio dell'Aeronautica Militare. A più tardi con il prossimo giorno 20.
1: Grazie, buon lavoro, buona giornata.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Iso Radio.
4: Perché ti sei fermato?
3: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
4: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
3: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
4: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
3: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
4: con TV
3: Rai Radio
4: Sat
3: Kids,
4: hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
3: Vai su tvsat.tv.
5: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
6: Comprare un biglietto per un evento ad un bagarino non è solo un pessimo affare economico, ma può costarti l'ingresso. Oggi, per contrastare il bagarinaggio selvaggio, la legge prevede che i biglietti per i grandi concerti, quelli con oltre 5.000 spettatori, siano rigorosamente nominali. Questo significa che i cancelli d'ingresso, il nome sul ticket, deve corrispondere esattamente al tuo documento d'identità. Se acquisti dai canali non ufficiali, rischi di rimanere fuori dall'evento. Se ti imbatti in siti che vendono biglietti a prezzi palesemente gonfiati o se scopri di essere stato truffato, ricordati che puoi fare la tua parte. Segnala subito la piattaforma sospetta alla Guardia di Finanza o all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. Grazie al tuo aiuto possiamo essere ancora più efficaci nel contrasto a questi fenomeni illeciti.
5: Estate con Rai Iso Radio.
7: Allora, vorrei qualcosa di sfizioso. Un hamburger con doppio bacon. Anzi, no! Una wrap con quello speziato. Ah no, anzi...
8: Da Old Wild West, con i Magnifici 4. Non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo. Sempre a 6,50€. Solo da Old Wild West.
9: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

The Colors, io li riconosco sempre perché la voce è quella e il sound è quello, bravissimi. Allora, partiamo dalle cose meno complicate. A 14 Bologna, Borgo Panigale, Imola, 1 ora e 20, tempo di percorrenza, code a tratti, più a sud Grottammare, Lanciano. Ci spostiamo, ce ne andiamo in A1 sud, Basso Lodigiano, Parma, anche qui 1 ora e 20 per percorrere questo tratto, poi più avanti tra Campegine e la 22, più a sud Modena sud, Sasso Marconi nord e l'ultima coda in carreggiata sud tra Firenze sud e Incisa. Spostiamoci, ce ne andiamo in A7 tra la 10 e la 12, coda per incidente, così come in direzione opposta all'altezza sempre della 12, incidente poi cantiere tra Busalla e Isola del Cantone, 1 chilometro. Arriviamo sulla 10, il tratto dell'autostrada dei Fiori tra Savona e Spotorno, 1 chilometro, la coda verso confine di Stato, verso Ventimiglia, direzione opposta Genova-Savona, da Genova aeroporto le code verso la città. Parliamo della 12 nord, spostato il veicolo fermo, causa ancora delle code, Sestri Levante, Lavagna. Carreggiata sud, coda per incidente al 1 chilometro tra la 7 e Genova Est, una moto incidentata. Andiamo anche sulla Genova Rosignano, quindi tratto più a sud tra Carrara e Massa verso Rosignano, anche qui segnaliamo un incidente e ci sono ovviamente già delle code. Poi altri aggiornamenti, vediamo dove ci portiamo adesso. Sulla 4, sulla Milano-Brescia avevamo delle code, adesso non vengono più segnalate, quindi meglio una coda in meno. Allora, poi sulla Brescia-Padova rimangono code tra Brescia Est e Peschiera, altre code tra all'altezza di Peschiera in entrambe le direzioni, tra San Giorgio di Nogaro e Palmanova, all'uscita di Redipuglia verso Trieste, tra Redipuglia la barriera di Trieste e l'Isert, non che confermiamo le code proprio in uscita alla barriera di Trieste e l'Isert.

0: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
1: C'è chi vede un viaggio come una tappa di un lungo percorso. Per Chef Express è l'occasione per portare qualità, varietà e accoglienza in ogni sosta. Il tuo viaggio, con noi, ha un nuovo sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.

0: Ore 10.
1: Rai Isoradio. 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
2: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità. Dipartimento della Funzione Pubblica, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
1: C'è chi vede un viaggio come una tappa di un lungo percorso. Per Chef Express è l'occasione per portare qualità, varietà e accoglienza in ogni sosta. Il tuo viaggio, con noi, ha un nuovo sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.
2: Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Ela, menina,

un'estate di qualche tempo fa, 1962 credo, o giù di lì. A proposito, tra poco alle 10.30 c'è la nostra Summer's Breeze, andiamo a scoprire tre brani, tre pezzi, tre successi dell'estate di qualche tempo fa, ma anche più recenti. Quindi non state fremendo? Io sì, che voglio vedere che cosa abbiamo oggi da proporvi. Allora, tornerei intorno a Genova e dintorni, sulla 7, sulla Milano-Genova, carreggiata sud, coda per incidente, coinvolta una moto, siamo al chilometro 1, carreggiata nord, veicolo fermo, Sestri Levante e Lavagna. Ancora la 12, però siamo nel Lazio, Cerveteri, Santa Severa, attenzione, incidente al 37 nord, diamo solo invito alla prudenza. Poi ci spostiamo, vediamo come arrivano aggiornamenti, sul Monte Bianco, l'attesa di 15 minuti dalla Francia verso l'Italia. Ancora le notizie dalla 12, quindi torniamo anche in Toscana, abbiamo diversi tratti, quindi Liguria, Lazio e Toscana. 2 km aumenta la coda per incidente tra Sarzana e Massa verso Rosignano, sul raccordo anulare rimane questo veicolo fermo da rimuovere all'altezza dell'uscita 13 Tiburtina in carreggiata interna. Poi ci spostiamo di nuovo sulla 10, andiamo di qua e di là, sul tratto Savona Ventimiglia, Savona Spotorno, direzione Ventimiglia, 1 km verso Genova, da Genova aeroporto delle code. Ripercussioni dell'incidente della 12 anche in A7, a partire da Genova Bolzaneto, direzione sud, dalla 10, direzione nord. Facciamo

10:13, dedichiamoci alla 15 per Malaspezia, Bercetto, Pontremoli, un chilometro la coda, traffico e anche cantiere, e poi c'è un mezzo fermo tra Ulla e l'allacciamento della 12, nel frattempo è stato rimosso, però c'è comunque la coda da smaltire verso Parma, code tra Pontremoli e Bercetto. Andiamo proprio e torniamo sulla 12, tratto toscano tra Sarzana e Massa verso Rosignano, incidente, 2 chilometri la coda, rimane l'invito alla prudenza anche sulla Roma Tarquinia tra Cerveteri e Santa Severa, incidente anche qua, carreggiata nord. Sulla 12 nord, veicolo fermo, siamo sulla Genova Sestri, Sestri Levante e Levagna, anche qui spostato il veicolo fermo, e sul tratto tra la 7 e Genova Est rimane da spostare questa moto incidentata che sta causando dei disagi anche sulla 7 in entrambe le direzioni. Poi percorriamo insieme di nuovo la 4, mi piace di più come termine, percorriamo di nuovo insieme la 14 Bologna Borgo Panigale Imola, 1:20 più a sud San Benedetto del Tronto, Pescara Nord, code a tratti, altra autostrada trafficata è l'Autosole tra Basso Lodigiano e Parma, carreggiata sud, più a sud Campegine allacciamento A22 e più a sud ancora Modena Sud, Sasso Marconi Nord, nonché tra Firenze Sud e Incisa, carreggiata nord della 1, Calenzano, variante di valico, da qui fino a Sasso Marconi Nord, Modena Nord A22, solita difficoltà per entrare in A22, da tratto proprio a nord tra la 22 e Reggio Emilia c'è anche un veicolo fermo da recuperare, la coda nel frattempo è di 3 chilometri.

0: tutto un euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero combinato Haier, classe C, Total No Frost, con extra capacità di 409 litri a 579 euro fino al 23 agosto, solo da un euro.
1: Quando sei uscita?
2: Ieri.
1: Che pensi di fare?
2: Torno a casa.
1: Le cose sono cambiate, Teresa.
3: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

Finito così, pensavo che continuasse, infatti vero così. Assorta nella canzone, che neanche mi accorgo che è finita. Allora, torniamo in A14, il tratto San Benedetto del Tronto Val Vibrata, dove c'era già traffico. Adesso all'interno di questo viene segnalato anche un incidente. Due vetture in corsia di sorpasso. Firenze Pisa Livorno, strada di grande comunicazione, diramazione per Pisa Lavoria, coda per lavori 1 chilometro a seguire tra Lavoria e Vicherello, sempre verso Livorno, incidente al 6464. Poi torniamo a parlare della 12, delle varie situazioni della 12, partendo dal Lazio, Cerveteri, Santa Severa, 1 chilometro adesso per incidente. Si tratta di un tamponamento tra un mezzo pesante e una vettura, tra emergenza e corsia di marcia. Il traffico a disposizione solo la corsia di sorpasso. A 12, tratto Toscana, aumenta la coda per incidente, 5 chilometri, siamo tra Sarzana e Massa verso Rosignano, 5 chilometri per incidente in carreggiata sud, mentre altra segnalazione che riguarda il tratto in sud, ma siamo in Liguria, tra la 7 e Genova Est, anche qui incidente, coda non, al momento non quantificata, in direzione sud, si tratta di una moto incidentata, mentre il veicolo che era fermo in direzione opposta, rimosso, rimane da smaltire la coda, se è rilevante. Lavagna, mentre sulla 7 rimangono anche le ripercussioni dell'incidente della 12 a partire da Genova Bolzaneto direzione sud, da Genova Ovest direzione nord.

0: Summer Breeze, la musica dell'estate su Raizo Radio.
1: Oh, vediamo quali anni siamo andati a recuperare oggi in questo appuntamento. Non vi dico canzoni, scopriremo dopo. Anno 2011, ma che ci sarà di canzone? 2018, 1957.
2: Se va! Nossa!

E si conclude così la nostra Summer Breeze delle 10:30, la prossima alle 15:30. Qui abbiamo ascoltato Michel Telot dal Brasile, Se Eu Te Pego, qualcosa di simile, se la pronuncia non mi lancio comunque. Poi abbiamo avuto Bundabash con Loredana Bertè 2018, estate 2018, e quella del 1957 che non ricordiamo nessuna di noi, Polanca con Diana. Quindi prossimo aggiornamento con i prossimi tre grandi successi dell'estate di qualche tempo fa, ma anche più recente, come sentite, alle 15:30.

0: detto me.
1: 10:44 minuti, andiamo al centro multimediale di Autostrade per l'Italia. Buongiorno.
2: Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori di Isoradio. Da parte di Luca Cacciatore d'Autostrade per l'Italia, la circolazione è ancora intensa a quest'ora sulla rete. Vediamo subito le notizie principali al momento. Partiamo dalla 14 Bologna-Taranto, dove tra Grottamare e Val Vibrata in direzione di Taranto riscontriamo 3 km di coda a causa del appuntamento tra due auto che occupano la corsia di sorpasso. Mentre invece, rimanendo sempre in A14, abbiamo anche 1 chilometro di coda per un mezzo in avaria tra Vasto Sud e Val di Sangro in direzione, in questo caso, di Bologna. E poi ancora invece un altro incidente a caratterizzare una coda per quanto riguarda il tratto tra della Roma Civitavecchia. Sto parlando del tratto tra Cerveteri e Santa Severa in direzione dell'Aurelia. Siamo appunto con 2 chilometri di coda in questo caso, ma l'incidente avvenuto riguarda invece un'auto e un camion e si viaggia esclusivamente sulla corsia di sorpasso. Andando invece sulla 1 Milano-Napoli, tra il bivio con la 22 Brennero-Modena e Reggio Emilia in direzione di Milano, ci sono 3 chilometri di coda per un camion in avaria all'altezza del chilometro 138. Restando ancora in A1, risalendo tra Basso Lodigiano e Parma in direzione di Napoli, le code a tratti per traffico intenso causano tempi di percorrenza di circa 1 ora e mezzo, ovvero il doppio del consueto. Altre code per traffico in A1 le ritroviamo anche tra Modena Sud e Sasso Marconi Nord in direzione di Napoli. Ci spostiamo adesso invece nell'area, torniamo in A14, perché riscontriamo code per traffico intenso anche tra Teramo e Ortona in direzione di Taranto. Qui i tempi di percorrenza sono di circa 50 minuti e poi risalendo ulteriormente tra Bologna, Borgo Panigale e Imola verso Taranto, anche qui tempi di percorrenza elevati di circa 1 ora e mezza, ovvero 1 ora in più del consueto. Spostandoci adesso in Liguria, partiamo dalla 12 Genova-Rosignano, tra Genova Est e il bivio con la 7 Milano-Genova verso il capoluogo ligure, code per traffico intenso, e così come invece sulla A7 Milano-Genova abbiamo tra Genova-Bolzaneto e il bivio con la 12 verso Genova una coda per un incidente che però è stato da poco risolto, e lo stesso riguarda anche per la 12, dove tra il bivio con la 7 e Genova Est verso Livorno anche qui la coda per incidente comunque risolto. E poi sulla 10 Genova-Ventimiglia, tra Genova Pra e il bivio con la 7 verso Genova, ci sono invece code per traffico intenso. In questo caso i tempi di percorrenza sono di circa mezz'ora. Andiamo adesso in Lombardia, siamo sulla 4 Milano-Brescia, tra Sesto San Giovanni e Viale Certosa verso Torino. C'è una coda per materiali dispersi che sono stati comunque da poco rimossi, mentre andando sulla 9 Lainate-Como-Chiasso, tra Como Monte Olimpino e Chiasso in direzione per la Svizzera, riscontriamo una coda per attraversamento dogana. Queste sono le notizie principali al momento. Il prossimo collegamento qui da via Bergamini avverrà tra circa 2 ore, quindi alle 12:45. L'Autostrade per l'Italia è tutto, vi auguro buon viaggio.
3: Estate con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
4: Ladies and gentlemen, welcome on board. We are ready to take off.
5: Siete a bordo di Spiritual Hub, un viaggio per parlare di spiritualità come ricerca interiore.
3: Ascolta il podcast Spiritual Hub, oltre il visibile, su RaiPlay Sound. Podcast original, storie tutte da ascoltare.
6: Allora per stasera pensavamo cinema,
7: sì, certo.
6: Però magari prima andiamo da Giulia, e poi
7: come no?
6: Fuori,
7: sì,
6: da lì,
7: sì.
6: E poi pensavamo cena da Old Wild West.
7: Cosa serata all'Old Wild West? Ma dillo subito allora!
8: Solo da Old Wild West ti aspetta la vera carne argentina di qualità. Old Wild West, la burger and steakhouse che mette d'accordo tutti.
9: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

0: Yeah.
1: E perché ci stava bene anche questo, voglio dire, 5 minuti alle 11, ripartiamo dalla 14, Bologna Borgo Panigale, 1 ora e 20 minuti tempo di percorrenza, Grotta a Mare, Val Vibrata, c'è un incidente, causa risolta, rimane la coda da smaltire, anche quella tra Teramo e Pineto, 2 km incidente, quello che è avvenuto tra Roseto e Pineto, 3 vetture in sorpasso, peraltro come se non bastasse anche in galleria, seguire Pineto, Ortona, altre code a tratti per il traffico intenso. Andiamo sulla statale 16 Adriatica, prudenza nei pressi di Fossa Cesia, Careggiata Sud, c'è un incidente, non sta provocando, almeno sembra al momento, dei disagi alla circolazione. Parliamo di incendio sulla Firenze Pisa Livorno, Montopoli Valdarno, Ponte d'Era Est al chilometro 50 circa, quindi attenzione, proseguiamo su questa autostrada, anzi nel tratto poco più avanti tra diramazione per Pisa e Lavoria c'è un cantiere, poi era segnalato incidente in via di risoluzione anche questo, quindi non è neanche più segnalata la coda. Valdarno Arezzo, attenzione, incidente al 336 incisa Arezzo, c'è qui la coda per l'incidente che da poco è avvenuto in attesa di sapere che cosa è successo. Vediamo altre indicazioni, ritornerei in Liguria sulla 10 a partire da Genova, però qui sono allungate le code fino all'allacciamento della 7, poi andiamo proprio sulla 7, qui avevamo delle ripercussioni dell'incidente della 12, adesso situazione di traffico, non più di incidente in quanto risolto quello della 12 sud, tra Bolzaneto e la 12 rimangono code, così a partire dalla 10 verso Milano e poi il cantiere a seguire tra Busalla e Isola del Cantone, c'è un chilometro la coda. Proseguiamo sulla 10 sull'autostrada dei Fiori verso Ventimiglia, Savona, Spotorno e poi finale Ligure, Spotorno, altre code in direzione opposta, quelle però sono precedute da confine di Stato Ventimiglia. La 12 abbiamo detto code per il traffico a partire da Genova Est e Careggiata Nord. La 12 nel tratto più a sud, Cerveteri, Santa Severa, qui si tratta di un tamponamento che vede un mezzo pesante e una vettura, emergenza in marcia, traffico solo in sorpasso, la coda Careggiata Nord è di 3 km.

0: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
1: C'è chi vede un viaggio come una tappa di un lungo percorso. Per Chef Express è l'occasione per portare qualità, varietà e accoglienza in ogni sosta. Il tuo viaggio, con noi, ha un nuovo sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.

0: ore 11.
1: Rai Isoradio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
2: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità. Dipartimento della Funzione Pubblica, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
4: C'è chi vede un viaggio come una tappa di un lungo percorso. Per Chef Express è l'occasione per portare qualità, varietà e accoglienza in ogni sosta. Il tuo viaggio, con noi, ha un nuovo sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.

anche questa era estate di qualche tempo fa, anni 80, 86, 88 più o meno, con Johnny Has Jazz. Alle 11:04, Daniele Antelmi dall'altra parte del vetro, benvenuto, ben ritrovato da questa mattina che ci incontriamo per le strade di Saxarubra. Allora, partiamo dalla 1 questa volta, Autostrada del Sole. Modifichiamo il tempo di percorrenza del tratto tra Basso Lodigiano, quello che una volta era Piacenza Nord, e Parma. 1:30 tempo di percorrenza. Campegine A22, carreggiata sud, ancora più a sud, le code tra Modena Sud e Modena Nord. Poi tra Firenze Sud e Incisa rallentamenti, Incisa Arezzo 2 km per incidente al 336, tre vetture in corsia di sorpasso. Poi novità dalla 3 Napoli Salerno, la barriera di Napoli Sud, vengono segnalate delle code. A Capodichino sulla tangenziale di Napoli invece ci sono dei pedoni, quindi prudenza per chi si sposta proprio verso la città. Spento l'incendio sulla Firenze-Pisa-Livorno, a strada di grande comunicazione. Ci spostiamo poi sulla 10, torniamo qui, andiamo ad aggiungere altre code, confine di Stato Ventimiglia, Andora, Albenga, Orcofellino, Genova, tutto verso Genova, verso Savona, verso Genova prima. A 14, altra segnalazione, vediamo com'è il tempo di percorrenza, se rimane intatto, identico a prima. Borgo Panigale, Bologna, Borgo Panigale, Faenza, Grotta Mare, Val Vibrata, 3 km per incidente tra Teramo e Pineto, questo riguarda un tamponamento tra tre vetture in sorpasso, peraltro in galleria, e poi tra Pineto e Ortona altra coda. Ce ne andiamo al Monte Bianco, perché oltre l'attesa adesso di 30 minuti dalla Francia verso l'Italia, abbiamo anche in direzione opposta 15 minuti, quindi verso il confine francese, nord-ovest, nord-est, quindi sulla 27, anzi sulla 23, le code sono all'uscita di Carnia, Gemona Carnia, nonché quelle di Gemona per chi si sposta dalla 4, sempre in carreggiata nord verso Tarvisio. A proposito di A4, ripartiamo proprio dalla 4, vediamo le code all'uscita di Bergamo, questa è la Milano-Brescia,

Brescia Ovest, Brescia Ovest, Brescia Centro, poi ci trasferiamo sulla Brescia Padova, Brescia Est, Peschiera a Peschiera, tra Sanstino di Livenza e la 28, San Giorgio di Nogaro, Palmanova, Re di Puglia, Barriera di Trieste, l'Isère.

pensavo il titolo fosse J'adore, invece no, Yego con due L, con Empire of the Sun, ci piacciono tanto, e anche Danny Ocean. Le 11:13, Autostrada del Sole, partiamo da qui questa volta. 3 km ora la coda per l'incidente tra Incisa ed Arezzo, 3 vetture in corsia di sorpasso, così come in A14 tra Roseto e Pineto, anche qui 3 vetture in sorpasso ma in galleria. Sono al chilometro i veicoli incendiati al 346 e 700, quindi attenzione. Andiamo ad aggiungere code anche all'uscita di Termoli un pochino più a sud. Andiamo a parlare per la prima volta della 26, perché mancava questa mattina, era meglio se continuava a mancare. Masone Ovada, carreggiata nord, incidente, così come in carreggiata sud verso Genova, tra Masone e Genova, qui ci sono due auto. Questo è al chilometro 9, l'incidente in nord è al chilometro 29 e non abbiamo disagi fortunatamente al momento. A12 Roma Tarquinia, Cerveteri Santa Savera, direzione nord, una vettura, un mezzo pesante, tra l'emergenza e la marcia, il traffico a disposizione solo la corsia di sorpasso. La coda al momento è di 3 km.

Baby Steps, questa Olivia Dean alle 11:25 minuti, grande raccordo anulare, quindi arriviamo a Roma, rallentamenti per lavori all'uscita 8 via Salaria, siamo in carreggiata interna, diramazione Roma Nord, invito alla prudenza per incidente 7 Bagni Castelnuovo di Porto, direzione Autostrada del Sole, qui ricordo le code, quelle che sono intanto presenti per l'incidente tra Incisa ed Arezzo, si tratta di un tamponamento tra 3 vetture in corsia di sorpasso. Poi io mi sposto sulla diramazione Gallarate Gattico, dove abbiamo la presenza di pedoni, Sesto Calende, Gallarate Ovest, direzione 8 Milano Varese. Arrivano anche le code in A9 verso la Svizzera, come Montelimpino, Chiasso. Torniamo a parlare andiamo sulla 2, anzi per la prima volta questa mattina, perché vengono segnalati i rallentamenti per incidente tra l'area di servizio Sala Consilina e Lago Negro in direzione di Reggio Calabria. Poi situazione della A14, chi si sta muovendo adesso proprio sull'Adriatica, il tratto iniziale Bologna-Borgo Panigale-Faenza si fa in 1:40. Poi più a sud Pedaso Val Vibrata, code a tratti, coda per incidente risolto, i veicoli sono stati spostati, Teramo Pineto rimane la coda, però ancora per incidente, non vi soffermate a guardare operazioni di spostamento e di recupero dei veicoli, Pescara Ovest Ortona, Termoli sull'uscita code, anche oggi incendio più a sud, a Cueva delle Fonti Bari, attenzione incendio fumo, visibilità ridotta.

0: Paradiso Radio Estate.
1: Let's go.

0: Ci venuto di ridere? Sì. Beh, poi sono entrambi in due ragazzetti, Wiz Khalifa e MJ Kelly, le 11:34 minuti. Statale 1 Aurelia, prudenza per incidente, siamo all'altezza di Spotorno. Ancora Aurelia, qui abbiamo dei rallentamenti per un veicolo in fiamme, San Vincenzo Sud verso Roma, che siamo in Toscana. Sulla 15, 2 km, Pontremoli-Berceto verso Parma, Berceto-Pontremoli verso La Spezia e poi tra Ulla e la 12. Sulla 12, tra la 15 e la diramazione Lucca Viareggio della 11 verso Rosignano, abbiamo anche qua dei disagi. Spostiamoci sulla, vediamo, andiamo sulla 10, sull'autostrada dei Fiori, sì, perché abbiamo anche un veicolo fermo tra Andorra e San Bartolomeo, quindi per chi viaggia verso il confine di Stato. Ripercorriamo la 1, percorriamo di nuovo la 1. Meglio, Basso Lodigiano, Fidenza, vediamo 1:10, forse migliora di poco il tempo di percorrenza. Firenze Sud, incisa, rallentamenti a seguire incidente, rimangono da rimuovere questi tre veicoli incidentati in corsia di sorpasso al 336 e poi carreggiata nord della 1, Firenze Scandicci, variante di Valico, da qui fino a Sasso Marconi Nord, Modena Nord a 22 e poi all'altezza della 22 abbiamo anche delle code. Ci spostiamo in A27, Belluno, statale 51 d'Alemagna, in carreggiata nord, difficoltà per spostarsi appunto dall'autostrada sulla viabilità ordinaria.
1: Canterò per te l'ultima canzone.

Rod Stewart ci ha accompagnato fino alle 11:43 minuti, difficoltà in strada ma anche in cielo perché i voli arrivo dall'aeroporto di Fontanarossa di Catania sono sospesi fino alle 17 a causa della continua eruzione dell'Etna con l'emissione di cenere vulcanica nell'atmosfera. La società di gestione dello scalo Etneo ha comunicato che a causa dell'attività eruttiva dell'Etna e emissione di cenere vulcanica in atmosfera è stata disposta la chiusura degli spazi corrispondenti nell'area sud-ovest. Pertanto, appunto, le attività di volo in arrivo all'aeroporto di Catania fino alle 17 sono sospese. E andiamo a controllare anche le difficoltà che sono in strada. Novità dalla 1 Nord, Modena Nord 22, attenzione per incidente al 157 e 500, peraltro già nei pressi di una coda già presente. Incendio sulla Roma-Napoli, Caianello-Capua, attenzione al 706, potrebbe esserci del fumo, al momento non viene segnalato, quindi riduce la visibilità. 26, aggiornamento che riguarda l'incidente in carreggiata sud al chilometro 9, sono 2 chilometri al momento tra Masone e Genova. Monte Bianco si aggiorna, 30 minuti verso la Francia, 45 minuti l'attesa verso l'Italia. Parliamo della 4, della Brescia-Padova prima, perché poi a seguire ci sono altre code, anzi della Milano-Brescia, poi andiamo in ordine. Qui abbiamo code intanto a Bergamo tra Brescia-Ovest e Brescia-Centro, a seguire notizie da Brescia-Est e Peschiera, tra San Donà di Piave e Sastino di Livenza, questa è la Venezia-Trieste, San Giorgio di Nogaro A23, Re di Puglia, Barriera di Trieste e l'Isert, tutto in uscita, mentre in entrata rimangono delle code per un carico disperso da recuperare tra Montebello e Soave verso Brescia.

0: Notte con Raiso Radio. Musica, news e pubblica utilità.
1: Aggiornamenti dall'Aurelia, qui prima davamo un veicolo in fiamme, rallentamenti, adesso invece viene chiusa all'altezza di San Vincenzo Sud, sempre per questo veicolo in fiamme, si tratta di un mezzo pesante. Ci spostiamo, ce ne torniamo in Autostrada del Sole, risoluzione dell'incidente tra Incisa ed Arezzo verso Roma, rimane però da smaltire la coda che è di 5 km, erano 3 vetture tamponate in corsia di sorpasso, mentre viene rimosso il veicolo fermo in A10, in Autostrada dei Fiori tra Andora e San Bartolomeo verso confine di Stato, Cerveteri, Santa Severa, anche qua diminuzione della coda per un incidente tra un mezzo pesante e una vettura, la coda ora è di 2 km in carreggiata nord verso l'Aurelia.

0: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e gusti di frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
1: C'è chi vede un viaggio come una tappa di un lungo percorso. Per Chef Express è l'occasione per portare qualità, varietà e accoglienza in ogni sosta. Il tuo viaggio, con noi, ha un nuovo sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.

0: ore 12.
1: GR1.
2: Buongiorno da Giorgio Schiavoni. Torna a parlare di migranti. Giorgia Meloni lo fa sui social insieme alla premier danese Mette Frederiksen. Un messaggio congiunto all'Europa, scrivono le leader di Italia e Danimarca, per dire no a un'immigrazione incontrollata che ha impatti negativi sulle società. Siamo consapevoli che molti potrebbero interrogarsi sulla nostra collaborazione, continua il Post, sottolineando la diversa estrazione politica delle uniche donne nell'Unione alla guida dei loro paesi. Certamente non siamo d'accordo su tutto, ma siamo unite dal desiderio di difendere l'Europa. E sempre a proposito di migranti, secondo il Ministero dell'Interno l'Italia non è obbligata ad accogliere i cosiddetti dublinanti, cioè quelli che sono arrivati in Germania dopo essere approdati nel nostro paese. Così il Viminale replica l'annuncio del governo di Berlino, che si dice pronto a espellere questi migranti verso l'Italia e la Grecia. Intanto continuano i controlli incrociati negli aeroporti d'Italia e Spagna dopo la sospensione reciproca degli accordi di Schengen. E a Ceuta restano i timori per una nuova possibile ondata di migranti dal Marocco annunciata sui social per Ferragosto. Medio Oriente, non è stato ancora comunicato nessun progresso nella trattativa tra Iran e Oman sulla riapertura dello stretto di Hormuz, così come sull'andamento dei negoziati tra Washington e Teheran, mentre il presidente Trump sembra cambiare tono nei confronti della Repubblica Islamica.
3: Non minaccia attacchi, colpi letali e devastanti da infliggere all'Iran, Donald Trump, nella sua ultima intervista breve telefonica ad Axios. Trump ridimensiona o sminuisce la trattativa in corso e in stallo, che Teheran smentisce però essere in atto. Si tratta di semi negoziati, così li definisce il presidente. Abbiamo scelto un basso profilo, insiste, non brandisce la spada, è una partita a scacchi, continua il presidente, che si limita a constatare le pessime condizioni economiche della Repubblica Islamica, l'enorme inflazione.

0: al confronto permanente tra le fazioni del regime di Teheran, che avverte l'urgenza di fornire una prova credibile di esistenza in vita della guida suprema Mojtaba Khamenei. Dopo l'inseguirsi delle voci che lo danno per morto, Khamenei avrebbe incontrato il presidente Pezeshkian recentemente, secondo quanto riportano i media statali, e per l'organizzazione Basiji pretoriani del regime. In futuro verrà pubblicato un altro video che dovrebbe certificare che la guida suprema è viva e in grado di guidare il paese. Enzo Arcieri, GR1.
1: Cronaca: due uomini vittime di aggressioni. In Abruzzo è grave il 50enne intervenuto in soccorso del figlio. In Calabria un 34enne ha perso la vita dopo un violento litigio in un locale.
2: Era l'addetto alla sicurezza della discoteca davanti alla quale è stato pestato a morte. Sangineto, provincia di Cosenza. Dopo una discussione all'interno del locale, Antonio Perrotta, 34 anni, esce e viene picchiato da alcune persone, soccorso da amici. Una volta rincasato accusa diversi malori e viene portato in ospedale. Morirà poco dopo per le ferite riportate. Indagano i carabinieri, attesa per l'autopsia per chiarire le cause del decesso. Nelle stesse ore, sul lungomare di Fossa Cesia, provincia di Chieti, un altro uomo è vittima di un'aggressione nel tentativo di difendere il figlio 18enne coinvolto in un banale litigio con altri due giovani. Secondo quanto ricostruito, il 50enne viene colpito alla mandibola da un pugno violento sferrato da un 19enne. L'uomo, caduto a terra privo di sensi, lotta ora tra la vita e la morte in ospedale a Pescara, dove è ricoverato in prognosi riservata per un trauma cranico. Telecamere e testimonianze potranno aiutare gli investigatori a fare chiarezza. Il 19enne è indagato per lesioni gravi, accusa che potrebbe inasprirsi se la vittima non riuscisse a riprendersi. Elena Baiocco, GR1.
1: Nuovo record per i consumi. La spesa delle famiglie italiane segna un aumento di 314 euro pro capite rispetto allo scorso anno. A rilevarlo è l'ufficio studi di Confcommercio, che sottolinea anche il superamento del picco storico del 2007 con il raggiungimento di quota 23.261 euro. Il caldo: 19 le città bollino-rosso, 5 quelle arancioni, e le temperature resteranno elevate almeno fino a Ferragosto, un quadro comune a gran parte d'Europa.
3: Davanti al caldo afoso che non se ne va, c'è chi ricorre alle app che disegnano percorsi per muoversi quanto più possibile all'ombra. Novità particolarmente gettonata quest'anno, ma alla fine di scarso sollievo. Ancora ieri 3 i decessi per malori legati a temperature troppo elevate, e non solo in Italia. I dati del programma Copernicus oggi certificano per l'Europa 3 mesi consecutivi di super caldo. A giugno e luglio il livello medio più alto mai rilevato nel mare Mediterraneo, surriscaldato, poi diffusa siccità anche in zone che la conoscevano poco, dalla Francia alla Gran Bretagna, incendi estesi pure a nord e fiumi in versione ristretta. Non è un caso, non è un'eccezione, rientra tutto, ricorda Copernicus, nei cambiamenti climatici e richiede politiche urgenti. Ma la politica invece tace, presa per lo più da altro. Eppure quanto accade è sempre più evidente: irriconoscibili paesaggi iconici, da verde brillante a giallo secco il londinese Hyde Park, senza neve il Monte Cervino, tutt'altro che impetuoso il Danubio, con fondali nudi che restituiscono relitti. Sonia Filippazzi, GR1.
1: E ora lo sport. In lutto per la scomparsa di Livio Berruti, stella della velocità, ieri a 87 anni. Torinese, vinse i 200 metri alle Olimpiadi di Roma del 1960 e fu uno dei simboli della rinascita italiana nel dopoguerra. In questo servizio di Giorgio Matteoli ascoltiamo uno stralcio di un'intervista dell'atleta a Radio Rai e la radiocronaca di Paolo Valenti di quel suo storico trionfo.
4: Penso che un sogno così non ritorni mai più.
5: Il giudice ha alzato la pistola. Via! Sono partiti. Avvio bellissimo di Berruti e urlo unico del pubblico.
4: Poi d'improvviso venivo dal vento rapito.
5: E all'esterno lo attacca Norton. Berruti attacca in testa. Gli ultimi 60 metri. Poi cavanza al largo. Berruti avanza irresistibile verso la vittoria. A 10 metri, a 5, ha vinto Berruti! Ha vinto Berruti!
4: Volare! Oh.
6: L'Italia si stava ancora leccando le ferite della guerra e queste nostre vittorie hanno dato la possibilità a una nazione di potersi risollevare, di poter competere ad armi pari con le nazioni vincenti. Abbiamo rappresentato un po' questo clima di boom economico, sociale, quindi è stato un momento bello di cui ci siamo resi conto più avanti.
4: E volavo, volavo felice, più in alto del sole ed ancora più su.
1: Dopo Tuffi, sincronizzato e fondo agli europei di Parigi, è cominciato alle 9.30 il programma di nuoto in vasca degli europei in svolgimento a Parigi. Per l'Italia è subito caccia alla medaglia con Alberto Razzetti nei 400 misti e con le staffette. In gara, tra gli altri, anche

0: che Thomas Ceccon nei 50 Farfalla, Niccolò Martinenghi nei 100 Rana e Simona Quadarella negli 800 Stile Libero. E a Birmingham in Inghilterra prendono il via oggi gli europei di atletica, tanti azzurri impegnati in questa prima giornata, a cominciare da Leo Fabbri nel getto del peso e Zainab Dosso nei 100 metri femminili. Domani toccherà a Marcel Jacobs, il velocista dedicherà la sua gara a Livio Berruti. Sono addolorato, ha detto Jacobs, correrò per lui. E questa era la nostra ultima notizia, quindi è tutto per questa edizione. Il prossimo GR1, come sempre, è alle ore 13, spazio adesso all'informazione regionale. A tutti l'augurio di un buon proseguimento di giornata e di ascolto su Radio 1. Vi ricordiamo che potete riascoltare tutti i notiziari e la programmazione di Radio 1 sulla nostra app Rai Play Sound.
1: Estate con Rai Isoradio, musica, news e pubblica utilità.
2: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
3: C'è chi vede un viaggio come una tappa di un lungo percorso. Per Chef Express è l'occasione per portare qualità, varietà e accoglienza in ogni sosta. Il tuo viaggio, con noi, ha un nuovo sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.

0: Summer parla di dinner, di cena. Qui siamo al pranzo ancora, esatto. Però ben trovati, buongiorno a tutti, buon lunedì 10 di agosto. Ben ritrovata anche a te, Monica.
1: Ben ritrovata, Sara, e ben ritrovati a tutti i nostri radioascoltatori.
0: Allora, no, sto sorridendo perché sono arrivati anche i social, no? Ci volevano riprendere, postare qualcosa. Aveva detto con calma, perché con questo caldo bisogna prima riprenderci e
1: esatto,
0: poi venite.
1: Esatto, concordo.
0: Se no, non riusciamo a comunicare né tra di noi, figuriamoci a chi è all'ascolto. A parte
1: verissimo.
0: Gli scherzi, 348 103 1010, questo il numero di WhatsApp al quale poterci scrivere per interagire con noi. Mi dicono che ci sia un po' di caos in autostrada.
1: Eh già, partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove tra Basso Lodigiano e Terre di Canossa Campeggine in direzione di Bologna abbiamo traffico intenso con tempi di percorrenza di 1 ora e 20, mentre sempre sulla 1 tra Parma e Terre di Canossa Campeggine in direzione di Bologna un incidente accaduto al chilometro 111 e 100 dove sono coinvolte 2 auto. Un traffico intenso anche tra Tigliano e Orte in direzione di Roma per un veicolo fermo al chilometro 488. Passiamo ora in A10, Genova Ventimiglia tra confine di Stato e Ventimiglia in direzione di Genova, 1 chilometro di code a tratti. E 1 chilometro di code a tratti anche tra Cerveteri e Santa Severa in direzione nord. Sulla A14 tra Bologna Fiera e Faenza in direzione di Ancona, traffico intenso con tempi di percorrenza di 1 ora e 10.
0: Allora, io ho da fare oggi, grande affare, perché devo preparare quest'acqua di San Lorenzo. L'avete mai fatto?
1: No, questo mi manca.
0: Ciotola, riso crudo ed acqua è il rito d'agosto che porterebbe soldi e prosperità. Io te lo dico, ti ho avvertito, tra poco.
1: Dai, allora dobbiamo prepararla.
0: Bisogna poi metterla all'ingresso della porta di casa, sui vasi.
1: Anche.
0: Ma certo.

0: su Isoradio, mezzogiorno 21 minuti. Come fai a non lamentarti del caldo? Cioè veramente quest'anno non puoi.
1: Quest'anno è veramente tremendo. Ti devo dire, io amo il caldo, ma quest'anno sto soffrendo.
0: Stiamo faticando. Allora, parliamo di questa acqua di San Lorenzo. Voi sapete che stasera notte speciale per diversi motivi, le stelle,
1: certo,
0: cadenti,
1: le Perseidi che si vedranno e saranno, ci sarà un bel po' di Perseidi da vedere nel cielo.
0: Sì, dici che
1: buio.
0: Lo vediamo anche il,
1: sì,
0: miope.
1: Sì. Anche il mio, anche noi che siamo miopi.
0: Meno male, vai. Allora, ci sono però dei rituali propiziatori. Avete presente quando tempo fa parlavamo dell'acqua di San Giovanni, quella fatta con i fiori, c'è, cioè, chi la fa, diciamo, ogni anno, no?
1: Sì.
0: Proprio come rito che possa dar fortuna, salute e quant'altro. Stessa cosa è l'acqua di San Lorenzo. Bisogna semplicemente prendere una bacinella, metterci del riso crudo, non cotto. Sai che cosa esce fuori? E va coperto con dell'acqua, lo lasci tutta la notte di fuori, che sia balcone, giardino, quello che hai,
1: okay? Ok,
0: la mattina seguente però cosa devi fare? Devi in pratica spargere quest'acqua vicino all'ingresso di casa tua e in questo modo richiamerai denaro e prosperità.
1: Solo l'acqua è tipo come battezzare casa,
0: l'acqua della ciotola, dice. No, non credo anche il riso poi là che ci fai,
1: infatti.
0: Vengono gli uccellini magari, non lo so, mi aspetto di tutto. E poi ancora dice, cioè addirittura di mettere anche quest'acqua nei vasi delle piante di casa, così da proteggere e nutrire l'ambiente domestico per l'energia benedetta.
1: Ho capito, allora non serve una ciotola, serve una bacinella.
0: Penso anch'io. Allora, c'è di più, perché ho scoperto che per quanto riguarda oggi questa giornata fino a stanotte, attenzione che c'è un rito, i 7 bagni in mare durante questa giornata. C'è tempo dall'alba al tramonto e
1: tramonto
0: e la tradizione risale ai primi del Novecento, quando dalle campagne si recavano al mare per fare questi bagni a scopo terapeutico, purificatorio e propiziatorio, e tutto ebbe origine all'inizio del secolo scorso a Cervia, dove tempestava un'epidemia di malaria che provocò molti morti. E quindi una notte, secondo la leggenda, San Lorenzo apparve in sogno ad una donna che era gravemente malata, dicendole di andare al mare, assicurando che chiunque avesse fatto il bagno in questo giorno sarebbe guarito. Capisci come nascono poi queste tradizioni?
1: Sì, infatti.
0: Bene, allora, ciotola, riso crudo.
1: Ciotola se vogliamo essere migragnosi, insomma, perché se vogliamo darla
0: vasca,
1: anche,
0: se una
1: vogliamo
0: vasca
1: darle
0: di riso
1: anche alle piante.
0: Acqua sopra, il giorno dopo la buttate davanti casa, dappertutto buttate.

0: Drop Dead Olivia Rodrigo qui su Isoradio. Buon inizio di settimana a tutti quanti voi, anche per voi è l'ultima di lavoro?
1: Vediamo un
0: la
1: pochino.
0: Nostra sta lì lì per, no?
1: Stiamo per portare per a termine, scappare, andare in vacanza
0: da qualche parte. Tra le altre cose, visto che l'ultima settimana volevamo chiudere in bellezza, quindi venerdì sarà ospite Giusy Ferreri che presenterà qui su Isoradio il suo nuovo singolo, quindi insomma lo attendiamo. Io l'ho ascoltato, io l'ho già ascoltato, bello, bene, sì, bene sì, insomma avrete modo di ascoltarlo anche voi. Allora, prima si parlava di acqua di San Lorenzo, no? Quindi abbiamo capito, ciotola, riso crudo con l'acqua che lo copre,
1: lasciato
0: la notte
1: fuori.
0: La mattina lo spargete dove vi pare per avere prosperità e denaro, salute, amore e tutto il resto.
1: Se volete ampliare, poi potete preparare anche la bacinella.
0: La bacinella. Oppure 7 bagni al mare dicono che porti bene. Quindi da oggi fino al tramonto fantene 7. Tra poco vi dico una cosa successa, perché ogni giorno ne succede una in Italia, no? Una cosa successa al mare, in spiaggia, sulla battigia. Prima però andiamo sul traffico.
1: Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove tra Bassolo di Giano e Terre di Canossa Campeggine in direzione di Bologna abbiamo traffico intenso con tempi di percorrenza di 1 ora e 20, mentre tra Terre di Canossa Campeggine e Parma segnaliamo un incendio accaduto al chilometro 122. Rimaniamo sempre in A1, dove tra Sasso Marconi Nord e il bivio con la variante di Valico in direzione di Firenze abbiamo code a tratti per traffico intenso. E passiamo ora invece alla A14 Bologna-Taranto, dove tra Bologna Fiera e Faenza in direzione d'Ancona anche qui abbiamo code a tratti. E sulla A16 è appena giunta adesso la notizia di un incidente accaduto tra Benevento e Avellino Est in direzione di Napoli.
0: Allora, ci tuffiamo nel mare sulla spiaggia di Cavallino Treporti, ok? Cosa è successo scorsa settimana? Quest'uomo ha noleggiato 2 lettini e un ombrellone in prima fila, quindi voglio dire, stai davanti, meglio di così, cosa vuoi? No, era troppo distante dall'acqua.
1: No, vabbè.
0: Quindi che cosa ha fatto? Lui ovviamente aveva regolarmente pagato la postazione all'interno dello stabilimento balneare, ma non soddisfatto della distanza dall'acqua, però ha estratto l'ombrellone dalla prima fila e lo ha piantato direttamente nella fascia di 5 metri dalla battigia, che deve rimanere invece libera. E quindi che cosa è successo? Sono arrivati i carabinieri perché non ne voleva sapere, voleva rimanere là.
1: Ebbene, diciamo che sono i postumi del caldo.
0: I postumi, sì, penso anch'io. Comunque, se voi avete preso o prendete normalmente l'ombrellone e lettino da una parte, come ho fatto magari io ieri mentre ero in spiaggia, ho chiesto se potevo spostare il lettino un po' più avanti, no? Per avere un po' più di aria.
1: Certo.
0: Insomma, basta chiedere, si ottiene, con l'educazione però.
1: Esatto.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Andateli a vedere live Depeche Mode quando sarà, perché veramente ne vale la pena. Personal Jesus qui su Isoradio, mezzogiorno 40 minuti. Andiamo subito sul traffico, che c'è qualche aggiornamento da dare.
1: Sì, partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove tra all'altezza di Melegnano in direzione di Bologna segnaliamo materiali dispersi al chilometro 5, mentre tra Basso Lodigiano e Terre di Canossa Campeggine in direzione di Bologna permangono i tempi di percorrenza di 1 ora e 20. Segnaliamo invece tra Parma e la 15, Parma La Spezia in direzione di Milano, sempre coda per materiali dispersi al chilometro 102. Invece tra Reggio Emilia e Parma in direzione di Milano, 2 chilometri di coda per un incendio accaduto al chilometro 122.
0: Vi ricordate che scorsa settimana avevamo chiuso con questa notizia che con Monica avevamo veramente preso a cuore, no? Di questi 3 adolescenti che facevano la limonata, avevano allestito questa bancarella davanti casa per poter guadagnare qualcosa per comprarsi un motorino in 3.
1: Esatto.
0: Ecco, che è successo? Che lì un passante che si trovava appunto da quelle parti ha notato questa attività, che era priva ovviamente delle autorizzazioni previste, li ha denunciati, capito? Questi poveri ragazzetti. Ma la storia, avendo fatto il giro dell'Italia, ne abbiamo parlato anche noi qua su Isoradio, alla fine, colpito dalla loro intraprendenza, un imprenditore ha deciso di regalare ai 3 amici uno scooter a testa. Cioè,
1: beh,
0: un applauso veramente,
1: è vero,
0: all'imprenditore. L'abbiamo cercato anche noi, no? Di dire facciamo una colletta. Fortuna l'imprenditore ha detto sai che c'è, è giusto, cioè siete stati dei geni, dei genietti in qualche modo,
1: vero.
0: No? Ed è così, bella che
1: bella notizia, si è conclusa bene,
0: fine. Assolutamente, c'è anche Anna in questa giornata insieme qui su Isoradio.

0: 12:44 minuti su Raiso Radio e ora ci colleghiamo con il Centro Multimediale di Autostrade per l'Italia per tutti gli aggiornamenti in tempo reale. Buon pomeriggio a voi.
1: Buon pomeriggio a voi e a tutti gli ascoltatori di Isoradio, da Luca Cacciatore d'Autostrade per l'Italia. La circolazione molto intensa sulla rete. Partiamo subito dalla 1 Milano-Napoli. Siamo nel tratto compreso tra Basso Lodigiano e Terra di Canossa Campegine in direzione di Napoli. Abbiamo traffico intenso, i tempi di percorrenza sono di circa un'ora. Spostandoci poi nel tratto tra Parma e il bivio con la 15 Parma-La Spezia in direzione di Milano, c'è una coda per un incendio riguardante un copertone in fiamme che sta occupando la carreggiata. E poi tra Terra di Canossa Campegine e Parma, sempre in direzione di Milano, in questo caso l'incendio riguarda la Sterpaglia e sta generando 2 chilometri di coda tra Reggio Emilia e Parma. Andando poi invece nel tratto tra Sasso Marconi Nord e il bivio con la 1 direttissima in direzione di Firenze, anche qui troviamo code per traffico intenso, mentre sempre rimanendo nell'area toscana tra Firenze Sud e Firenze Scandicci verso Bologna, i 2 chilometri di coda sono causati da un'auto in avaria. Anche sulla diramazione di Roma Nord tra Castelnuovo di Porto e il bivio con il grande raccordo anulare verso quest'ultimo, 2 chilometri di coda sempre per un mezzo in panne. Spostandoci adesso invece sulla A14 Bologna-Taranto, siamo nel tratto compreso tra Vasto Sud e Termoli in direzione di Bari, abbiamo 1 chilometro di coda per traffico congestionato. E poi invece risalendo nel tratto tra Porto Sant'Elpidio e Pescara Nord in direzione di Pescara, code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di circa un'ora. Spostandoci ora invece nel tratto tra Bologna Fiera e Faenza, sempre in A14 in direzione di Ancona, in questo caso i tempi di percorrenza sono di circa un'ora, ovvero il doppio del consueto. Passiamo adesso alla Liguria, siamo sulla A26 dei trafori tra Masone e il bivio con la 10 verso Genova, anche qui traffico intenso con tempi di percorrenza di circa 20 minuti. Scenario analogo anche sulla 10 Genova Ventimiglia, siamo tra Genova Pegli e il bivio con la 7 verso Genova. Spostandoci poi invece sulla 9 Lainate Como Chiasso, tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera, c'è una coda per attraversamento doganale. Andiamo sul tratto urbano della 24 Roma Teramo, perché a partire da Portonaccio verso il centro città ci sono code per lavori di ammodernamento, e chiudiamo con la 30 Caserta Salerno, perché tra Mercato San Severino e raccordo di Salerno Avellino verso Salerno abbiamo 3 chilometri di coda per traffico sulla viabilità ordinaria. Queste sono le principali segnalazioni al momento. Il prossimo collegamento qui da via Bergamini avverrà alle 15:45. Da Autostrade per l'Italia è tutto, vi auguro buon viaggio.
2: Rai Isoradio, per chi viaggia. Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
3: Hai perso dei soldi con un finto investimento online? Attenzione, perché il pericolo non è finito. Oggi i truffatori utilizzano un'ulteriore strategia spietata, il falso recupero di somme. Funziona così: ti contatta qualcuno che si presenta come investigatore privato o come gestore della blockchain, affermando di aver rintracciato i fondi che hai perso, promettendo di recuperarli. Ovviamente in cambio di un pagamento anticipato per le spese di sblocco. È una doppia truffa. Ricorda che la blockchain per sua natura è decentralizzata ed anonimizzata. Questo significa che non esiste un amministratore centrale, un ufficio reclami o un gestore che possa cercare, bloccare o muovere le criptovalute a tua insaputa. Se qualcuno promette di sbloccare i tuoi fondi in cambio di denaro, ti sta mentendo. Non cascarci.
2: Estate con Raiso Radio.
4: Allora, vorrei qualcosa di sfizioso. Un hamburger con doppio bacon. Anzi, no! Una wrap con quello speziato. Ah no, anzi...
5: Da Old Wild West, con i Magnifici 4. Non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo. Sempre a 6,50€. Solo da Old Wild West.
6: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550€. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

0: sono accorta come sono diventata.
1: Io pure.
0: Noemi, no. Lei che dice che deve andare a fare la spesa. Ma tutti quelli che vanno a fare la spesa all'ora di pranzo, ma perché questa? Non avete fame all'ora di pranzo?
2: Infatti.
0: Cioè, la fila più grande io la incontro se vado casualmente al supermercato ora pranzo. È incredibile.
1: È vero.
0: È
1: non
0: così.
1: Si sa perché.
0: Ma perché? Perché pensi che tutti a quell'ora stiano mangiando. In realtà no, si sono dati appuntamento proprio in quel del supermercato. Comunque parliamo un attimo di europei di nuoto, perché ormai sono iniziati da una settimana più che positiva. L'Italia ha affrontato la seconda parte della competizione continentale da leader del medagliere. Hanno incrementato gli azzurri già un notevole bottino e tutto questo sarà fino al 16 di agosto. Stiamo notando che abbiamo conquistato totali ben 23 medaglie, 7 ori, 7 argenti e 9 bronzi. In questo momento stanno facendo nuoto in vasca. Simona Quadarella avanza in finale negli 800 stile libero, poi protagonista assoluto subito Alberto Razzetti ha conquistato la finale dei 400 misti con il terzo miglior tempo. Sara Curtis, Thomas Cecon, Lorenzo Gargani, Emma Virginia Minicucci centrano le semifinali nelle rispettive gare. Meglio di così non ci può andare, non parliamo
1: no,
0: ancora, ma insomma sta andando molto bene il nuoto e l'Italia nel nuoto, quindi continuate così grandi campioni e campionesse. Ci sono tantissime donne anche.
1: Vero.
0: C'è anche lui Cioffi con la sua Carmela.
3: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

0: Allora, per stasera pensavamo cinema, sì, certo. Però magari prima andiamo da Giulia, e poi portavamo i fai da lì, e poi pensavamo cena da Old Wild West.
1: Cosa, serata all'Old Wild West? Ma dillo subito allora!
2: Solo da Old Wild West ti aspetta la vera carne argentina di qualità. Old Wild West, la burger and steakhouse che mette d'accordo tutti.
3: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

0: ore 13.
1: GR1.
2: Le tensioni su Schengen e i trattati, Giorgia Meloni e la Premier mette Frederiksen insieme per difendere l'Unione, non accettiamo l'immigrazione incontrollata. Attacchi incrociati Russia-Ucraina, raid di Kiev su una raffineria nella regione del Tatarstan. A Mosca il partito pacifista Yabloka rischia il bando dalle prossime elezioni. Stati Uniti-Iran ancora stallo su Hormuz, il presidente Trump basso profilo e come una partita a scacchi avanti con il pressing economico su Teheran. Caldo, niente tregua, afua fino a Ferragosto, oggi 19 città da bollino rosso, il programma Copernicus, in Europa occidentale temperature mai così alte a giugno e luglio. I grandi della musica al cinema, il successo di Michael apre il filone dei biopic, attesa una quadrilogia su Beatles, Billy Joel e la storia della disco anni 70 con i Bee Gees. Sport al via a Birmingham, gli europei di atletica, azzurri in gara con un fiocco nero per omaggiare Berruti. Il ricordo di Stefano Tilli è stato il capostipite di un'eleganza che non esiste più.
3: Rai Radio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
4: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
5: C'è chi vede un viaggio come una tappa di un lungo percorso. Per Chef Express è l'occasione per portare qualità, varietà e accoglienza in ogni sosta. Il tuo viaggio con noi ha un nuovo sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.

0: Irama con Cabana qui su Iso Radio. 13.
1: Direi perfetta, no?
0: Dici alle 13:09 minuti è perfetta?
1: No, per stasera, per San Lorenzo.
0: Ah, per San Lorenzo, scusa, non ero sul pezzo. Mi era sfuggito un attimo. Allora, ben trovati, buon viaggio per chi in questo momento sta viaggiando in nostra compagnia. Buon relax a chi si sta godendo le meritate vacanze, a chi invece è al lavoro. Ci siamo noi che speriamo, insomma, di allietare un po' la vostra giornata. Vi ricordo intanto il modo facile per interagire con noi, il 348 103 10 10.
1: Torniamo ad aggiornare la viabilità partendo dalla 1 Milano-Napoli, dove tra Basso Lodigiano-Fiorenzuola in direzione di Bologna abbiamo code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di 1 ora e 20 minuti. Tra Fidenza e Parma in direzione di Bologna invece segnaliamo una coda per incendio e anche per curiosi nella direzione opposta, mentre tra Incisa Reggello e Arezzo in direzione di Roma anche qui traffico intenso e un incendio che sta interessando anche il nodo Cerra Fragola con il bivio a 16 Napoli Canosa al chilometro 749 e 900.
0: Allora, voglio ricordare un grande artista e uomo, Rolando D'Angeli, che è scomparso proprio ieri a Roma all'età di 80 anni. Storico manager, produttore discografico italiano, conosciuto un po' come il venditore di stelle. Nel corso della sua carriera ha contribuito veramente al successo di tanti artisti, tra cui Neck, Giorgia, Michele Zarrillo, Umberto Tozzi e tanti altri. E proprio lui che ha iniziato la sua infanzia un po' difficile nella periferia romana di Centocelle, poi si è affermato soprattutto negli anni 90 grazie al suo intuito, alla capacità anche di scoprire e valorizzare i nuovi talenti, perché è una capacità, no? Cioè capire che davanti a te hai quel talento, che ha quelle doti, basta solamente, no, smuoverlo un po' per farglielo uscire. Credo che sia una delle cose più belle che tu possa fare, soprattutto, certo, con un giovane che hai davanti. C'è lui, Bruno Mars.

0: tra i brani italiani col titolo più lungo, questo di Sugar.
1: Sì, infatti sfido a dirlo in due secondi.
0: Sono una sana e consapevole libidine, salva il giovane dallo stress e dall'azione cattolica. Siamo arrivati, ragazzi,
1: alla frutta
0: veramente. Allora, 1987, quindi vi abbiamo riportato un po' indietro negli anni. Comunque veramente disannunciare il titolo di questo brano ogni volta,
1: però ci sei riuscita in due secondi.
0: Ho dovuto riprendere il fiato, però, capito? Anche perché oggi ancora avevo detto che sarei ritornata lunedì in voce con la voce, ma ancora insomma.
1: Come
0: dicono, che sia meglio, è più sensuale, mi dicono.
1: Esatto, Antonella.
0: Ma, insomma, guarda. Vabbè, allora parliamo di quello che è successo, perché accadono cose particolari, strane. Non è una fake news. L'aereo stava quasi per accelerare sulla pista di decollo quando ha fatto improvvisamente inversione di marcia ed è tornato a parcheggiarsi al terminal. nessun malfunzionamento, nessun pericolo imminente segnalato dalla torre di controllo, semplicemente un bimbo che non aveva la minima intenzione di allacciarsi la cintura di sicurezza. Cioè, io dico, no? È possibile una cosa del genere? È accaduta a Victoria in Canada su un volo diretto a Toronto, quindi erano le 23 di sera. Posso dire però anche una cosa, il bambino sarà stressato alle 23 di sera, dove
1: stare a Ninna. Però pure?
0: Dove sono? Cioè, non sono riuscita a calmarlo. Dicono che gli era presa grida, strilli, calci, menate, non c'è stato verso. Quindi in pratica è stato annullato questo volo proprio per i capricci del bambino, era troppo tardi, quindi hanno dovuto annullare. E sono ripartiti tutti, il giorno dopo non si sa se poi sia ripartito o meno anche questo bambino con i familiari. Io avrei evitato,
1: Anche io.
0: No, così
1: anche
0: veramente.
1: Non è tanto il volo. E l'alloggio?
0: Cioè, nel senso, per chi ha prenotato,
1: esatto.
0: Certo, è sera da qualche parte, no, a meno che non è casa tua,
1: cioè,
0: e devi tornare a casa.
1: Ho dormito tutti in aeroporto
0: per forza, molto probabilmente.
1: A spese di chi?
0: Non del bambino, pensa, non del bambino. Magari prima di salire la prossima volta in aereo, magari una bella bottiglia, non so, di camomilla e altro.
1: Anche
0: forse sarebbe il caso. Allora, per chi in questo momento sta viaggiando in autostrada, andiamo a scoprire se c'è qualche news da
1: partiamo
0: dare.
1: Dalla 1 Milano Napoli, dove tra Parma e il bivio con la 15 Parma La Spezia in direzione di Milano abbiamo 4 km di coda per un incendio accaduto al chilometro 102. Autostrade consiglia di uscire a Parma e di rientrare a Parma Ovest. Sempre sulla 1, al bivio con la variante di Valico e Canenzano in direzione di Firenze, un veicolo fermo al chilometro 272-500 che attualmente non sta causando ripercussioni sulla viabilità. Un chilometro di coda invece sulla 7 Milano-Genova tra Isola del Cantone e Ronco Scrivia in direzione di Genova. Concludiamo con la diramazione Gallarate Gattico, dove tra Castelletto Ticino e il bivio con la diramazione a 26 Trafori in direzione nord segnaliamo un incidente accaduto al chilometro 22.300 che vede coinvolti un'auto e un camion.
0: Ed ecco un'iso novità, Lick Lee Swedish House Mafia con la loro Happiness e i So Sad su Iso Radio.

0: J-Ax con IP e io però anche no su Rai Iso Radio. 13 e 28 minuti e per chi è in viaggio torniamo ad aggiornare la viabilità su strada partendo dalla 14 Bologna-Taranto, dove tra Fano e Pesaro in direzione di Bologna segnaliamo un incidente accaduto al chilometro 156 e 500. Vede praticamente il ribaltamento di un'auto e il traffico scorre soltanto in una corsia di marcia. Un chilometro di coda anche nella direzione opposta per curiosi, e sulla 16 Napoli-Canosa tra Benevento e Avellino Est in direzione di Napoli un altro incidente segnalato al chilometro 56 e 900. Concludiamo con la 26 Genova-Gravellona-Toce, dove al bivio con la 10 Genova-Ventimiglia e Masone in direzione di Gravellona-Toce segnaliamo questo veicolo fermo al chilometro 4 e 700.
1: Rimaniamo su strada e parliamo di questa campagna di sensibilizzazione della Polizia di Stato. Questa sera guido io. Per tutto il mese di agosto sulle spiagge, nei locali della movida estiva, gli operatori della Polizia Stradale sono al fianco dei ragazzi. Questa iniziativa nasce proprio dalla collaborazione con diverse fondazioni, ANIA, SILB FIPE, SIB FIPE e Feder Balneari Italia, e negli stabilimenti balneari gli operatori della Polizia di Stato incontreranno appunto i giovani. I ragazzi distribuiranno materiale informativo, alcol test, uno strumento semplice per una scelta proprio consapevole prima di mettersi al volante. E poi c'è il guidatore designato, chi decide per una sera di non bere per riportare a casa gli amici sani e salvi. La trovo intelligente. Esatto. C'è anche di più, perché in che modo valorizzare il tutto? Ci saranno dei riconoscimenti dedicati, drink analcolici, biglietti omaggio offerti dagli stabilimenti balneari ma anche dai locali da ballo, no? Ma ci saranno anche corsi di guida sicura offerti da ANIA proprio a chi sceglie di guidare in sicurezza, perché lo sappiamo, divertirsi e prendersi cura degli altri devono andare veramente di pari passo. Quindi questa sera guido io è importante, perché perdere la vita in un incidente stradale è una delle cose più, no?
0: Soprattutto dopo aver bevuto, che non è
1: certo,
0: assolutamente
1: o far perdere la vita agli altri. Quindi esatto. Mi raccomando, seguite i consigli della Polizia Stradale.

0: Gli ha portato bene, eh? Dirsi maledetto me gli ha portato bene a fulminacci qui su Isoradio, 13:37 minuti. Ben trovati, buona giornata a tutti. Allora, c'è chi dice: mi fai capire quanto tempo di attesa c'è per l'imbarco sui traghetti per la Sicilia, Monica?
1: Sì, adesso aggiorniamo subito i tratti non gestiti da autostrade. Partiamo dalla A7 Milano-Genova, dove segnaliamo un incidente all'altezza dell'allacciamento con la tangenziale ovest di Milano in uscita verso Milano. Sulla A2, l'autostrada del Mediterraneo, code in direzione di Fisciano, 500 metri dopo lo svincolo di Contursi. E attenzione anche alla A2, diramazione Reggio Calabria, Villa San Giovanni, verso l'imbarco per la Sicilia, sono stati attivati i tempi di attesa che sono di circa 60 minuti.
0: Allora, poco fa hai detto allacciamento, no? Io stavo pensando, non so perché ho avuto questo questo pensiero, no? Allacciamento, quando allacci le scarpe, no? E quando lo fai ai bambini piccoli, no? E tu prendi un tuo genitore, prendi una scarpa, il bambino ti darà sempre l'altra gamba e l'altro piede. Nel momento in cui hai in mano la scarpa di destra,
1: è vero,
0: lui ti dà. Ma perché? C'è una spiegazione, ci sarà psicologica alla cosa. Me lo sono sempre domandato, ma ho scoperto che non è solo mio figlio, ma tutti i bambini che vedo. Ci avete fatto caso, no? Cioè è proprio così, cioè tu stai lì pronto ad aiutare a mettere la scarpa quella destra e lui ti dà la gamba e il piede sinistro. No, ci sarà una spiegazione, magari c'è qualcuno, uno psicologo all'ascolto che ci può illuminare al riguardo. Comunque oggi, rispetto ai nostri tempi, noi siamo cresciuti tutti con le scarpe o con i lacci, no? Ormai ce l'hai di tutti i tipi, anche i lacci finti, no? Tu la sai questa storia,
1: sì,
0: no?
1: Sì, cioè tagli il laccetto, metti
0: ma
1: sono
0: delle sì. Ma già te le creano, eccole, proprio ormai, cioè se tu vai a comprare
1: le piedi
0: pure te mi sei bambina,
1: eh sì,
0: ma non è possibile.

0: 1992, non abbiamo bisogno di parole, lo straordinario Ron che fa questa riflessione profonda, no? Sulla forza silenziosa dell'amore, ma quello vero, eh?
1: Eh sì.
0: No, quello che ci prendi, capito?
1: La pugnalata. La botta tra capo e collo.
0: Assolutamente. 13:46 minuti. Allora, ci sono degli oggetti che noi utilizziamo nella quotidianità che sono molto sporchi, bisognerebbe cambiarli spesso. Dalle pezzette, la spugnetta, quella per lavare i piatti.
1: Ah sì, quello
0: prima
1: sì.
0: Cosa, dicono che sia sporchissima.
1: È vero.
0: Non solo, sembrerebbe che il nostro smartphone sia diventato l'oggetto che ovviamente usiamo più in assoluto di tutti, no? Ma a quanto pare tocchiamo lo schermo tra le 1500 e le 2500 volte in un giorno e quindi è tra gli oggetti più sporchi che abbiamo vicino a noi.
1: Bene.
0: Io adesso leggendo questa notizia mi verrebbe da dirti lo vado a pulire, ce l'abbiamo il gel, quello sanificante qua intorno, no? Nei corridoi.
1: Il problema è che lo poggi dappertutto.
0: Infatti, tu pensi che l'Università dell'Arizona ha stimato che un cellulare può ospitare fino a 10 volte più batteri di una tavoletta del water. È incredibile.
1: Caspita.
0: La spiegazione è semplice, lo portiamo ovunque, in bagno, in cucina, non so, sui mezzi pubblici, lo appoggiamo su ogni superficie. C'è
1: quello.
0: Anche da dire quello, no?
1: Sì.
0: Però che cosa dovresti fare ogni 2x3, pulirlo, igienizzarlo?
1: Anche no.
0: Non facciamo, credo che faccia neanche bene.
1: No, facciamo come i bimbi, serve a creare appunto una barriera contro.
0: E poi non scordiamoci che inevitabilmente, no, anche tutte le situazioni ambientali, il caldo, l'umido, lo sporco, anche quello poi vanno a proliferare il tutto. Quindi tra i batteri più comuni ce ne sono anche alcuni che addirittura possono creare infezioni cutanee. Ma adesso non ci addentriamo, sennò ci prende il panico,
1: no,
0: l'ansia,
1: infatti,
0: l'angoscia, direi di lasciar perdere. Però se ogni tanto lo puliamo forse è cosa buona e giusta.
1: Io lo faccio ogni tanto, sì. Quello
0: vedi
1: sì.
0: Che brava, guarda, ti do il mio, se me lo fai nel mentre va Alex Warren con la sua Passenger, te ne sono grata. Se

0: cantando
1: sempre, Michael Sembello qui su Isoradio. Ben trovati, buon lunedì 10 di agosto. Si parlava prima del telefono cellulare, del nostro smartphone, a quanto pare uno degli oggetti più sporchi che abbiamo.
0: Esatto.
1: Ok, quindi bisognerebbe ogni tanto pulirlo. Tu in che modo lo pulisci? Perché mi hai detto che ogni tanto lo fai.
0: Sì, prendo,
1: con cosa?
0: Prendo la mucchina.
1: Con la mucchina lo fai?
0: Sì, con la mucchina.
1: Con gel, quindi sanificante. Sì.
0: Un dischetto di quelli struccanti
1: e pulisci.
0: E lo pulisco, esatto. Il vetro, poi magari ci passo un po' di Vetril, giusto perché così non diventa tutto opaco.
1: Oppure io un'altra soluzione che ho, di solito mettiamo tutti la copertura, no, di vetro, cioè il vetro sopra il vetro, per intenderci.
0: E quella è micidiale.
1: In che senso?
0: Nel senso che quella accumula più sporco, Sara, perché in realtà non è proprio...
1: Cambiamola più spesso, però.
0: Sarebbe buona regola.
1: Buona regola,
0: diciamo.
1: Ma invece, visto che è periodo estivo, quante volte vi sarà capitato di arrivare in spiaggia, sedervi sul lettino, dovevate sistemare il cellulare da qualche parte, l'avete lasciato sul lettino e vi è caduto sulla sabbia?
0: Aia,
1: come
0: sì.
1: Eliminare la sabbia del cellulare?
0: No? In realtà è soffiarci, evitare di strofinare. Per...
1: Bisognerebbe non strofinare,
0: esatto.
1: Cosa che io ho fatto ieri sera.
0: Bravissima Sara, così
1: non mi
0: si
1: entrava,
0: fa.
1: Non mi entrava il caricabatterie, no? Il cavo, per intenderci.
0: Okay.
1: Però sentivo solamente...
0: Non ti è
1: Quindi
0: sorto.
1: C'era qualcosa.
0: Non c'è venuto niente, nulla.
1: Diceva, sta ricaricando piano. Sostituire, vedere se è il cavo, se è l'alimentatore, se è quello o quell'altro. Alla fine ce l'abbiamo fatta. 97% l'ho portato in carica.
0: Meno
1: 100%
0: male.
1: No, ma dicono, gli inglesi dicono che dovremmo comprare, com'è che si chiama quella? La chiamano air blower, cioè il soffietta d'aria, per intenderci.
0: Esatto.
1: Quello usato anche per pulire le fotocamere, no? Quindi ti può aiutare. Dare
0: Però
1: una grande
0: è troppo...
1: Mano.
0: È troppo, è lieve, perché io ce l'ho e ti posso assicurare che non fa nulla.
1: Come
0: sarebbe
1: fa
0: una
1: nulla?
0: Buona regola un compressore.
1: Saranno,
0: se avete un compressore a casa,
1: le case che l'hanno ideato, no, di quello che stai dicendo.
0: Sì.
1: Allora andiamo su strada.
0: Sulla 1 Milano-Napoli tra Fiorenzuola e il bivio con la 15 Parma-La Spezia in direzione di Bologna abbiamo traffico intenso nel chilometraggio tra 74 chilometro 74 e chilometro 101,7. 3 chilometri di coda invece per traffico congestionato tra Parma e la 15 Parma La Spezia in direzione di Milano. Stessa situazione tra Modena Nord e il bivio con la 22 Brennero Modena in direzione di Milano, mentre sulla 14 Bologna Taranto tra Fanno e Pesaro in direzione di Bologna abbiamo un chilometro di coda per un incidente accaduto al chilometro 156 e 500.
1: Donne, non è arrivato la rotina,
0: no?
1: Ma la canzone giusta per tutte noi, dai, che si ritorna indietro un po' negli anni con un pezzo. Inizialmente scritto nel 1979 da Robert Hazard e poi modificò il testo Cyndi Lauper nel 1983 con la sua prospettiva totalmente ribaltata.

0: Assolutamente, torniamo ad aggiornare la situazione del traffico partendo appunto dalla A14 Bologna-Taranto, dove tra Fano e Pesaro in direzione di Bologna segnaliamo un chilometro di coda per un incidente accaduto al chilometro 156 e 500.
1: Un attimo
0: proprio, esatto. Sì. Sempre sulla A14 Bologna-Taranto tra Val di Sangro e Vasto Nord in direzione di Bari, un chilometro di coda anche qui per un altro incidente accaduto al chilometro 433. E un veicolo fermo invece sulla 23 Palmanova Tarvisia tra Carnia e Gemona Osoppo in direzione sud.
1: Allora, bugiardi all'ascolto, perché ce ne sono.
0: Sicuro.
1: Questi coi nasoni come Pinocchio.

0: ce ne sono tanti. A quanto pare è stato dimostrato, la scienza ce lo dice, che dire bugie creerebbe dipendenza. Questo perché la prima volta che andiamo a dire una bugia, qualunque essa sia, in qualsiasi ambito che sia, il nostro cervello reagisce in un modo, quello è, cioè l'amigdala, la regione cerebrale associata alle nostre emozioni, si attiva segnalando un disagio, una sorta di allarme interno. Però a furia di ripetere queste bugie qualcosa cambia, l'amigdala si attiva sempre meno, come se si abituasse in qualche modo a questa trasgressione, chiamiamola così. È come se il cervello si adattasse gradualmente alla disonestà.
1: Certo, diventa, non capisci più qual è la realtà e qual è invece la finzione. C'è anche un modo per capirlo, però, se una persona sta mentendo,
0: basta, non ti guarda negli occhi, già ti sta mentendo.
1: Quello
0: non era questa.
1: No, ce n'è un'altra. Se alza lo sguardo verso destra.
0: Adesso sai, questa dove l'hai letta? In quale enciclopedia? No, dammi l'enciclopedia.
1: No, è proprio l'occhio, linguaggio del corpo.
0: Cioè l'occhio verso destra.
1: Se guarda verso destra
0: e verso sinistra.
1: Sta riflettendo, sta ricordando una cosa.
0: Davvero? Ma dove l'hai studiata? Dammi l'enciclopedia.
1: No.

0: se Vasco Rossi è in quel della Puglia, tu sai che va sempre in Puglia ad agosto, mi è capitato tempo fa anche di vederlo, poi è carino perché lui poi si ferma anche a parlare con la gente che va davanti casa sua tra virgolette, e quindi insomma è sempre molto alla mano nonostante il successo, nonostante tutte queste date che lo aspettano allo Stadio Olimpico di Roma.
1: Bisognerebbe essere sempre così,
0: sempre, sempre, assolutamente
1: sempre.
0: Allora, prima si parlava di bugiardi, no? Se inizi a dire una bugia, a quanto pare l'amigdala continuerà a non preoccuparsi più di tanto e quindi a vedere quella trasgressione come qualcosa di comune.
1: E si diventa bugiardi seriali.
0: Purtroppo sì. Come smascherare anche il più incallito dei bugiardi? Non serve la macchina della verità. Secondo uno psicologo dell'Università di Portsmouth nel Regno Unito, Albert Bridge si chiama, a quanto pare, secondo lui, per far cadere il castello di carte di un bugiardo è sufficiente, sentite qui, distrarlo mentre si fanno domande sui fatti che si vogliono verificare.
1: Verissimo.
0: Chiedendogli di svolgere specifici compiti che richiedano un buon livello di concentrazione. Questo per quale motivo? Perché dice non siamo multitasking, secondo lui, quindi il fatto che deve compiere alcune azioni per svolgere quel compito, in più deve rispondere a te alle tue domande a trabocchetto,
1: esatto,
0: è con là che puoi cercare di smascherare anche il più furbo, il più bugiardo,
1: o interromperlo diverse volte e far ricominciare il discorso.
0: È complicato,
1: prima o poi
0: uscirà la parte mancante.
1: Esatto, esatto.
0: Comunque io posso dire una cosa, ma perché vivere nelle bugie? Cioè non vivi bene.
1: No, bisognerebbe far la domanda a chi è bugiardo.
0: A chi lo fa normalmente, ma secondo te hanno il coraggio di scriverlo? Io sono bugiardo, racconto sempre, capito? Sia in famiglia, al di fuori, al lavoro e quant'altro.
1: Il problema è che secondo me non se ne rendono neanche conto.
0: Non sanno più di esserlo.
1: Esatto, sempre per il discorso dell'amigdala.
0: Sempre, assolutamente. Vabbè, salutiamo l'amigdala ovviamente, no?
1: La salutiamo,
0: è collegata alle nostre emozioni, quindi senza quella siamo messi male tutti.
1: Sì,
0: partiamo
1: verissimo.
0: Da questo. Invece chissà se si è messi bene in autostrada adesso.
1: Sulla 1 Milano-Napoli tra Firenze Scandicci e Firenze Sud in direzione di Roma segnaliamo 2 km di coda per un veicolo fermo al chilometro 296 e 400. Passiamo ora invece alla 12 Genova-Roma, dove tra Recco e Rapallo in direzione di Livorno abbiamo traffico intenso anche qui, e 2 km di coda invece sulla 14 Bologna-Taranto tra Val di Sangro e Vasto Nord in direzione di Bari per un incidente già segnalato in precedenza al chilometro 433 e 400.
0: Arriva una bella ISO novità, si chiama Animal.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Corri su Rai Play. Troverai tante storie e tanti amici per un'estate più divertente che mai.
3: Buona festa dell'amicizia, Frido.
2: Rai Play Summer Kids, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
4: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavastoviglie Candy 13 coperti e classe C con maxi tab e motore speed drive inverter a 329 euro. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
5: Rai su Radio.
6: ANAS ricorda, non usare il cellulare alla guida o fallo in sicurezza. Con il viva voce o con l'auricolare. Non tenerlo mai in mano al volante. Viaggia in sicurezza.

0: sai che gira bene questa Cucù Marie di Napoleone qui su Iso Radio? Ebbene sì, anche perché parla di tante cose del passato, no? E quindi che i ricordi del passato, tutto quello che c'era, le caramelle mu e tanto altro.
1: Me le ricordo anche le... Ma ce n'erano tante.
0: Ce n'erano tante, assolutamente. Allora, mi fa sorridere il messaggio di un ascoltatore. Prima si parlava del cellulare, dei nostri smartphone che sembrerebbero essere la cosa più sporca che abbiamo intorno. Si è fermato in autogrill per comprare le salviette multiuso.
1: Igienizzanti.
0: No, dai. Vabbè, dai, fatto una piccola sosta, diciamo che era più per il caldo, no? Devi berti un bicchierozzo d'acqua
1: un
0: e ne hai approfittato
1: magari.
0: Un caffè. Allora, andiamo un attimo al cinema, o meglio, a quello che ci aspetta al cinema. Tu sai che ormai ci sono tantissimi documentari sulla vita di grandi star del passato. L'ultimo è quello di Michael Jackson. Adesso sì, stiamo attendendo il sequel di Michael Jackson. Se non l'avete visto, andate a vedere il primo perché è molto bello. Ma dopo di lui, attenzione, perché arriverà anche quello dei Beatles.
1: Ah, vedi.
0: Hai capito? Quindi tra i titoli più attesi, senza dubbio, ci sono i quattro film dedicati ai Beatles. Aspetta. In questo ambizioso progetto firmato da Sam Mendes, che punta proprio a raccontare la storia dei Fab Four attraverso questa una struttura molto originale. Bisognerà attendere giusto un po', però.
1: Cioè?
0: Perché bisognerà attendere nell'aprile del 2028, cioè ne parliamo nel 2026.
1: Cioè, ragazzi.
0: Io pensavo che fosse più, no, a breve.
1: Vabbè, lo ricorderemo.
0: Altro progetto di Billy Joel, gli inizi di Piano Man. E poi ancora ci sarà anche un docufilm inerente a Janis Joplin e anche ai Bee Gees e alla nascita della disco music, la febbre del sabato sera e quant'altro. E poi ancora Snoop Dogg uscirà prossimo anno, oggi che è il 10 agosto, il 6 sì. agosto 2027 uscirà in arrivo anche il docufilm sulla vita di Snoop Dogg, come nasce l'artista.
1: Bene.
0: Però lo sai che è bello, è ovvio che poi un documentario, no, non è che ti può raccontare totalmente tutto, o meglio il regista sceglie cosa andare a raccontare.
1: Esatto, i punti salienti, diciamo, della vita di un artista.
0: Quindi poi scatta lì il fatto, ti è piaciuto o meno il docufilm, magari ti aspettavi anche altro e non è stato raccontato, no?
1: Vero.
0: Però insomma, di solito, appunto, come ne stiamo parlando oggi, nel 2026 usciranno nel 2028 alcuni, quindi di
1: ma
0: lavoro
1: non li ricorderemo
0: ce n'è.
1: Di nuovo.
0: Ma cioè, saremo qua a ricordare tutti i giorni il 2028. Se ho domani o oggi volete andare al cinema, c'è Spider-Man.
1: Sì,
0: no? Che altro
1: vero.
0: C'è di bello da vedere? Magari ci andiamo a documentare.
1: Guarda, mi sfugge adesso.
0: Andiamo a documentarci, sicuramente Spider-Man
1: se
0: ha fatto
1: ti...
0: un grande incasso.
1: Ti do invece qualche
0: che
1: notizia di autostrade?
0: Ah, mi vuoi dare? C'è novità?
1: Sì.
0: Va bene.
1: Purtroppo sì, perché segnaliamo un incendio in scarpata sulla 1 Milano-Napoli tra Capua e Caianello in direzione di Roma. Siamo intorno al chilometro 706. Mentre tra Firenze Scandicci e Firenze Sud in direzione di Roma abbiamo 3 km di coda per un veicolo fermo al chilometro 296 e 400. Sulla 14 Bologna-Taranto tra Val di Sangro e Vasto Nord in direzione di Bari 3 km di coda invece per un incidente accaduto al chilometro 433 e 400, dove si consiglia di uscire a Val di Sangro.
0: Allora, di film che ce ne sono tanti,
1: tipo
0: Odissea
1: di Odissi, esatto, di Odissi di
0: e
1: Christopher
0: poi c'è
1: Nolan.
0: Anche Okum, che dicono sia horror, di quelli un po', cioè ti deve piacere l'horror,
1: A me no.
0: Poi invece c'è anche Minions and Monsters per i più giovincelli, una commedia, e ce ne sono tanti altri, adesso li andiamo ovviamente a scoprire, per non parlare ovviamente anche di Spider-Man di cui tutti stanno parlando. C'è anche Say You'll Be Mine, Christopher Cross, qui su Iso Radio.

0: Emma, Elisa Dardas ritornata in Italia, quelli se ne stanno in Islanda, capito, al fresco, stanno postando sui social veramente bellissimi video della natura fantastica. Non so se sei mai stata in Islanda, tu che mi giri il mondo.
1: No, mi manca l'Islanda e sarà molto breve.
0: E stanno veramente postando dei video bellissimi, si stanno godendo la natura, il viaggio e tutto quanto. È bello quando i colleghi si uniscono per fare anche queste cose,
1: sì.
0: No? Perché poi sicuramente uscirà qualcosa di buono in musica, è sempre così, è sempre così, già abbiamo capito, intuito i prossimi featuring, te lo dico io.
1: Ok.
0: Comunque, a proposito di social, stavo notando un messaggio di un'ascoltatrice, ipotizzo giovane, che dice: ma sapete che dovreste mettere sul vostro smartphone, tra lo smartphone e la copertina, quella che protegge lo smartphone,
1: la custodia,
0: una foglia di alloro.
1: Ah.
0: Per avere prosperità, ce lo dice una giovane ragazza.
1: Pensavo per fare una tisana poi in caso di...
0: No, una giovane tisana, sì, una giovane tisana. Ragazza, oggi non ci siamo, ragazza, mi sta finendo la voce anche oggi. Allora, l'alloro però, il Laurus nobilis, è da secoli simbolo di vittoria, di gloria, di protezione. Cioè, le corone dei poeti, degli atleti romani erano intrecciate con le sue foglie, no? Ancora oggi in Italia si festeggia, se uno ci pensa, la laurea con la classica corona di alloro.
1: Giusto.
0: Quindi, insomma, questo alloro continua. E quindi nelle tradizioni popolari questa foglia di alloro è sempre stata utilizzata come portafortuna, no? Nel portafoglio per attirare il denaro, dietro la porta di casa come protezione, prosperità. In cucina non so se l'hai messa per profumare e ripulire l'ambiente.
1: No, in cucina la uso nel brodo. D'inverno.
0: Vabbè. Lo smartphone, invece, come dice la nostra piccola giovane ascoltatrice di Isoradio, è semplicemente il nuovo talismano tascabile. Portato ovunque, lo tocchi un sacco di volte, custodisce il lavoro, i contatti, la vita privata. Queste sono le mode del momento, però in realtà poi se uno ci pensa, appunto, c'è una tradizione legata all'alloro, capito? Sì, Monica, sì. Ce la possiamo fare oggi. Dai che ci sono gli Ucciucci e Bono Vox, questa è la loro Street of Dreams.

0: Posso? Posso entrare sull'assolo della chitarra di Knopfler? Straordinari. Dire Straits, Sultans of Swing, qui su Isoradio. Ben trovati, buona giornata a tutti, buon lunedì 10 di agosto. Allora, abbiamo qualche news per chi in questo momento è in viaggio, quindi direi di dare gli aggiornamenti.
1: Partiamo dalla 14, dove tra Bologna Fiera e Faenza in direzione di Ancona abbiamo traffico intenso con tempi di percorrenza di 50 minuti. Tratto chiuso invece l'entrata di Val di Sangro per un incidente accaduto al chilometro 434 e 400, dove ci sono 4 km di coda tra Val di Sangro e Vasto Nord. E concludiamo con la 16 Napoli-Canosa, dove abbiamo 1 km di coda per un veicolo in fiamme al chilometro 85, si tratta di un camion.
0: Val di Sandra però era carina, te lo posso dire?
1: Sì, vero?
0: Buongiorno a tutti i viaggiatori, noi direzione Costa Ionica, Catanzarese, coda lunga Roma Sud, direzione Napoli, un saluto a voi in questo momento in viaggio. Anche a tutti quelli che ci mandano i video, le cose, le spiagge, il cibo alle 3 del pomeriggio ancora a pranzo, fate voi. Allora, io per venire qua oggi a Saxarubra ero in autostrada anch'io. Arriva il casello, davanti a me le solite scene. Di solito siamo noi donne piccoline che non ci arriviamo a prendere il biglietto o a mettere la carta per pagare, e quindi che succede? C'è chi apre lo sportello,
1: non si fa,
0: chi si infila dal finestrino per cercare,
1: ancora più pericoloso.
0: Ancora peggio, dovremmo semplicemente avvicinare il nostro veicolo un po' di più, no? Al punto in cui poi andiamo là con la
1: strusciare
0: scheda.
1: La vettura, Sara.
0: Senza strusciare, mi raccomando, non lo fate, no? Però si vedono rigature, quindi immagino che qualcuno abbia preso pure quelle. E allora stavo notando, guarda il caso oggi che mi cade a pennello questa notizia, al casello in Cina non devi avvicinarti tu per prendere il biglietto, cioè si avvicina in automatico verso la tua macchina.
1: Vedi?
0: Perché non lo facciamo anche noi?
1: Stanno sempre avanti.
0: Stanno sempre avanti. Salito del vuelo con destino. Destino dove
1: andiamo,
0: vuoi andare?
1: Vuoi andare in Cina?
0: Sì, solamente
1: dai.
0: Per provarla, guarda,
1: sì, perché
0: questa
1: c'è
0: cosa.
1: Viajando per il mondo.
0: Ma certo. Manu, ciao, lei è Carol G su Isoradio.

0: Destinazione estate. Con Raiso Radio. Musica, news e pubblica utilità.
1: Would you dance if I asked you to dance? Would you run and never look back? Would you cry

0: Sto ancora capendo se è più bello o più bravo Enrico Iglesias, eh?
1: Dai, tutte e due.
0: Tutte e due. Dai, fa tutto dai. Quest'uomo, tutto. Io l'ho appena ritrovato qui su Isoradio. Allora, noi siamo quasi giunti al termine, però oggi è lunedì.
1: Sì.
0: No? E allora io ti voglio dire una cosa. Sai cosa significa lunedì?
1: No.
0: Giorno in cui ti svegli con la stessa voglia di vivere di Giacomo Leopardi. Il lunedì veramente è tosto. Addirittura ce n'era un'altra che riguardava il lunedì, no? Che tolte le prime 24 ore, insomma, sarebbe se... bello il lunedì.
1: Esatto. E con vabbè. Queste perle di saggezza.
0: E con questo ci troviamo martedì, pensa, da mezzogiorno alle 15, sempre qui su Isoradio. Grazie a Monica D'Angelis.
1: Grazie a Sara Lucarini.
0: Vi lasciamo con lui, Campo Basso. Pensa se era alto Campobasso,
1: esatto.
0: Era la fine. Ciao.
1: Ciao.
2: Rai Isoradio.

0: Allora, vorrei qualcosa di sfizioso. Un hamburger con doppio bacon. Anzi, no! Una wrap con quello speziato. Ah no, anzi...
1: Da Old Wild West, con i Magnifici 4. Non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo. Sempre a 6,50€. Solo da Old Wild West.
2: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550€. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

0: 15.
1: GR1.
2: Maddalena Santucci in studio, buon pomeriggio. Colpo di scena nell'inchiesta sull'attentato a Sigfrido Ranucci. L'ex giornalista e imprenditore Walter Lavitola, amico del conduttore di Report e già indagato nella vicenda, è stato arrestato e si trova ora in carcere. La Procura di Roma gli contesta anche l'aggravante mafiosa.
3: Il giudice per le indagini preliminari di Roma ha emesso un'ordinanza di custodia in carcere anche per Gomes Clesio Tavares, il factotum di Walter Lavitola, irreperibile perché si troverebbe in Camerun, suo paese d'origine. Per l'accusa era lui il tramite tra Lavitola, l'ex direttore dell'Avanti, già al centro di altre inchieste, e i quattro pregiudicati arrestati a fine giugno con l'accusa di essere gli esecutori materiali dell'attentato. Lavitola, spiega una nota dei carabinieri, avrebbe anche partecipato personalmente a un sopralluogo davanti l'abitazione di Sigfrido Ranucci a sud di Roma il 15 settembre scorso. Il 16 ottobre poi l'attentato con una bomba che distrusse due auto della famiglia del conduttore di Report. L'accusa per Lavitola è di concorso in detenzione, porto in luogo pubblico e utilizzo di ordigno esplosivo con l'aggravante del metodo mafioso. Il suo coinvolgimento aveva sin dall'inizio suscitato forte sorpresa. Ranucci aveva rivendicato l'amicizia con lui e sul movente dell'attentato ancora non c'è chiarezza. Fausto Bertuccioli, GR1.
2: Le tensioni su Schengen e i trattati sui migranti. In un post sui social, Giorgia Meloni e la premier danese Mette Frederiksen dicono no a un'immigrazione incontrollata che ha impatti negativi sulle società. Siamo consapevoli che molti potrebbero interrogarsi sulla nostra collaborazione, si legge nel testo, che sottolinea la diversa estrazione politica delle uniche donne nell'Unione Europea alla guida dei loro paesi. Certamente non siamo d'accordo su tutto, ma, continuano le due leader, siamo unite dal desiderio di difendere l'Europa. La crisi in Medio Oriente è ancora a stallo nella trattativa per la riapertura dello stretto di Hormuz. In un'intervista alla testata online Axios, il presidente Trump sembra cambiare tono verso Teheran. Definisce la trattativa con l'Iran una partita a scacchi, un semi-negoziato in cui gli Stati Uniti hanno scelto un profilo basso. Il presidente non minaccia più una massiccia operazione militare per piegare la Repubblica Islamica come aveva fatto la scorsa settimana, ma sottolinea la drammatica situazione economica in cui versa Teheran. Il prolungamento della chiusura dello stretto di Hormuz fa salire le quotazioni dell'energia. Il gas si porta sopra i 59 euro a megawattora. Il petrolio prosegue la sua crescita con il Brent vicino a 85 dollari al barile e il WTI oltre i 79 dollari. Nonostante i rincari energetici, però, le borse sono in lieve rialzo. Un'ultima ora ancora dall'estero: c'è stata una forte scossa di terremoto in Colombia con una magnitudo di 6.8. Il sisma è stato avvertito anche nel vicino Venezuela. Al momento non si ha notizia di danni a persone e cose. Le principali società siderurgiche italiane, tra cui Arvedi, Marcegaglia, Feralpi, Duferco e Beltrame e Lucchini, sono interessate a partecipare all'accordata per riprendere e rilanciare gli impianti dell'ex Ilva di Taranto, che non sono stati bloccati dalla magistratura. Lo ha detto il presidente di Federacciai, Antonio Gozzi, al termine del comitato di presidenza dell'associazione. Abbiamo dato disponibilità immediata per un confronto con il governo, ha aggiunto Gozzi. E ora l'ondata di caldo, mai così alte le temperature in Europa occidentale a giugno e luglio, e nel mese scorso caldo

0: servizio di Sara Verta.
1: Fino al 18 agosto ancora temperature elevate, condizionatori sempre accesi, uscite solo nelle ore serali e notti tropicali. Chi è rimasto in città si rifugia nei centri commerciali e nei ristoranti al chiuso, con una flessione segnalata da Confesercenti dei locali all'aperto. Ed è siccità che mette a dura prova il comparto agricolo, con una riduzione del 20-30% degli ortaggi e foraggi e del 10% delle produzioni animali. Allarme per le riserve idriche da Tarquinia, dove Coldiretti rileva che le vasche del consorzio di bonifica sono a livelli minimi. Anche il Tevere è in sofferenza ed ha raggiunto il livello più basso degli ultimi 15 anni. Riaffiorano i resti del ponte Neroniano e le rocce del fondale. E l'allarme siccità interessa anche i livelli dei laghi, che si abbassano di 3-5 cm a settimana. Temperature record che non si raggiungevano dal 2003. Molti i malori e i casi di disidratazione registrati nei pronto soccorso, ma dopo Ferragosto l'anticiclone lascerà l'Italia.
0: Nuovo record dei consumi, la spesa delle famiglie italiane segna un aumento di 314 euro pro capite sul 2026, lo rileva la Confcommercio, che afferma ha superato il picco storico del 2007 con 23.261 euro. Negli ultimi tre decenni rivoluzione nella composizione della spesa, con un boom di tecnologia, tempo libero e viaggi. È tutto, il prossimo GR alle 16.
2: Seguila in FM, DAB e su RaiPlaySound.it.
3: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai, eppure basterebbe uno sguardo anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce, sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Dal 13 luglio torna ad Agerola la 15ª edizione di Sui Sentieri degli Dei, il festival che trasforma la costiera amalfitana in un palcoscenico tra musica, teatro e parole. Carmen Consoli, Nicolò Fabbi, Francesca Michelin, Simone Cristicchi, Fabrizio Moro, Joe Evan, Alma Megretta, Maria Antonietta e Colombre con Angelica Bove, Diodato e tanti altri. Oltre due mesi di eventi. Raiso Radio è media partner e racconterà il festival dal backstage e sulle pagine social. Sui Sentieri degli Dei. Che bellezza!
5: Allora, per stasera pensavamo sì, cinema, certo. Però magari rimaniamo da Giulia e poi
6: come no?
5: E poi da lì, sì. E poi pensavamo cena da Old Wild West.
7: Cosa, serata all'Old Wild West? Ma dillo subito allora!
8: Solo da Old Wild West ti aspetta la vera carne argentina di qualità. Old Wild West, la burger and steakhouse che mette d'accordo tutti.
9: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

E con i REM riprendiamo la linea dopo il GR1 delle 15. Ora c'è Claudio Campobasso con Max Gambino. Insieme a lui vi farò compagnia fino alle 18. Diamo un'occhiata alla situazione della A14 Bologna-Taranto, dove tra Val di Sangro e Vasto Nord verso Bari è stata disposta la chiusura del tratto a seguito di un camion che si è ribaltato occupando la corsia di marcia. All'interno del tratto chiuso si registrano 4 km di coda. Chi viaggia verso Bari deve uscire a Val di Sangro, dove si è formato un chilometro di coda, e rientrare in autostrada a Vasto Nord dopo aver percorso la strada statale 16 Adriatica. Diamo un'occhiata anche alla 1, qui ci sono 2 km di coda con tendenza all'aumento a causa di un veicolo fermo tra Incisa Reggello e Firenze Sud in direzione di Firenze. Per quanto riguarda la 7 Milano-Genova, tra Genova Bolzaneto e Busalla, c'è una coda sempre dovuta a un veicolo fermo al chilometro 118 e 100 in direzione di Milano. Diamo anche un'occhiata alla situazione della 16 Napoli-Canosa, qui segnalato un incidente tra Vallata e Grotta Minarda in direzione di Napoli. E tra Grotta Minarda e Vallata segnalato un veicolo in fiamme al chilometro 85 in direzione di Canosa. Diamo uno sguardo anche al traforo del Monte Bianco. Al momento ci sono tempi di attesa di 30 minuti al piazzale Italiano in direzione di Chamonix. Ascoltiamo Angelina Mango con Marco Mengoni e il loro Canto d'amore.

Le 15:19, situazione sulla 1 Milano-Napoli tra Modena Nord e la 22 Brennero-Modena. Code per traffico intenso in direzione di Milano. C'è anche traffico rallentato in direzione di Bologna tra Calenzano e Variante di Valico. Code a tratti tra Firenze e Pisa Nord e Incisa Reggello in direzione di Roma. Resta una coda segnalata di 4 km tra Incisa Reggello e Firenze Sud con tendenza all'aumento dovuta a un veicolo fermo per chi viaggia verso Firenze. Diamo un'occhiata alla 9 lanate Como Chiasso. Qui tra Como Centro e Chiasso si è formata una coda in direzione della Svizzera. Sulla 10 Genova Ventimiglia tra Bordighera e Ventimiglia 4 km di code a tratti in direzione di Ventimiglia. Ci sono anche delle code a tratti per traffico intenso tra Bologna Fiera e Faenza in direzione di Ancona. Qui i tempi di percorrenza sono di 50 minuti.

Baby K con la sua Tuca Macarena. Andiamo in A16, qui sono segnalati 5 km di coda con tendenza all'aumento a causa di un veicolo in fiamme tra Benevento e Vallata in direzione di Canosa.

0: Summer Breeze, la musica dell'estate su Raizo Radio.
1: Le 15.30 ed è il momento dei Summer Breeze, tre brani del passato, delle estati passate che vi facciamo ascoltare senza interruzioni. Partiremo dal 2005, andremo al 2015 e infine al 1960. Buon ascolto.

0: Martino e abbiamo chiuso con lui il tris di brani delle estati del passato. Poi abbiamo ascoltato Stitches di Shawn Mendes e un altro brano dal titolo Estate che sicuramente conoscete, che è quello dei Negramaro del 2005.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
2: Il film documentario che racconta la vita quotidiana nell'ex Gaza Hospital, simbolo della comunità palestinese in Libano. Amman Fel, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
3: Con il fuori tutto Uni Euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Edge 60, 256 giga, tripla camera con sensore Sony Lithia a 249 euro fino al 23 agosto, solo da Uni Euro.
4: Rai Radio.

0: Jealous Lover sono i Rolling Stones alle 15.46. Ci colleghiamo col centro multimediale di Autostrade per l'Italia. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a voi e agli ascoltatori di Soradio, da Damiano Calenzo. La segnalazione più importante al momento riguarda la 14 Bologna-Taranto, dove è stato chiuso il tratto tra Val di Sangro e Vasto Nord verso Bari per un incidente che ha coinvolto un camion. All'interno del tratto chiuso si registrano 4 km di coda e chi viaggia verso Bari deve uscire a Val di Sangro, dove ci sono 2 km di coda, e rientrare in autostrada a Vasto Nord dopo aver percorso la statale 16 Adriatica. Consigliamo inoltre di anticipare l'uscita a Lanciano. Inoltre, sulla 16 Napoli-Canosa è stato chiuso il tratto tra Grotta Minarda e Candela verso Canosa per un veicolo in fiamme. Di conseguenza è stato bloccato il traffico tra Grotta Minarda e Vallata, e a partire da Vallata si sono formati 5 km di coda. Andiamo sulla 1 Milano-Napoli, qui tra Valdarno e Firenze Sud verso Firenze registriamo 5 km di coda per un trattore fermo nel tratto di percorrenza, mentre in direzione opposta tra Firenze Sud e Incisa ci sono code a tratti per traffico intenso con tempo di percorrenza di 40 minuti. Sulla 4 Milano-Brescia invece, per un incidente, ci sono 2 km di coda tra Capriate e Bergamo in direzione di Brescia, mentre sulla vicina 9 Lenate-Chiasso troviamo una coda tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera per il traffico in uscita dall'Italia. Il tratto si attraversa in 15 minuti circa. Registriamo inoltre una coda sul versante italiano del traforo del Monte Bianco verso la Francia. Il tempo di attesa è di un'ora. Infine, sulla 7 Serra Valle Genova segnaliamo 2 km di coda tra Busalla e il bivio con la 12 Genova Sestri Levante verso Genova per un veicolo in panne che è stato però da poco rimosso. Si transita su tutte le corsie con tempo di percorrenza di 15 minuti circa. Segnalazione di questo momento, ritorniamo sulla 14 tra Ortona e Lanciano verso Bari, troviamo 1 km di coda per traffico congestionato. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio.
2: Estate con Rai Isoradio Radio, musica, news e pubblica utilità.
3: Allora, vorrei qualcosa di sfizioso. Un hamburger con doppio bacon. Anzi, no! Una wrap con quello speziato. Ah no, anzi...
4: Da Old Wild West, con i Magnifici 4. Non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo. Sempre a 6,50€. Solo da Old Wild West.
5: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550€. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

0: perché siamo barche in mezzo al mare.
1: Luca Carboni, ci vuole un fisico bestiale, ed è vero che ci vuole un fisico bestiale, specialmente per chi in questo momento viaggia sulla 16 Napoli-Canosa tra Grotta Minarda e Candela verso Canosa. È stata disposta la chiusura del tratto a causa di un camion il cui trattore ha preso fuoco al chilometro 85. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con 5 km di coda. I soli veicoli leggeri diretti a Canosa sono dopo l'uscita obbligatoria a Grotta Minarda, da dove si è formato un chilometro di coda, possono seguire le indicazioni per la statale 90 in direzione di Ariano Irpino, percorrere la statale 161 e la 655 in direzione di Candela, dove si può rientrare in autostrada. Ai camion diretti verso Canosa Bari da Avellino Est consigliamo di mettersi sulla strada statale Ofantina in direzione di Candela.

0: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità. Dipartimento della Funzione Pubblica, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Radio Airplay, la classifica del Radio Corriere TV su Rai Isoradio con Fabrizio Casinelli. Il sabato e la domenica alle 18 su Rai Isoradio. RadioCorrieretv.rai.it, la rivista ufficiale della Rai dal 1925.
2: Allora per stasera pensavamo cinema,
3: sì, certo.
2: Però magari rimaniamo da Giulia e poi
3: come
2: da Marco,
3: no?
2: E poi da lì,
3: sì, sì.
2: E poi pensavamo cena da Old Wild West.
3: Cosa serata all'Old Wild West? Ma dillo subito allora!
4: Solo da Old Wild West ti aspetta la vera carne argentina di qualità. Old Wild West, la burger and steakhouse che mette d'accordo tutti.
5: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

Buon vento, Giovanotti e Alfa, sono le 16.06, seconda ora insieme con Claudio Campobasso e Max Gambino che si occupa della messa in onda. Andiamo di nuovo in A14 Bologna-Taranto, è ancora segnalato il tratto chiuso per incidente tra Val di Sangro e Vasto Nord verso Bari. È stata disposta la chiusura del tratto a causa di un camion che si è ribaltato occupando la corsia di marcia. All'interno del tratto chiuso si registrano 2 chilometri di coda. Chi viaggia verso Bari deve uscire a Val di Sangro, dove si sono formati 3 chilometri di coda, e rientrare in autostrada a Vasto Nord dopo aver percorso la strada statale 16 Adriatica. Al traforo del Monte Bianco ora ci sono tempi di attesa di 1 ora al piazzale Italiano in direzione di Chamonix. Andiamo a vedere la situazione della A1, qui all'altezza di Lodi è segnalato un incidente al chilometro 22.300 in uscita da entrambe le direzioni. Andiamo sulla A16 Napoli-Canosa, qui traffico bloccato tra Grotta Minarda e Vallata a causa di un veicolo in fiamme per chi viaggia verso Canosa. Andiamo anche a vedere la variante di Valico, qui tra variante di Valico e Badia traffico rallentato in direzione di Firenze. E chiudiamo con la A24 Roma-Teramo, segnalato un incidente al chilometro 68.100 tra Tagliacozzo e la A25 Torano Pescara in direzione di Teramo.

alle 16:11 ci facciamo un giro in A1 sulla nostra autosole, qui code a tratti tra Melegnano, lo svincolo di Melegnano e tangenziale ovest di Milano per chi viaggia verso Milano. Tra variante di Valico e Sasso Marconi Nord, traffico rallentato in direzione di Bologna. Permangono le code a tratti tra Firenze Sud e Incisa Reggello in direzione di Roma, qui i tempi di percorrenza sono di 50 minuti. Traffico anche tra Arezzo e Monte San Savino, 1 chilometro di coda con tendenza all'aumento in direzione di Roma. Traffico anche tra Attigliano e Fabro, questo per quanto concerne la 1 Milano-Napoli. Passiamo invece alla 4 Torino-Trieste, qui coda dovuta a un incidente tra Capriate e Bergamo in direzione di Brescia. Si sta formando una coda di 2 chilometri con tendenza all'aumento. Si consiglia di uscire a Capriate e rientrare in autostrada a Bergamo dopo aver percorso la strada provinciale 525. Sulla 7 Milano-Genova, tra Busalla e la 12 Genova-Livorno, coda per incidente di 3 chilometri. L'incidente è avvenuto al chilometro 127-700 in direzione sud. Sulla 9 Lainate Como Chiasso, tra Como Centro e Chiasso, coda per attraversamento Dogana Svizzera in direzione della Svizzera. 6 chilometri di code a tratti in A10 tra Bordighera e Ventimiglia in direzione di Ventimiglia. Ci spostiamo in A14, dove ci sono code per traffico intenso tra Bologna Fiera e Faenza in direzione di Ancona.

Dimanche midi pil, lei è Giselle, sono le 16:18, torniamo in A1 dove tra Valdarno e Firenze Sud si è formata una coda di 6 km con tendenza all'aumento in direzione di Firenze. Migliora la situazione della coda di un chilometro tra Attigliano e Fabro in direzione di Firenze. Andiamo tra Arezzo e Monte San Savino, qui in direzione di Roma, ci sono 2 km di coda con tendenza all'aumento. Andiamo sulla 16 Napoli-Canosa, tra Benevento e Grotta Minarda in direzione di Canosa, un chilometro di coda a causa di tratto chiuso, la tendenza ahimè è all'aumento. Sulla 26 Genova-Voltri-Gravellona-Toce, tra la 10 Genova-Ventimiglia e Masone in direzione nord, un chilometro di coda a causa di un veicolo fermo al chilometro 4. Sulla 10 Genova-Ventimiglia, tra Bordighera e Ventimiglia, ci sono 6 km di code a tratti per chi viaggia verso Ventimiglia. Andiamo in A14 Bologna-Taranto, qui coda per traffico congestionato di un chilometro tra Ortona e Lanciano in direzione di Bari.

Red Hot Chili Peppers, sono le 16:27, si sta risolvendo la coda per incidente sulla 4 Torino-Trieste tra Capriate e Bergamo. Era dovuta a un incidente risolto, ora si sta risolvendo anche la coda in direzione di Brescia. Sulla 16 Napoli-Canosa, 3 km di coda per tratto chiuso tra Benevento e Grotta Minarda in direzione di Canosa. Sulla 14 Bologna-Taranto, tra Lanciano e Val di Sangro, coda per tratto chiuso di 4 km con tendenza all'aumento in direzione di Bari. Andiamo a vedere la 26 Genova-Voltri-Gravellona-Toce, qui tra Genova Ventimiglia e Masone è segnalata una coda di 1 km per un veicolo fermo al chilometro 4 in direzione di Gravellona-Toce. Sulla tra Bordighera e Ventimiglia 6 km di code a tratti in direzione di Ventimiglia. Diamo un'occhiata anche alla 14 tra Ortona e Lanciano, qui 1 km di coda per traffico congestionato in direzione di Bari. Sale a 1 ora il tempo di attesa al traforo del Monte Bianco, siamo al piazzale Italiano in direzione di Chamonix. Diamo anche un'occhiata alla 1 tra Firenze Sud e Incisa Reggello, code a tratti per traffico intenso in direzione di Roma, tempi di percorrenza di 30 minuti, mentre tra Melegnano e la tangenziale ovest di Milano si stanno risolvendo le code a tratti in direzione di Milano.

sono i Nugenea, le 16.35 su Rai Isoradio, ancora con Claudio Campobasso e Max Gambino alla parte tecnica. Si è parlato negli ultimi giorni di digital detox, gli esperti ci invitano proprio in questo momento di ferie, di vacanze, chi qualcuno è andato al mare, qualcuno in montagna, di utilizzare meno lo smartphone che ormai è appendice della nostra mano. Siamo sempre iperconnessi, pieni di notifiche e questo a quanto pare sta provocando stress e aumento della produzione di cortisolo. Voi come vi state regolando con questa dipendenza da smartphone? Gli esperti consigliano di disintossicarci lentamente, magari annullando le notifiche da alcune applicazioni, per poi via via abbandonare lo smartphone. Fatecelo sapere al 348 103 10 10.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it. Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavapavimenti Hoover HV5, due rulli per una doppia pulizia in metà tempo a 199 euro fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
2: Rai Isoradio.

0: Madame, mama, non mama, sono le 16:44 e noi ci colleghiamo col centro multimediale di Autostrade per l'Italia. Buon pomeriggio.
1: Un buon pomeriggio a voi e agli ascoltatori di Soradio, da Damiano Calenzo. La segnalazione più importante al momento riguarda la 14 Bologna-Taranto, dove tra Val di Sangro e Vasto Nord verso Bari è stata disposta la chiusura del tratto per un incidente che ha coinvolto un camion. Chi viaggia verso Bari deve uscire a Val di Sangro, dove si sono formati 4 km di coda, e rientrare in autostrada a Vasto Nord dopo aver percorso la strada statale 16 Adriatica. Si consiglia di anticipare inoltre l'uscita a Lanciano, dove al momento all'uscita si sono formati 2 km di coda. Sulla 16 Napoli-Canosa, inoltre, tra Grotta Minarda e Candela verso Canosa è stata disposta la chiusura del tratto a causa di un camion il cui trattore ha preso fuoco. I soli veicoli leggeri diretti a Canosa dopo l'uscita obbligatoria a Grotta Minarda, dove si sono formati 3 km di coda, possono seguire le indicazioni per la strada statale 90 in direzione Ariano Irpino, percorrere la strada statale 161 e la statale 655 in direzione Candela, dove da lì si può rientrare in autostrada. Ai camion diretti verso Canosa o Bari da Avellino Est consigliamo di immettersi sulla strada statale Ufantina in direzione di Candela. Andiamo sulla 1, dove a Firenze Sud e Incisa verso Roma ci sono code a tratti per traffico intenso con tempo di percorrenza di mezz'ora. Nella stessa direzione, per un veicolo in panne, registriamo 2 km di coda tra Arezzo e Monte San Savino. Il veicolo è stato tuttavia da poco rimosso e si transita su tutte le corsie con tempo di attraversamento di 20 minuti. Situazione simile anche tra Valdarno e Firenze Sud in direzione di Firenze, dove però ci sono 6 km di coda. Anche in questo caso il veicolo è stato rimosso, si viaggia su tutte le corsie e il tempo di percorrenza è di circa un'ora. Andiamo in Liguria, sulla 7 Serra Valle Genova segnaliamo 3 km di coda tra Busallo e il bivio con la 12 Genova Sestri Levante in direzione di Genova a seguito di un incidente, mentre sulla 26 dei trafori registriamo 1 km di coda tra il bivio con la 10 Genova Ventimiglia e Masone in direzione di Gravellona Toce dovuto ad un mezzo pesante in panne e ora rimosso. Si transita su tutte le corsie e il tratto si percorre in un quarto d'ora. Sulla 9 Lenate Chiasso troviamo una coda tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera per il traffico in uscita dall'Italia. Il tratto si attraversa in 15 minuti circa. E infine registriamo una coda sul versante italiano del traforo del Monte Bianco in direzione della Francia. Il tempo di attesa è di un'ora. È tutto, buon viaggio.
2: Rai Isoradio, per chi viaggia. Sicuramente Isoradio. In viaggio con la Guardia di Finanza.
3: Comprare un biglietto per un evento ad un bagarino non è solo un pessimo affare economico, ma può costarti l'ingresso. Oggi, per contrastare il bagarinaggio selvaggio, la legge prevede che i biglietti per i grandi concerti, quelli con oltre 5.000 spettatori, siano rigorosamente nominali. Questo significa che cancelli d'ingresso, il nome sul ticket deve corrispondere esattamente al tuo documento d'identità. Se acquisti dai canali non ufficiali, rischi di rimanere fuori dall'evento. Se ti imbatti in siti che vendono biglietti a prezzi palesemente gonfiati o se scopri di essere stato truffato, ricordati che puoi fare la tua parte. Segnala subito la piattaforma sospetta alla Guardia di Finanza o all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. Grazie al tuo aiuto possiamo essere ancora più efficaci nel contrasto a questi fenomeni illeciti.
2: Estate con Rai Isoradio.
4: Allora, vorrei qualcosa di sfizioso, un hamburger con doppio bacon, anzi no, un wrap con quello speziato, ah no, anzi...
5: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole, magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,50€, solo da Old Wild West.
6: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

I'm Never Gonna Rip. Loro sono i Green Day, con questa sonorità che sembra molto un rock and roll. Ne stavo parlando con Max Gambino, che in questo momento si occupa della messa in onda. Sono arrivati dei messaggi al 348 103 10 10. Vi avevo chiesto cosa state facendo per il digital detox, ve ne leggo un paio. Giovanni ci scrive che si trova in vacanza a Tropea, dice: ho messo la SIM in un vecchio telefono per avere solo l'essenziale, cioè chiamate ed SMS senza social, per staccare del tutto. Le foto della vacanza le faccio con la Polaroid. La Polaroid negli ultimi anni sta ritornando in auge, perché ci siamo anche un po' scocciati di avere queste foto dappertutto, sugli hard disk, sui cloud, ma che poi fisicamente non abbiamo. E ci scrive anche Aaron da Codogno, ci dice: lui ha disattivato tutte le notifiche e lo fa da un anno, quindi non soltanto l'estate, ma lo fa sempre. Home banking, WhatsApp, insomma, fa un elenco, insomma, di app. Ci dice: il risultato è che utilizzo il telefono come segreteria telefonica, mi contatta solo chi ha realmente bisogno di me, e il tempo per me stesso è raddoppiato. Provateci, continuate a scriverci al 348 103 10 10.

0: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
1: C'è chi vede un viaggio come una tappa di un lungo percorso. Per Chef Express è l'occasione per portare qualità, varietà e accoglienza in ogni sosta. Il tuo viaggio, con noi, ha un nuovo sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.

0: Ore 17.
1: GR1.
2: Giorgio Schiavoni in studio. Il terremoto in Colombia di magnitudo 7.4. Le autorità locali riferiscono di numerosi morti, almeno 20 al momento nelle località più colpite dal sisma. Il sindaco di Cali parla di almeno 20 grandi palazzi crollati e di persone sotto le macerie. E ci sarebbero anche dei bambini tra le persone intrappolate sotto l'ospedale universitario della città che è venuto giù. Almeno 6 aeroporti sono stati danneggiati dal terremoto, che è stato avvertito anche nei paesi vicini. L'arresto nelle scorse ore di Walter Lavitola, l'imprenditore, è stato portato in carcere con l'accusa di essere il mandante dell'attentato al conduttore di Report Sigfrido Ranucci lo scorso ottobre a Pomezia, contestata anche l'aggravante mafiosa.
3: Anche nei confronti di Gomes Clesio Tavares, il factotum di Walter Lavitola, è stata emessa un'ordinanza di custodia in carcere. Lui però è irreperibile perché al momento si troverebbe in Camerun, suo paese d'origine. È accusato di essere il tramite tra l'ex direttore dell'Avanti, già al centro di altre inchieste, e i 4 pregiudicati arrestati a fine giugno con l'accusa di essere gli esecutori materiali dell'attentato. Lavitola, spiega una nota dei carabinieri, avrebbe anche partecipato personalmente a un sopralluogo davanti l'abitazione di Sigfrido Ranucci a sud di Roma il 15 settembre scorso. Il 16 ottobre poi l'attentato con una bomba che distrusse 2 auto della famiglia del giornalista. L'accusa per Lavitola è di concorso in detenzione, porto in luogo pubblico e utilizzo di ordigno esplosivo con l'aggravante del metodo mafioso. L'arresto conferma la gravità e la complessità dell'attentato. Per l'autorità giudiziaria è evidente come Ranucci sia la vittima. Così poco fa Roberto De Vita, legale del conduttore di Report. Fausto Bertuccioli, GR1.
2: Torniamo a parlare del terremoto. Stiamo lavorando in stretto contatto con la Farnesina per seguire la situazione. Al momento non sono segnalati connazionali in situazione di pericolo nelle zone più colpite dal terremoto. Lo ha detto l'ambasciatore italiano in Colombia, Giancarlo Curcio. Economia, se la cordata italiana per rilanciare la parte di impianti ex Ilva che è normalmente in attività si fa sempre più concreta, la chiusura dell'area a caldo decisa dalla magistratura mette in crisi le imprese dell'indotto che proseguono lo stato di mobilitazione e si preparano a procedere con la richiesta di licenziamenti collettivi. Lo comunicano le associazioni datoriali al termine della riunione urgente convocata stamane nell'ambito del tavolo permanente per Taranto. Un investimento da 1.600.000 euro, lavori al via nei primi mesi del prossimo anno nell'ambito del progetto di ristrutturazione di uno dei luoghi simbolo della capitale.
4: Piazza di Spagna si apre ai pedoni e mette al bando le auto. Partirà nel 2027 la rivoluzione urbana destinata a ridisegnare completamente nelle linee e nei materiali uno dei luoghi più prestigiosi di Roma. Intenzione del comune di offrire ai cittadini e visitatori più spazio per ammirare i capolavori del Bernini e Borromini e così proteggerli dal traffico. E allora ecco come l'assessorato alla mobilità di Roma Capitale ha immaginato il progetto. L'isola pedonale sarà allargata nel lato sud fino a comprendere la zona della colonna dell'Immacolata e la facciata del palazzo di propaganda Fide, i marciapiedi ingranditi con lastre di basalto e cigli in granito. Sarà totale poi la chiusura di piazza Mignanelli per valorizzarne la connessione con il complesso monumentale e con la sede della Maison Valentino. Su via di propaganda la carreggiata si restringerà a meno di 4 metri tra i 2 marciapiedi resi più ampi, mentre l'asfalto lascerà il posto a un pavé di San Pietrini. Via della Vite sarà chiusa nel tratto terminale e ci saranno 2 passaggi pedonali rialzati per facilitare l'attraversamento a persone con difficoltà motorie. Resteranno 12 stalli per i taxi e 4 per carico e scarico delle merci. Paola Cortese, TGR Lazio.
2: E anche a Firenze scattano lavori per 50 milioni di euro per rifare il look agli Uffizi.
5: Grazie a questi interventi di straordinaria e senza precedente vastità e profondità, gli Uffizi offriranno al mondo un volto ancora migliore di quello che offrono oggi e soprattutto ancora di più all'altezza di rappresentare una delle icone fondamentali in giro per il mondo della nostra nazione.
6: Il direttore degli Uffizi, Simone Verde, sottolinea l'eccezionalità di questa grande opera di riqualificazione del più visitato museo d'Italia. Lavori di ogni tipo, pensati per i visitatori di oggi, a cominciare dal nuovo ingresso nella monumentale aula Maglia Becchiana, affacciata su Piazza del Grano, con un'area accoglienza a cui si aggiungeranno sale introduttive alla storia delle collezioni del museo. E poi...
5: Si tratta di cantieri di restauro di importanti manufatti o spazi monumentali, come nel caso dell'anfiteatro di Boboli, o di intera musealizzazione di spazi ignoti al grande pubblico, come nel caso dell'ultimo piano di Palazzo Pitti, cosiddetto piano degli occhi, che per circa 1000 metri quadri verrà trasformato in area museale.
6: Altri lavori riguarderanno l'incremento dei sistemi di trattamento dell'aria, le nuove illuminazioni, le nuove sedute e il rifacimento dell'intero apparato didascalico delle opere agli Uffizi e a Palazzo Pitti. Federico Pietranera, GRU.

0: Paiso Radio. 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
1: ANAS ricorda: abbassare la velocità in autostrada da 130 a 110 km orari non solo riduce il rischio di incidenti, ma consente di diminuire il 4% di emissioni di carburante. Rispetta l'ambiente.
2: Allora, per stasera pensavamo cinema,
3: certo.
2: Però magari rimaniamo da Giulia, e poi
3: come
2: da
3: no?
2: Noi, poi da lì, e poi pensavamo cena da Old Wild West.
3: Cosa, serata all'Old Wild West? Ma dillo subito allora!
4: Solo da Old Wild West ti aspetta la vera carne argentina di qualità. Old Wild West, la burger and steakhouse che mette d'accordo tutti.
5: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

Alphaville con Forever Young, le 17.09, torniamo dopo l'informazione del GR1, ora c'è in console Stefano Catini e con lui vi farò compagnia fino alle 18. Il nostro numero di telefono per i vostri messaggi WhatsApp ed SMS è il 348 103 10 10. Diamo un'occhiata alle situazioni più complesse come quella della A14 Bologna-Taranto, dove tra Val di Sangro e Vasto Nord verso Bari è stata disposta la chiusura del tratto in seguito a un camion che si è ribaltato occupando la corsia di marcia. Chi viaggia verso Bari

e deve uscire a Val di Sangro, dove si sono formati 6 km di coda, e rientrare in autostrada a Vasto Nord dopo aver percorso la statale 16 Adriatica. Ci spostiamo sulla 16 Napoli-Canosa, qui tra Grotta Minarda e Candela verso Canosa è stata disposta la chiusura del tratto a causa di un camion il cui trattore ha preso fuoco al chilometro 83. I soli veicoli leggeri diretti a Canosa dopo l'uscita obbligatoria a Grotta Minarda, dove si sono formati 3 km di coda, possono seguire le indicazioni per la statale 90 in direzione di Ariano Irpino. Percorrere la statale 161 e la statale 655 in direzione di Candela, dove si può rientrare in autostrada. Per quanto riguarda invece i camion diretti a Canosa, Bari, da Avellino Est, consigliamo di mettersi sulla statale Ofantina in direzione di Candela. Queste al momento le principali informazioni, torneremo tra pochissimo, ma adesso ci ascoltiamo Samurai J col suo flamenco Paranoia. Restate con noi su Rai Isoradio.

E questo è il ritmo dell'estate, dirai Isoradio, le 17 e 17 minuti, la situazione della A7 Milano-Genova. Qui la coda è per traffico intenso tra Genova-Bolzaneto e la 12 Genova-Livorno per chi viaggia verso Genova. Sulla 14 Bologna-Taranto, segnalato un chilometro di coda per traffico congestionato tra Ortona e Lanciano in direzione di Bari. Sulla 10 Genova-Ventimiglia, tra la 7 Milano-Genova e Genova-Pegli, si è formata una coda di 3 km a causa di un veicolo fermo al chilometro 5 in direzione di Ventimiglia. Andiamo in autosole qui tra Sasso Marconi e Sasso Marconi Nord, materiali dispersi al chilometro 200 in direzione di Bologna, si trovano in terza corsia, prestare attenzione. E tra Valdarno e Firenze Sud, code a tratti in direzione di Firenze, qui i tempi di attraversamento sono di percorrenza, scusate, sono di 40 minuti. Ci spostiamo in A10 Genova Ventimiglia tra Bor di Ghera e Ventimiglia, code a tratti di 6 km in direzione di Ventimiglia. Un'ora di tempo di attraversamento al traforo del Monte Bianco, siamo al piazzale Italiano in direzione di Chamonix. E andiamo a vedere la situazione anche della A14 Bologna Taranto, rimane segnalato l'incidente che sta causando molti disagi tra Val di Sangro e Vasto Nord in direzione di Bari.

0: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
1: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
2: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
3: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
4: Perché?
1: Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
8: Rai Isoradio.

Yego Empire of the Sun con Danny Ocean, e sale a 4 km la coda che si è formata per un veicolo fermo sulla 10 tra Milano-Genova e Genova-Pegli in direzione di Ventimiglia. Sulla 1 Milano-Napoli tra Firenze Sud e Incisa Reggello permane il traffico rallentato in direzione di Roma. Tra Vallarno e Firenze Sud in direzione di Firenze anche qui traffico rallentato. Spostiamoci in Sicilia perché sulla statale 120 dell'Etna e delle Madonie traffico rallentato a causa di un incidente all'altezza di Fiume Freddo e sono coinvolte entrambe le direzioni. Sulla 4 Venezia-Trieste code al Casello a causa di traffico intenso alla barriera di Trieste-Lisert-Monfalcone Est in direzione di Venezia.

Summer Funk, Francesco Gabbani, la situazione del traffico sulla A1 Milano-Napoli tra Firenze Sud e Incisa Reggello in direzione di Roma inizia a migliorare. Sulla 10 Genova-Ventimiglia tra la 7 Milano-Genova e Genova-Pegli permane la coda di 4 km dovuta a un veicolo fermo in direzione di Ventimiglia, siamo al chilometro 5. Diamo un'occhiata alla A14 Bologna-Taranto tra Bologna-Borgo Panigale e la 1 Milano-Napoli, segnalato un incidente in direzione nord. Sempre in A14 tra Ortona e Lanciano in direzione di Bari, un chilometro di coda per traffico congestionato. Torniamo a dare un'occhiata alla Sicilia. Sulla 20 Messina-Palermo segnalate code a tratti a causa di un incidente tra San Filippo e Messina Sud Tre Mestieri in direzione di Catania.

0: Il maestro Franco Battiato, la stagione dell'amore, le 17.43, tra pochissimo ci collegheremo col centro multimediale di Autostrade per l'Italia. Sulla statale 120 dell'Etna e delle Madonie, traffico rallentato a causa di un incidente all'altezza di Fiume Freddo, sono coinvolte entrambe le direzioni. Sulla 20 Messina-Palermo, code a tratti a causa di un incidente tra San Filippo e Messina Sud Tre Mestieri, in direzione di Catania. Sulla 4 Venezia-Trieste, code al casello a causa di traffico intenso alla barriera di Trieste Lisert Monfalcone Est per chi viaggia verso Venezia. Sulla statale 293 di Giba, traffico bloccato a causa di un incidente all'altezza di Vallermosa in direzione di Villa Santa. Andiamo a dare un'occhiata anche alla capitale. Su via Appia Nuova, l'incidente ha creato un traffico rallentato all'altezza di via Don Orione e sono coinvolte entrambe le direzioni. Le 17.44 ci colleghiamo col centro multimediale di Autostrade per l'Italia. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a voi e agli ascoltatori di Soradio, da Damiano Calenzo. Le segnalazioni più importanti interessano i valichi e vi interessano al momento la 14 Bologna-Taranto, dove tra Val di Sangro e Vasto Nord verso Bari è stata disposta la chiusura del tratto per un incidente che ha coinvolto un camion. Chi viaggia verso Bari deve uscire a Val di Sangro, dove si sono attualmente formati 8 km di coda, e rientrare in autostrada a Vasto Nord dopo aver percorso la strada statale 16 Adriatica. Si consiglia tuttavia di anticipare l'uscita a Lanciano. Sulla 16 Napoli-Canosa, inoltre, tra Grotta Minarda e Candela verso Canosa è stata disposta la chiusura del tratto a causa di un camion il cui trattore ha preso fuoco. I soli veicoli leggeri diretti a Canosa, dopo l'uscita obbligatoria a Grotta Minarda, dove si sono formati 3 km di coda, possono seguire le indicazioni per la strada statale 90 in direzione Ariano Irpino, percorrere la statale 161 e la statale 655 in direzione Candela, dove si può rientrare in autostrada. Ai camion diretti verso Canosa o Bari, da Avellino Est consigliamo di immettersi sulla strada statale Ofantina in direzione Candela. Andiamo sulla 10 Genova-Ventimiglia, qui tra il bivio con la 7 Serra Valle Genova e Pegli verso Ventimiglia troviamo 5 km di coda per un veicolo in panne con ripercussioni sulla 7, e registriamo infine una coda sul versante italiano del traforo del Monte Bianco verso la Francia. Il tempo di attesa è di un'ora. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio.
2: Estate con Rai Isoradio Radio. Musica, news e pubblica utilità.
3: Allora, vorrei qualcosa di sfizioso. Un hamburger con doppio bacon. Anzi no, una wrap con quello speziato. Ah no, anzi...
4: Da Old Wild West, con i Magnifici 4. Non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo. Sempre a 6,50€. Solo da Old Wild West.
5: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550€. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

Tu cosa fai questa sera? Noemi e sale a 5 km la coda per un veicolo fermo in avaria sulla 10 Genova Ventimiglia tra Milano, tra la 7 Milano Genova e Genova Pegli in direzione di Ventimiglia. Sulla 14 Bologna Taranto segnalato un incidente al chilometro 350 4 e 300 tra Pineto e Pescara Nord in direzione di Pescara. L'incidente è avvenuto sulla corsia di sorpasso. Sempre sulla 14 all'altezza di Ortona, coda per traffico intenso in uscita da entrambe le direzioni. Sulla 1 Milano-Napoli, traffico rallentato tra Valdarno e Firenze Sud in direzione di Firenze. Sulla 10 Genova-Ventimiglia, 6 km di code a tratti tra Bordighera e Ventimiglia in direzione di Ventimiglia. Chiudiamo col traforo del Monte Bianco, qui tempi di attesa di un'ora al piazzale Italiano in direzione di Chamonix. Tra pochi minuti arriverà Roberto Fragomeno, continuerete il vostro viaggio con lui. Da Claudio Campobasso, l'augurio di un buon viaggio. We'll be right back.

una città per cantare. Che bello cominciare con questo brano che è uno dei miei preferiti in assoluto. Ricordo quasi precisamente, dico quasi perché non è proprio, però ricordo proprio il primo giorno in cui ho mandato in onda questo brano, che era una novità, caro Claudio, quindi cioè idea quante ere geologiche fa fosse. E ricordo che ero entusiasta di questo brano ascoltandolo come lo sono adesso, soltanto che a suo tempo c'era lo stupore di tre grandi artisti che collaboravano, perché non era per niente una cosa normale, anzi ognuno era geloso del proprio spazio e le collaborazioni erano veramente una cosa rarissima. Poi piano piano adesso sono fin troppo, non si trova più un artista che faccia un brano da solo, ma c'è sempre qualche featuring, come si usa dire in gergo. Non c'entra nulla, ma buon pomeriggio a tutti, buona serata, salutiamo Claudio Campobasso che fino a quest'ora ci ha tenuto compagnia, ci ha informato, c'è Stefano Catini in console, Roberto Fragomena, insieme viaggeremo fino alle 21 in A14, molti di voi già ne sono al corrente, tra Val di Sangro e Vasto Nord verso Bari è stata disposta la chiusura del tratto a causa di un camion che si è ribaltato occupando la corsia di marcia. Chi viaggia verso Bari deve uscire a Val di Sangro, dove si sono formati 8 km di coda, e rientrare a Vasto Nord dopo aver viaggiato sulla statale 16 Adriatica. Consigliamo di anticipare l'uscita a Ortona, questa è la situazione sicuramente più complicata.

18, altra situazione ci porta in A16 tra Grotta Minarda e Candela verso Canosa. È stata disposta la chiusura del tratto a causa di un camion il cui trattore ha preso fuoco al chilometro 83. Solo i veicoli leggeri diretti a Canosa. Dopo l'uscita obbligatoria a Grotta Minarda, dove si sono formati 3 km di coda, possono seguire le indicazioni per la statale 90 in direzione Ariano Irpino, quindi percorrere la statale 161 e la statale 655 in direzione Candela, dove si rientra appunto in autostrada. I camion diretti verso Canosa, Bari, da Avellino Est, consigliamo di mettersi sulla statale Ufantina in direzione Candela, quindi tratto chiuso per veicoli in fiamme in A16 tra Grotta Minarda e Candela, direzione Canosa, tratto chiuso per incidenti in A14 tra Val di Sangro e Vasto Nord in direzione Sud Bari. Queste ovviamente le notizie più importanti. Incidenti in A24 tra Tivoli e Castel Madama verso Teramo al chilometro 18, in A10 tra Burdigher e Ventimiglia verso Ventimiglia 6 km di coda, mentre tra la 7 e Genova Pelli verso Ventimiglia abbiamo 3 km di coda. Qui c'è un mezzo fermo, è stato comunque rimosso. Ripercussioni anche in A7 tra la 12 e la 10, code in direzione di Genova. Altra foro del Monte Bianco al Piazzale Italiano, quindi verso la Francia, verso Chamonix, l'attesa è di un'ora. Ciao.

0: 18:13, prosegue la nostra diretta qui su Isoradio Destinazione Estate. Andiamo a approfondire la situazione in A14, andiamo a collegarci subito con Autostrade per l'Italia. Siamo collegati con Pescara, con il responsabile ufficio traffico, il dottor Carlo Maria Rossi. Buon pomeriggio, benvenuto su Isoradio.
1: Buon pomeriggio agli ascoltatori.
0: Allora, le ultime notizie sì che arrivano dal vostro tratto, lì, dalla vostra zona.
1: Allora, le ultime notizie riguardano questo incidente che è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi nel tratto compreso tra Val di Sangro e Vasto Nord in A14 in direzione Bari. È un autotreno, un mezzo pesante, a causa di uno sbandamento ha sostanzialmente si è ribaltato il rimorchio di questo autotreno e si è disperso il carico di carote. È stato necessario, il traffico non si è mai bloccato, nel senso che comunque transitava sulla corsia di sorpasso, però per riuscire a rimuovere il rimorchio e il carico sarebbe stato necessario ovviamente chiudere, cioè bloccare completamente il traffico. Quindi si è atteso che finisse tutta la coda, si è istituita l'uscita obbligatoria a Val di Sangro e si sono messe in atto tutte le attività per rimuovere il carico e il mezzo pesante. Adesso sono state ultimate queste attività, quindi si sta per riaprire l'autostrada, verrà rimossa l'uscita obbligatoria a Val di Sangro, è proprio questione di qualche minuto, e nel frattempo chiaramente la coda sull'uscita obbligatoria è attualmente di 8 km e il nostro personale sta provvedendo ad assistere gli utenti in coda, si sta distribuendo acqua e è consigliata l'uscita ad Ortona con rientro a Vasto Nord dopo aver percorso la statale 16. Ripeto, è questione di qualche minuto e il tratto sarà riaperto.
0: Bene, questa è una notizia importante che diamo appunto a chi è in coda, anche se ovviamente quelli in fondo dovranno aspettare un pochettino come sempre prima di rimettersi in moto. Per il momento la ringrazio, le auguro buon lavoro, grazie, eventualmente a più tardi per altri aggiornamenti. Grazie. Al dottor Carlo Maria Rossi, eravamo collegati con Pescara, Autostrade per Italia, responsabile ufficio traffico. Tra poco torniamo con tutti gli aggiornamenti, con tutte le altre notizie. Qualcuno magari si fermerà per una pausa durante il suo viaggio. Questo brano in qualche modo ci introduce a quello che qualcuno andrà a fare da qui a poco.

18:22 minuti, buon pomeriggio, sera a tutti, buon viaggio in questo lunedì 10 agosto del 2026 in diretta con Isoradio. Tra poco ci colleghiamo col servizio meteorologico dell'aeronautica militare. Siamo in A16 in questo momento, è stato tanto diciamo che è stato riaperto il tratto della A14 come anticipato poco fa dal dottor Carlo Maria Rossi. Cioè, è stato anticipato e infatti è già riaperto il tratto tra Val di Sangro e Vasto Nord direzione sud Bari. Ci sono ovviamente 8 km di coda tra Ortona e Val di Sangro verso sud Bari, ma il tratto è riaperto. Riaperto anche il tratto della 16 tra veramente Grotta Minarda verso Canosa. Ci sono qui 3 km di coda in questo momento. Qui c'era un veicolo in fiamme e il tratto è stato riaperto anche questo da pochissimi minuti. Code per incidente sulla 24 tra la 1 e Tivoli verso Teramo. Siamo al chilometro 12 e 14. 400, ringrazio ecco il nostro ascoltatore Massimo che ci ha scritto proprio appena avvenuto l'incidente. Saluto anche Luigino, nostro ascoltatore, saluto anche un'amica ascoltatrice Annalita di Roma, che sta viaggiando sulla Roma Civitavecchia e che ha visto sfilare una macchina a velocità supersonica, quasi un jet. Da quelle parti atterrano anche gli aerei perché c'è l'aeroporto di Fiumicino, ma questa era una macchina, quindi oltre di parecchio le regole, per fortuna denunciato a chi di dovere la situazione. Insomma, saluto tutti gli amici che ci stanno scrivendo in tanti, come sempre qui al 348 103 10 10. Tra poco il meteo.

0: 18.30, siamo collegati col servizio meteorologico dell'Aeronautica Militare. Buona serata al primo maresciallo Nello Chicchirichi.
1: Buona serata a voi e ben ritrovati ai gentili radioascoltatori. La situazione meteorologica vede al momento il rafforzamento del promontorio di matrice subtropicale sul nostro paese, che garantisce condizioni di tempo stabile e soleggiato su quasi tutte le regioni. Durante le ore pomeridiane, nubi più compatte hanno dato origine a rovesci e temporali sul Cuneese, su Alpi e Prealpi centro-orientali, in particolare più diffusi sulle province di Bergamo e Brescia, sull'Appennino centrale tra Lazio e Abruzzo, sulla Sila e sulle aree interne della Sicilia. Fenomeni precipitativi attualmente ancora presenti sul Basso Piemonte, Appennino Ligure, sui rilievi del Trentino Alto Adige e sulle aree interne del Basso Lazio e della Sardegna. In serata nubi e fenomeni tenderanno gradualmente ad esaurirsi, lasciando spazio ad un generale miglioramento delle condizioni del tempo, che sarà accompagnato da ampie schiarite. I venti, in prevalenza deboli, direzione variabile e a regime di brezza lungo le coste, localmente moderati settentrionali sulla Puglia. Rinforzi in prossimità delle aree interessate dai fenomeni temporaleschi. Infine le temperature, persistono condizioni di onda di calore con picchi massimi fino a 39-40 gradi sulle aree interne della Sardegna, centro-sud Tirrenico, Umbria, Puglia, Basilicata e Sicilia. Temperature elevate per le zone pianeggianti settentrionali con punte fino a 37-38 gradi. E con questo ho concluso, grazie per l'ascolto e restituisco la linea allo studio.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Dal 13 luglio torna ad Agerola la 15ª edizione di Sui Sentieri degli Dei, il festival che trasforma la costiera amalfitana in un palcoscenico tra musica, teatro e parole. Carmen Consoli, Nicolò Fabbi, Francesca Michelin, Simone Cristicchi, Fabrizio Moro, Joe Evan, Alma Megretta, Maria Antonietta e Colombre con Angelica Bove, Diodato e tanti altri. Oltre 2 mesi di eventi. Raiso Radio e Media Partner e racconterà il festival dal backstage e sulle pagine social. Sui Sentieri degli Dei, che bellezza!
4: Allora, per stasera pensavamo
0: sì,
4: cinema,
0: certo.
4: Però magari rimaniamo da Giulia e poi
0: come
4: no? Poi
0: sì,
4: da lì,
0: sì.
4: E poi pensavamo cena da Old Wild West.
5: Cosa serata all'Old Wild West? Ma dillo subito allora!
6: Solo da Old Wild West ti aspetta la vera carne argentina di qualità. Old Wild West, la burger and steakhouse che mette d'accordo tutti.
7: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

Oh My Soul con Bruno Mars. Dopo gli aggiornamenti meteo dell'aeronautica militare proseguiamo il nostro viaggio nel cuore dell'estate. 10 agosto è una data di quelle che in qualche modo proprio descrive l'estate più che mai quest'anno con le temperature che abbiamo. Sulla 24 tra la 1 e Tivoli verso Teramo abbiamo code per incidente, siamo al chilometro 12 e 400. Torniamo sulla A14, tratto già da un po' riaperto tra Val di Sangro e Vasto Nord verso Bari, abbiamo 8 km di coda in questo momento, il traffico viaggia su una corsia, in alternativa consigliamo di uscire a Ortona e rientrare a Vasto Nord dopo aver viaggiato sulla statale 16 Adriatica, coda in diminuzione invece in A16 tra Benevento e Grotta Minarda verso Canosa, rimangono 2 km di coda dopo un incidente. Veicolo in fiamme in A9 allo svincolo Lago di Como in uscita da Lainate, sempre zona di confine tra Foro del Monte Bianco e Piazzale Italiano verso la Francia. L'attesa in questo momento è di un'ora. Sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga, Bellano verso Monza, abbiamo rallentamenti, sono dovuti a materiali dispersi. Poi notizie che arrivano dalla 2 del Mediterraneo, a Contursi, code verso la 30. Andiamo anche sulla diramazione per Reggio Calabria, a Villa San Giovanni, code per imbarcarsi verso la Sicilia. Al momento vediamo se abbiamo degli aggiornamenti riguardo 60 minuti. In questo momento ne confermiamo l'attesa di circa un'ora a Villa San Giovanni agli imbarchi in direzione della Sicilia.

0: The Script, questa è For the First Time, 18:45, in perfetto orario siamo collegati con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia, gli aggiornamenti, i tempi di percorrenza. Buona serata.
1: Buona serata a voi e a tutti gli ascoltatori di Isoradio da Fabrizio Calcagni e da Autostrade per l'Italia. Pomeriggio che è stato nel complesso molto difficile e continua ad esserlo perché notizia di poco fa in A1 Milano-Napoli è stato bloccato il traffico Tattigliano ed Orvieto per chi viaggia in direzione di Firenze a causa di un veicolo in fiamme. Al momento c'è un chilometro di coda. Poi in A9 la Nate Como Chiasso è stata chiusa all'uscita di Lago di Como per chi proviene da Lainate, anche qui a causa di un veicolo in fiamme. L'incendio è fuori competenza, noi vi consigliamo comunque di uscire a Como Monte Olimpino. È migliorata la situazione in A14 Adriatica perché è stato riaperto il tratto chiuso a causa di un incidente di un camion, ma restano comunque 8 km di coda tra Ortona e Vasto Nord per chi viaggia verso Bari, perché si viaggia fondamentalmente su un'unica corsia, quindi noi consigliamo ancora di uscire ad Ortona e fare rientro in autostrada direttamente a Vasto Nord, perché i tempi di percorrenza per questa coda sono di circa 1 ora e 10 minuti. È migliorata anche la situazione in A16 Napoli-Canosa, lì dove era chiuso il tratto tra Benevento e Grotta Minarda, restano ancora 2 chilometri di coda in direzione di Canosa per ripristinare il luogo dove è andato in fiamme il camion. Anche qui per fare il tratto ci vogliono circa 20 minuti. Ultima notizia sul piazzale italiano del traforo del Monte Bianco, c'è una coda, un'attesa di 1 ora per attraversare il confine con la Francia. E da Autostrade per l'Italia queste sono le principali notizie e se volete restare aggiornati potete farlo sul nostro sito autostrade.it o chiamarci al numero verde gratuito 803 111. Buona serata e buon viaggio.
2: Rai Isoradio, per chi viaggia.
3: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
4: Perché ti sei fermato?
3: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
4: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
3: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
4: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
3: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
4: Rai Radio
3: 15,
4: Radio 3 Italiana. Con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
3: Vai su tvsat.tv.
2: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
5: Comprare un biglietto per un evento da un bagarino non è solo un pessimo affare economico, ma può costarti l'ingresso. Oggi, per contrastare il bagarinaggio selvaggio, la legge prevede che i biglietti per i grandi concerti, quelli con oltre 5.000 spettatori, siano rigorosamente nominali. Questo significa che cancelli d'ingresso, il nome sul ticket deve corrispondere esattamente al tuo documento d'identità. Se acquisti dai canali non ufficiali, rischi di rimanere fuori dall'evento. Se ti imbatti in siti che vendono biglietti a prezzi palesemente gonfiati o se scopri di essere stato truffato, ricordati che puoi fare la tua parte. Segnala subito la piattaforma sospetta alla Guardia di Finanza o all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. Grazie al tuo aiuto possiamo essere ancora più efficaci nel contrasto a questi fenomeni illeciti.
2: Estate con Rai Isoradio.
6: Allora, vorrei qualcosa di sfizioso. Un hamburger con doppio bacon. Anzi, no! Un wrap con quello speziato. Ah no, anzi...
7: Da Old Wild West, con i Magnifici 4. Non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo. Sempre a 6,50€. Solo da Old Wild West.
8: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550€. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

18:50, 4 minuti, tra poco i titoli del TG3. Abbiamo sentito gli aggiornamenti direttamente dal centro multimediale di Autostrade per l'Italia. Andiamo a vedere un po' di aggiornamenti direttamente dai nostri sistemi, e c'è una notizia importante che riguarda la Roma-Firenze, che riguarda il tratto tra Attigliano e Orvieto, direzione nord verso Firenze. C'è un veicolo in fiamme, al momento il traffico è fermo, è bloccato, quindi traffico bloccato sulla 1 tra Attigliano e Orvieto verso nord Firenze. Siamo esattamente al chilometro 461. Sempre in A1 tra Anagni e Ferentino, incidente direzione sud Napoli. Attenzione perché sono in atto delle forti grandinate tra Frosinone e Cassino e abbiamo dei rallentamenti proprio per la grandine. Siamo tra il chilometro 633 e il chilometro 670, appunto in A1, rallentamenti per la grandine tra Frosinone e Cassino. Ovviamente moderate, riducete di parecchio la velocità. Queste un po' le ultime notizie. Vi ricordo ancora al traforo del Monte Bianco, l'attesa verso la Francia è di un'ora in questo momento. Tra poco torniamo con tutti gli altri aggiornamenti, ma prima avremo come sempre intorno alle 19 i titoli del TG3.

0: Terremoto in Colombia di magnitudo 7.4, decine di palazzi crollati, vittime e feriti, bambini intrappolati sotto le macerie di un ospedale. La Farnesina, al momento nessun italiano coinvolto. Arrestato la vitola con l'accusa di essere il mandante dell'attentato a Ranucci, il GIP voleva accrescere la popolarità del giornalista, nessun elemento su un accordo tra i due. Asse tra Meloni e la premier danese, no all'immigrazione incontrollata, resta la tensione tra Roma e Berlino, un migliaio di italiani identificati negli aeroporti spagnoli. Giovane regista travolto e ucciso da un gommone durante un'immersione a Lampedusa, indagata una coppia di turisti, la madre al TG3 aveva la boa di segnalazione ma non è bastata. In Europa occidentale giugno e luglio più caldi di sempre, dal Reno al Danubio, allarme siccità, temperature record per i mari, in Italia l'afa soffoca le città, 18 bollini rossi. La solidarietà di Ken Loach alla comunità di Spin Time, spero in una soluzione, sono con voi. L'opera della street artist Laika dedicata agli sfollati che dormono in tenda. La lotta non si ferma.
1: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
2: La televisione ci fa compagnia da sempre, portando nelle nostre case centinaia di volti, di uomini e di donne. Alcune le dimentichiamo, altre restano per sempre, anche quando la TV si spegne. Perché?
3: Perché sono fantastiche, fanno parte della nostra famiglia ed è così che le vogliamo raccontare, nel loro pubblico e nel loro privato.
1: Ascolta il podcast Fantastiche su Replay Sound. Podcast original. Storie tutte da ascoltare. Ritmo della sera con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità.

ballerina, insomma, un amore finito. È un brano che però rimane nel tempo, questa Careless Whisper, George Michael, Wham, 19:07 minuti. Buona serata a tutti, buon viaggio. C'è Max Gambino in console, Roberto Fragomeni insieme fino alle 21. Abbiamo sentito i titoli del TG3, le drammatiche notizie del terremoto in Colombia, notizie più leggere, lo sport, Alberto Razzetti, medaglia d'argento nei 400 misti gli europei di nuoto a Parigi, quindi un'altra medaglia d'argento per Alberto Razzetti, mentre Sara Curtis e Thomas Ceccon saranno nelle finali dei 50 stili libero per appunto Sara e i 200 rana per Thomas, quindi altri due italiani in finale agli europei di nuoto in vasca a Parigi. Torniamo alla viabilità, torniamo in autostrada sulla 1 tra Tigliano e Orvieto, direzione nord Firenze. Abbiamo 3 km di coda, veicolo in fiamme al chilometro 461. Al momento il traffico è ancora bloccato. In A11 tra Pistoia e Prato Est verso Firenze abbiamo rallentamenti per incidente. È chiusa il tratto urbano della 24 a Roma, è chiuso dalla tangenziale est fino a Portonaccio, è chiuso per lavori, quindi una chiusura preventivata in direzione del grande raccordo anulare, come dire che dalla tangenziale est non si può prendere la 24, il tratto urbano verso il grande raccordo anulare, chiuso per lavori fino alle 23 del 28 agosto. Talk about, talk about.

La verità si sposa, e questa insomma, è una bella frase che merita una approfondita riflessione, però non abbiamo tempo. Però decisamente, insomma, è una frase forte in questo bel brano di Vasco Rossi. Sono le 19:16 minuti, buona serata, buon viaggio, torniamo agli aggiornamenti. È ancora bloccato il traffico sulla 1 tra Tigliano e Orvieto, direzione nord Firenze, siamo al chilometro 461. C'era un mezzo fermo in panne, l'incendio è stato comunque spento. In A14 tra Ortona e Vasto Nord verso Sud Bari, code a tratti per traffico intenso, risolto tecnicamente l'incidente. Rimane un chilometro di code in A16 dopo un incidente tra Benevento e Grotta Minarda in direzione di Canosa. Andiamo in A1 al nord tra Fidenza e Fiorenzuola verso Nord Milano, 2 chilometri di code. Il traffico anche qui è bloccato per incidente, quindi riepiloghiamo la situazione. In A1 tra Fiorenzuola e diramazione per Fiorenzuola verso nord verso Milano al chilometro 74 è avvenuto un tamponamento in terza corsia, il traffico è bloccato, si sono subito formati 2 chilometri di coda.

0: Da Isoradio. Musica, news e pubblica utilità.
1: Sono 20 minuti, allora torniamo ancora agli aggiornamenti. Molti ci scrivete, ci chiedete ovviamente notizie che riguardano il tratto dove siete in viaggio. Ecco, sulla 1 tra Fidenza e Fiorenzuola verso Milano il traffico è bloccato, siamo al chilometro 74, un tamponamento avvenuto in terza corsia, si sono formati 2 chilometri di code. Il traffico è bloccato anche sulla Roma-Firenze tra Tigliano e Orvieto in direzione nord Firenze, siamo al chilometro 461, qui abbiamo 3 km di coda. In A11 tra Pistoia e Prato Est verso Firenze abbiamo rallentamenti per incidenti. In A14 tra Ortone e Vasto Nord direzione sud verso Bari, code a tratti per traffico.

This is the time to remember Billy Joel, questo suo grande successo di un bel po' di anni fa, altro brano intramontabile, altro grandissimo artista. 19:28 minuti sulla statale 14 della Venezia Giulia, tratto chiuso per incendio tra Monfalcone e San Giovanni all'Isonzo, in entrambe le direzioni. Il tratto è chiuso, è una chiusura prevista per verifiche sulla viabilità, ma per le prossime ore. Quindi attenzione, questa è una chiusura che andrà in scena appunto nelle prossime ore per testare la sicurezza della viabilità. Statale 240 di Loppio e di Val di Ledro, code tra Riva del Garda e Torbole in direzione di Rovereto. Andiamo al sud, siamo alla Reggio Calabria, diramazione di Reggio Calabria, Villa San Giovanni in direzione della Sicilia. L'attesa agli imbarchi e traghetti appunto verso la Sicilia rimane di circa 60 minuti. Il traffico è ancora bloccato in A1 tra Attigliano e Orvieto verso Firenze, 3 km di coda, siamo al chilometro 461 e ci sono rallentamenti per curiosi in direzione opposta verso Roma. In A14 tra Bologna Fiera e Faenza, direzione sud Ancona, abbiamo code a tratti per traffico.

con gli U2, Martin Garrix, questo suo nuovo singolo, insomma, con la collaborazione, con la partecipazione straordinaria degli U2, come si diceva una volta nei titoli dei film, grandi attori magari prestavano così la loro opera artistica, magari per poche scene, però insomma, davano lustro ovviamente al film, e soprattutto c'era il loro nome in copertina sulla locandina, scritto ben, cioè, caratteri cubitali. Allora torniamo agli aggiornamenti. Statale 14, no, qui tutto risolto. Statale 240 di Loppio e di Val di Ledro, code per traffico tra Riva del Garda e Torbole in direzione di Rovereto. Uscendo fuori dai tratti autostradali, non ci sono particolari segnalazioni in questo momento. A Roma è chiuso il tratto urbano della 24 tra la tangenziale est e Portonaccio in direzione del grande raccordo anulare, è chiuso per lavori. Sulla 1 tra Fidenza e Fiorenzuola direzione nord Milano ci sono 3 km di coda per un incidente al chilometro 74, consigliamo di uscire e rientrare alla stessa stazione di Fiorenzuola. Incidente sulla 26 tra la 10 e Masone direzione nord verso Gravellonatoce, mentre in A10 tra Bordighera e Ventimiglia verso Ventimiglia abbiamo 2 km di coda. In A1 tra la variante di Valiche e Sasso Marconi nord direzione nord rallentamenti. In A14 tra Bologna Fiere e Faenza verso sud e verso Ancona abbiamo code a tratti per traffico intenso. Il traffico è ancora bloccato in A1 tra Tigliano Orvieto direzione nord Firenze, siamo al chilometro 461 e abbiamo rallentamenti per curiosi in direzione opposta.

0: E allora ascolto il tuo silenzio e come una canzone arriva a chi la vuole.
1: Rai Radio, seguila in FM, DAB e su RaiPlaySound.it.

più bloccato il traffico sulla 1 tra Attigliano e Orvieto in direzione nord Firenze. Abbiamo 4 chilometri di coda, c'è un mezzo fermo ora al chilometro 461 e 400. Segnaliamo sempre rallentamenti per curiosi sullo stesso tratto ma in direzione di Roma. Mentre c'è un flusso di traffico in A14, viaggia tra Bologna, Fiera e Faenza, direzione sud Ancona, anche qui sono segnalate delle code. Sulla 10 tra Burdighera e Ventimiglia, verso Ventimiglia, 2 km di coda tra Foro del Monte Bianco al piazzale italiano verso la Francia, l'attesa è di 45 minuti, mentre in A1 tra Fidenza e Fiorenzuola, direzione nord Milano, per un incidente al chilometro 74 ci sono 3 km di coda. In questo momento consigliamo di uscire e rientrare allo stesso svincolo, quello di Fiorenzuola.

Sono le 19:52 minuti, siete all'ascolto di Isoradio, tra poco accendiamo di nuovo la TV con i titoli del TG1. Intanto in A1 tra Fidenza e Fiorenzuola, direzione Milano, abbiamo 4 km di coda per incidente, siamo all'altezza del chilometro 74. Sulla 26 tra la 10 e Masone, direzione nord verso Grave Lunatoce, code per incidente all'altezza del chilometro 11. In A10 ci sono code 2 km verso Ventimiglia tra Bordighera e Ventimiglia.

0: 19:56 minuti, tra poco accendiamo la TV, seguiremo insieme i titoli del TG1. Intanto vediamo un po' le ultime notizie anche dalla zona di Reggio Calabria. Villa San Giovanni agli imbarchi per la Sicilia, l'attesa è di un'ora in questo momento, circa 60 minuti di attesa per viaggiare appunto da Reggio Calabria fino alla Sicilia. Ancora code sulla statale 240 di Loppio e di Val di Ledro tra Riva del Garda e Torbole in direzione di Rovereto. Sono code a tratti e sono appunto dovute al traffico intenso. Poi torneremo anche in autostrada con tutti gli aggiornamenti che arrivano a quest'ora della sera. Situazione traffico che si sta normalizzando ovviamente in molte zone. I titoli del TG1.
1: Bomba a Ranucci, arrestato la vitola, il Jeep voleva posto in politica, su ordini nessun accordo tra i due, il factotum Tavares al TG1, non torno in Italia. Asse Meloni, Frederiksen contro immigrazione incontrollata, hub rimpatri in paesi terzi, opposizioni, propaganda del governo che indebolisce Europa. Migranti a Ceuta, popolazione protesta, gli abitanti al TG1 ci fanno pena ma situazione va risolta, allarme nuove ondate, stop congedi per militari. Sisma di 7.4 in Colombia, edifici crollati, oltre 70 morti, a Cali bambini intrappolati sotto macerie di un ospedale, verifiche in corso sugli italiani. Chieti tenta di difendere il figlio durante una lite, viene colpito da un 18enne esperto di arti marziali, in fin di vita un papà di 50 anni. Blitz della Guardia di Finanza su carburanti adulterati e frodi alla pompa, nel mirino anche gasolio di contrabbando e distributori irregolari. Caldo e afa senza fine, la settimana di Ferragosto ancora da bollino rosso, temperature record in tutta Italia, incendi da nord a sud. Europei atletica, Marcel Jacobs punta al terzo titolo continentale alla vigilia dei 100 metri al TG1, il campione azzurro dedica un pensiero a Berruti, è stato un grande esempio, domani mi darà la spinta in più.
2: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
3: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
2: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
4: L'estate è la stagione dei concerti, delle mostre e dei viaggi nelle città d'arte. Può capitare però che quando decidi di acquistare il biglietto per l'evento che ti interessa siano già tutti esauriti. In questo caso fai attenzione a non cadere nella trappola del bagarinaggio online, il cosiddetto secondary ticketing. Moltissimi siti non autorizzati utilizzano software automatici per fare incetta di biglietti in pochi secondi, per poi rivenderli a prezzi altissimi, anche 10 volte superiori a quello reale. La prima regola per difendersi è acquistare solo ed esclusivamente da circuiti di vendita ufficiali indicati dagli organizzatori dell'evento. Inoltre, non farti prendere dall'ansia del tutto esaurito, cercando rivendite di biglietti sui social. Comprare da piattaforme non autorizzate significa alimentare un mercato illegale e rischiare di pagare cifre folli per biglietti che potrebbero persino essere falsi o duplicati, incappando quindi anche in spiacevoli truffe. Inoltre, rivolgendoti a questi soggetti non autorizzati, alimenti anche il fenomeno dell'evasione fiscale. Le società che si celano dietro al secondary ticketing hanno spesso fittiziamente sede in paradisi fiscali, dove i ricavi subiscono tassazione irrisoria.
2: Estate con Rai Isoradio.
5: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
6: C'è chi vede un viaggio come una tappa di un lungo percorso. Per Chef Express è l'occasione per portare qualità, varietà e accoglienza in ogni sosta. Il tuo viaggio, con noi, ha un nuovo sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.

La cosa curiosa di questo brano, che è stato portato al successo da Frank Sinatra nel 1966, è che lo stesso Frank Sinatra, diciamo, non amava troppo il brano. Questo è un po' un eufemismo, nel senso che proprio non ne diceva di tutti i colori di questa canzone, eppure, cioè, è stato uno dei suoi più grandi successi. Non vi dico come la definiva originariamente Frank Sinatra. Diceva che era la peggior canzone che abbia mai sentito. Nonostante questo, insomma, continuò a cantarla, a eseguirla durante i suoi concerti, e rimane un classico di grande successo di Frank Sinatra. Insomma, beh, ogni artista ha degli hit che magari non ama troppo, che però poi alla fine deve ammettere, facendo buon viso, no? Cattivo gioco, che sono stati brani importanti per la propria carriera. Ne so altri di pezzi che alcuni artisti non amano particolarmente, ma il loro pubblico sì. Allora, torniamo agli aggiornamenti. Siete all'ascolto di Isoradio, c'è Stefano Catini con Max Gambino in console, Roberto Fragomeni insieme fino alle 21, poi Davide Santirocchi a chiudere la programmazione per quest'oggi fino a mezzanotte e mezzo nella nostra diretta estiva più che mai nel 10 agosto. Allora, in A1 tra Attigliano e Orvieto, direzione nord Firenze, abbiamo 4 km di coda per un mezzo fermo in panna al chilometro 461 e 400. In A14 tra Bologna Fiera e Faenza, direzione sud Ancona, code a tratti per traffico, ancora traffico in A1 tra la variante di Valiche e Sasso Marconi Nord in carreggiata nord, mentre in A10 rimane 1 km di coda tra Bordighera e Ventimiglia verso Ventimiglia. In A1 tra Fidenza e Fiorenzuola, direzione nord Milano, abbiamo 4 km di coda per un incidente al chilometro 74. Attenzione, perché il traffico che viaggia verso Milano deve obbligatoriamente uscire a Fiorenzuola per poi rientrare alla stessa stazione. Consigliamo di anticipare l'uscita a Fidenza, percorrere la statale 9 via Emilia e si rientra successivamente a Fiorenzuola e si prosegue il proprio viaggio in direzione Milano.

0: altro viaje.
1: Andiamo in A10, siamo a Genova Aeroporto, dove segnaliamo la presenza in entrata in entrambe le direzioni di olio sulla carreggiata. Quindi attenzione a tutti gli amici che stanno viaggiando in A10 e che prendono l'uscita di Genova Aeroporto, perché c'è olio sulla carreggiata in entrata in entrambe le direzioni. In A1 tra Firenze e Fiorenzuola verso nord Milano abbiamo sempre 4 km di coda, incidente al chilometro 74. Consigliamo di uscire a Fidenza, viaggiare sulla statale 9 la via Emilia e rientrare in A1 a Fiorenzuola. Code in A10 tra Bordighera e Ventimiglia verso Ventimiglia 1 km, code in A14 tra Bologna Fiera e Faenza direzione sud Ancona per traffico intenso, sempre 4 km tra Attiliano e Orvieto in A1 verso

0: Nord Firenze dopo un incidente al chilometro 461 e 400. Chiuso il tratto urbano della 24 a Roma tra la tangenziale est e Portonaccio in direzione del grande raccordo anulare. In A14 a Pescara, tra Pescara Sud e Pescara Ovest verso Nord Ancona abbiamo code per un mezzo fermo in panne allo svincolo di Termoli in uscita da entrambe le direzioni, ci sono code per traffico intenso, mentre in A16 qui non ci sono più problemi, quindi possiamo tranquillamente archiviare questa notizia.
1: E per la barca che è volata in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare. Per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze perché stanno uccidendoci il pensiero, per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore.

0: chiamami sempre amore. Perché noi siamo amore.
1: Ritmo della sera. Con Rai Zoo Radio. Musica, news e pubblica utilità.
2: Noi due siamo bravi.

Torniamo alla viabilità sulla 1 tra Fidenza e Fiorenzuolo, a direzione nord Milano. Abbiamo 4 km di coda dopo un incidente al chilometro 74. Consigliamo di uscire a Fidenza, viaggiare sulla statale 9, la via Emilia, e rientrare in A1 a Fiorenzuolo. Al traforo del Monte Bianco, al piazzale italiano verso la Francia, verso Chamonix, l'attesa è di 30 minuti. Ancora code in A10 tra Bordighera e Ventimiglia, verso Ventimiglia, circa un chilometro di coda.

0: con Raiso Radio. Musica, news e pubblica utilità.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

21 il prossimo appuntamento con Informazione, con il giornale radio, e sentiremo le ultime notizie dalla Colombia per questo devastante terremoto. Sappiamo di danni agli edifici, purtroppo decine di vittime, il sisma più forte dell'ultimo decennio. L'epicentro è a San José del Palmar, una località circa 400 km ad ovest di Bogotà. Almeno al momento si parla di 72 morti, ma purtroppo è un numero destinato a salire. Ne sapremo di più durante il prossimo appuntamento con l'informazione alle 21.

Versione originale di Don't Let the Sun Go Down on Me, Elton John, su Iso Radio alle 20:35 minuti in questa notte di San Lorenzo del 2026. Buona serata, buon viaggio a tutti. Torniamo alla viabilità sulla 1 tra Fidenza e Fiorenzuola, direzione nord Milano. Risolto l'incidente, la coda è in diminuzione. Al momento sono circa 3 km di coda. 3 km anche in A1 tra Attigliano e Orvieto, direzione nord Firenze. Qui c'è un mezzo fermo in panna al chilometro 461 e 400. Sempre in A1 tra la variante di Valico e Sasso Marconi Nord, carreggiata nord. Abbiamo rallentamenti per traffico intenso. Non ci sono più problemi in A14. Da Bologna in direzione sud il traffico sta tornando regolare. Attenzione perché c'è un veicolo in fiamme ora in A14 in Abruzzo tra Pescara Sud e Ortona, direzione sud Bari. Siamo all'altezza del chilometro 396, mentre a Termoli, allo svincolo di Termoli in A14 in uscita da entrambe le direzioni, abbiamo code per traffico.

E usciamo per un attimo dai tratti autostradali, andiamo sulla statale 452 della Contessa tra Galleria e Ponte Riccioli, in entrambe le direzioni. Tratto chiuso per un incidente, per il resto non ci sono particolari segnalazioni. Anche un aggiornamento arriva dalla statale 11 Padana Superiore tra San Martino di Bareggio e Gorgonzola verso Venezia, abbiamo rallentamenti per lavori in corso in questo momento. Un veicolo in fiamme è segnalato in A14 tra Pescara Sud e Ortona in direzione sud Bari. Siamo al chilometro 396 sulla Roma-Firenze in A1 tra Orvieto e Attigliano verso nord verso Firenze, 3 km di coda, c'è un mezzo fermo al chilometro 461 e 400, mentre in A1 tra Firenze e Fiorenzuola verso nord Milano la coda è in diminuzione 2 km dopo un incidente.

0: prosegue la nostra lunga diretta e tra poco proseguirà con Davide Santirocchi. Ciao Davide.
1: Hola, hola, hola. Parleremo di grandi cose quest'oggi.
0: Tipo?
1: No, due studi sui cani che mi hanno veramente lasciato basito.
0: Ma io li sapevo già, quindi che tu
1: sì,
0: mi
1: però
0: io...
1: ora ci sono prove. Quando si dice no, perché i cani sanno interpretare, sanno quando si parla di loro, se ne accorgono, ti guardano, sanno decifrare anche il nostro umore, l'umore dei padroni,
0: sì, sì.
1: No? Con le espressioni.
0: Non gli sfugge niente.
1: Non gli sfugge niente. Adesso ci sono prove scientifiche che. Carta canta, è così.
0: Carta canta, ma questo, insomma, chi ha un cane, ma ti dirò di più, anche un gatto, perché anche il gatto, il concetto è più o meno lo stesso, con modalità diverse, ma non gli sfugge ancora.
1: Dai, per intraprendere anche tu uno studio questa volta?
0: No, io lo studio ormai l'ho prente concluso, insomma, l'ho dato alle stampe, come si usa dire.
1: Hai fatto la tesi.
0: L'ho letto solo io, per fortuna. Io ho anche fatto vari film che ho visto solo io, ho scritto vari libri.
1: Che hai letto solo tu.
0: Insomma, ho fatto tante cose, ma non le ho divulgate, ecco. Perché mi rimane un briciolo di amor proprio, vedi, questo... Almeno
1: hai un po' di pudore, cosa che è abbastanza rara
0: in
1: questi tempi.
0: Infatti,
1: no?
0: Almeno quello me lo poi magari anch'io seguirò l'onda.
1: Un giorno farai una serie sui cani intelligenti sui padroni un po' meno intelligenti.
0: Guarda, hai centrato. Lì potrei fare un docufilm. Quando tu hai un cane da tanti anni, lo porti ai parchi, tu noti proprio questa cosa, che a volte il cane guarda il padrone e gli dice ma che facciamo, che figura mi fai fare, il cane lo dice, vabbè,
1: lo fanno. I cani lo fanno tra loro, soprattutto chissà quante ne dicono su di noi diciamo cose di loro,
0: quello,
1: ma nell'abbaiare, non capendo appunto l'idioma,
0: si raccontano dei propri no, umani,
1: immagina cosa potranno dire di Roberto Fragomeno.
0: Ma guarda, lui ne sa tante di cose che altri magari non sanno, perché più o meno insomma, mi osserva sempre. Vabbè, Davide con questo studio sui cani, Stefano Catini in console, da Roberto Fragomeno, grazie per l'ascolto, alle 21 il giornale radio.

0: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e gusti di frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
1: C'è chi vede un viaggio come una tappa di un lungo percorso. Per Chef Express è l'occasione per portare qualità, varietà e accoglienza in ogni sosta. Il tuo viaggio, con noi, ha un nuovo sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.

0: Ore 21.
1: GR1.
2: Una buona serata da Massimo Cecchini. Si aggrava il bilancio del devastante terremoto in Colombia, 111 morti, 87 i feriti. È corsa contro il tempo per salvare chi è ancora sotto le macerie. A Cali si scava tra i resti dell'ospedale universitario dove sarebbero rimasti intrappolati alcuni bambini. Il sisma di magnitudo 7.4 è durato 4 minuti, ha provocato crolli e gravi danni in diverse città. Dichiarato lo stato d'emergenza, chiusi numerosi aeroporti. Messaggi di vicinanza dai presidenti di Senato e Camera, la Russa e Fontana. La Premier Meloni sui social scrive: l'Italia si stringe al popolo colombiano e alle famiglie colpite. E ora la cronaca con l'attentato a Sigfrido Ranucci, arrestato Walter Lavitola, ritenuto il mandante.
3: L'attentato a Sigfrido Ranucci è stato commissionato da Walter Lavitola esclusivamente per accrescere la popolarità del giornalista e accelerare i progetti dell'arrestato in ambito politico. Non è emerso alcun elemento che il conduttore di Report fosse d'accordo con l'imprenditore campano, lo scrive il GIP di Roma nell'ordinanza con cui ha disposto il carcere per Lavitola, ex giornalista ed editore, ordinata la custodia in carcere anche del suo factotum, il camerunense Gomez Clesio Tavares, attualmente latitante in Africa. Lavitola, si legge nell'ordinanza, ordinanza, indiziato di aver concepito il disegno delittuoso, dando mandato a Gomes di individuare gli esecutori materiali dell'attentato di Namitardo compiuto davanti alla villa di Ranucci a Pomezia il 16 ottobre del 2025. Si tratta di 3 uomini e una donna di origini campane arrestati a luglio. Inoltre lo stesso Lavitola avrebbe partecipato a un primo sopralluogo esplorativo sul luogo del delitto un mese prima.
4: Per il GR1, Gemma Giovannelli.
2: La crisi nel Golfo Persico, Teheran chiede un risarcimento per i danni, Trump ribatte dovrei farlo io e annuncia che la richiesta entrerà nei futuri negoziati. E intanto la guida suprema Khamenei ridisegna i vertici militari e nomina Ahmad Vaidi capo dei Pasdaran. Sullo sfondo lo stallo sullo stretto di Hormuz con il petrolio che aumenta del 4% mentre la riserva strategica americana scende sotto i 300 milioni di barili ai minimi da 43 anni. Ancora cronaca, tragedia sfiorata all'aeroporto di Linate, un'auto ha tagliato la strada a un jet privato in movimento e 2 mezzi si sono scontrati. Nessun ferito, ma lo scalo è rimasto fermo per circa mezz'ora. 2 voli in arrivo sono stati dirottati su Malpensa e Orio al Serio. Alla guida della vettura un'operatrice aeroportuale di 54 anni, da chiarire le cause. Muore a 17 anni dopo un tuffo nel Volturno, è accaduto ad Amorosi nel Beneventano. Il ragazzo egiziano era con alcuni amici quando è entrato in acqua e non è più riemerso. Il corpo è stato recuperato dai sommozzatori dei vigili del fuoco. Svolta nel caso del ciclista trovato travolto e ucciso nel Salento, l'investitore si è presentato in caserma con il suo avvocato, è un 22enne di Ugento. La vittima, Danilo Congedi, di 28 anni, era stata trovata ieri sera sulla strada per Racale. L'automobilista è stato denunciato per omicidio stradale. E dalla sicurezza sulle strade alla polemica sulle biciclette, a Como, nelle vie più affollate del centro, vanno condotte a mano e la città si divide.
5: Ci gira molto con la bici?
6: È l'unico mio modo di trasporto in realtà.
5: La misura coinvolge bici e monopattini che transiteranno per il centro di Como. Prevede per chi passa in sella alcune regole. Nell'area pedonale urbana cosiddetta rossa, quella che include le aree di Piazza Duomo e vie e piazze più centrali, velocipedi e monopattini devono essere condotti solo a mano nella ZTL, cosiddetta città murata, in alcuni tratti.
7: Lo trovo come una privazione estrema di libertà e un controsenso rispetto a quello che sta accadendo anche a livello globale.
5: Il nuovo regolamento che il sindaco di Como, Alessandro Rapinese, ha voluto in difesa, spiega, di sicurezza ai pedoni, prevede anche una stretta sugli ingressi per i camion che fanno le consegne. Il regolamento non è ancora entrato in vigore, ma già si è attirato le proteste. Dal mondo del commercio è partita una raccolta firme. Un'associazione di cittadini ha annunciato una biciclettata di protesta il 12 settembre.
8: Andrò in giro in bicicletta per tutta Como, anche nelle zone proibite.
5: Silvia Zerilli, GR1.
2: E in chiusura allo sport, grande avvio per l'Italia del nuoto agli europei di Parigi. Alberto Razzetti conquista l'argento nei 400 misti, mentre Thomas Ceccon vola in finale nei 50 farfalla. Quinta invece nella staffetta 4x200 stile libero femminile, vinta dalla Gran Bretagna. E il prossimo GR1 è alle 22. Buon proseguimento d'ascolto con la musica di Radio 1.
9: La compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte. i più programmati su Rai Radio.

BBG's, questa Staying Alive, la febbre del sabato sera. Siamo a lunedì, possiamo tranquillamente dire il raffreddore del lunedì pomeriggio. Allora, buon pomeriggio, no, buonasera e buon viaggio. Davide Santirocchi dopo Roberto Fragomeno, insieme a me c'è Stefano Catino e la parte tecnica. Non abbiamo più invece le code sulla 1 tra Fidenza e Fiorenzuola, quelle prima segnalate verso Milano dovute ad un incidente ormai risolto, sono finalmente terminate. Attenzione, perché abbiamo una novità: accaduto da poco questo problema che segnaliamo all'altezza del chilometro 581. Siamo ancora sulla 1, un incidente tra la diramazione Roma Sud e Valmontone verso Napoli, segnalato appunto al chilometro 581 in direzione di Napoli. Prudenza, è accaduto da poco. Poi sulla A1 abbiamo ancora le code di un chilometro tra Tigliano e Orvieto in direzione Firenze, una coda che sta diminuendo per un veicolo in avaria che ha dato vita a questa coda, che comunque è stato spostato. Restano dei rallentamenti anche tra la variante di Valico e Sasso Marconi in direzione Bologna, sono dovuti in questo caso al traffico intenso. C'è un veicolo in fiamme invece sulla A14, lo stiamo segnalando tra Pescara Sud e Ortona in direzione sud. Prudenza al chilometro 396, il fumo ha invaso entrambe le carreggiate. Non c'è più la coda a Termoli in uscita, era segnalata per traffico intenso. Abbiamo invece un incidente da poco accaduto sulla A16, la Napoli Canosa, tra Vallata e Grotta Minarda, attenti verso ovest, verso Napoli, è accaduto al chilometro 98. Ci sono ancora le code sul tratto urbano della 24 tra Portonaccio e Tangenziale Est entrando a Roma. Non ci sono più le attese al traforo del Monte Bianco sul lato italiano, si viaggia regolarmente, non c'è da attendere nulla. Abbiamo invece una notizia che ci porta sulla statale 11 Padana Superiore per un cantiere di lavoro. Abbiamo rallentamenti tra Bareggio e Gorgonzola verso Venezia e c'è un traffico bloccato a causa di un incidente sulla statale 452 della Contessa. Siamo tra lo svincolo per Galleria, è un luogo, non è una galleria, è proprio un luogo, e la statale

alle 3 Flaminia, questo traffico bloccato per questo incidente proprio in direzione della statale 3 via Flaminia. Poi le notizie ci portano anche a parlare di viabilità, no, ci portano a parlare dei vostri messaggi, no, delle chiusure, ecco, abbiamo già delle chiusure in atto, sono importanti. Allora ricordiamo che il tratto urbano della 24 vede il segmento compreso tra la tangenziale est e Portonaccio chiuso in direzione del raccordo anulare, quindi in uscita da Roma. È stato chiuso anche sulla tangenziale di Bologna lo svincolo 3 ramo verde in uscita per entrambe le provenienze, e Trezzo sulla A4 invece chiuso in uscita anche in questo caso per entrambe le provenienze. Queste le prime chiusure di questa sera che ci accompagneranno, ma che evidentemente lieviteranno, perché ce ne saranno sicuramente altre da segnalare. E poi c'è un numero per i vostri messaggi, il 348 103 10 10, messaggi da digitare in sicurezza, mai mentre siete alla guida.

Dracula con Jenny, anche Tame Impala, e questa loro canzone che sta scuotendo l'estate 2026. Allora salutiamo Luigi, salutiamo anche Francesca che insieme a Fausto viaggia sulla A14 senza particolari difficoltà. Attenti però, perché voi viaggiate in direzione sud, tra Pineto e Pescara Nord è segnalato un mezzo pesante fermo in galleria sulla prima corsia, quindi molto insidioso, un ostacolo da evitare non soltanto per questi due amici che ci hanno mandato un messaggio, ma un po' per tutti. Al 352esimo chilometro della A14 in direzione sud, prudenza perché si è da poco fermato questo mezzo pesante lì in galleria. 348 103 1010. Salutiamo anche Luciano che è in viaggio invece sulla A4 a Torino Trieste, ci racconta appunto di un tempo abbastanza ballerino negli ultimi giorni. Abbiamo sentito che naturalmente anche su altre parti d'Italia ci sono state difficoltà importanti, a Perugia credo, dopo recuperiamo anche la notizia, c'è stata addirittura una tromba d'aria, quindi insomma il maltempo nonostante il caldo fa delle incursioni anche molto violente, e quindi quando siete alla guida in questi casi lo ricordiamo, cioè passiamo al volo, riversiamo un po' il nostro codice della strada. In autostrada il limite di velocità è 130 km/h, dove non è rappresentato in altra misura, però se piove la velocità massima consentita è 110 km/h, anche in presenza di asfalto drenante, che è una gran bella scoperta l'asfalto drenante, perché evita appunto che ci siano ristagni d'acqua, quindi non si rischia l'acquaplaning, ci sono appunto meno quantità d'acqua che vengono sollevate dai mezzi in transito, e però è chiaro che è sempre bagnato e in quanto tale l'asfalto non risponde come l'asfalto asciutto, quindi 110 in caso di pioggia. In caso di temporali, come qualche volta segnaliamo, è compromessa anche la visibilità, e allora lì bisogna evidentemente regolarsi anche rispetto alla visibilità. Sono 100 metri la visibilità minima consentita per poter viaggiare senza difficoltà, sotto i 100 metri di visibilità il codice prevede non si superino i 50 km/h. A proposito di maltempo, speriamo di no, ma insomma tra poco avremo anche un momento dedicato proprio alle notizie meteo previste per le prossime ore. Ne ha scritte tante, ne ha portate in giro per il mondo tantissime di canzoni. Questa è una delle tante, si intitola Aum. Lui è Zucchero.

0: E come promesso, notizie meteo, buonasera Gianni Ferri Bontempi di Rai Meteo.
1: Grazie e buonasera a tutti. L'alta pressione continua a dominare incontrastata la scena e continuerà a farlo anche nei prossimi giorni, indicativamente almeno fino a Ferragosto. Le temperature si manterranno quindi ben al di sopra delle medie del periodo, nel corso di quella che si sta rivelando la più intensa e prolungata ondata di calore della stagione. Vediamo nel dettaglio cosa accadrà nella notte. Al nord è fatta eccezione per qualche temporale ancora attivo sui rilievi alpini, altrove il tempo si presenta stabile, con nuvolosità in dissolvimento e cielo in prevalenza sereno. Al centro e sulla Sardegna nottata calda e umida, ma all'insegna del bel tempo, con cielo sereno. Stesso discorso anche al sud, con tempo stabile e cielo stellato. Domani, martedì 11 agosto, la situazione invece resterà pressoché invariata, con l'alta pressione ancora ben salda sull'Italia. Nel pomeriggio però attenzione, perché non mancheranno rovesci e temporali, soprattutto sui rilievi alpini e appenninici. Allerta gialla per temporali su Umbria, zone interne di Lazio e Abruzzo, Calabria centro-meridionale e Sicilia sud-orientale. Nel dettaglio, al nord la giornata inizierà ancora all'insegna del bel tempo, con cielo sereno. Nel pomeriggio però la nuvolosità aumenterà sui rilievi alpini e prealpini e lungo l'Appennino emiliano. In queste zone si potranno sviluppare temporali localmente anche di forte intensità, che in serata potrebbero anche estendersi alle pianure. Al centro e sulla Sardegna tempo stabile al mattino. Anche qui però nel pomeriggio rovesci e temporali interesseranno le zone interne di Toscana, Umbria, Lazio e Abruzzo, dove localmente i fenomeni potrebbero risultare intensi. Sul basso Lazio i fenomeni potrebbero anche spingersi fino alle coste. Al sud e sulla Sicilia invece giornata molto calda, ma all'insegna della stabilità. Addensamenti nuvolosi potranno interessare i rilievi montuosi, ma soltanto localmente potranno dar luogo a qualche temporale. Sulla campagna invece i fenomeni potranno risultare più probabili, soprattutto sulle zone interne. I venti soffieranno deboli o moderati, prevalentemente nord-occidentali lungo il versante tirrenico e nord-orientali lungo quello adriatico. Per quanto riguarda invece i mari, si manterranno generalmente calmi o poco mossi. Per concludere poi un cenno anche alle temperature. Le minime saranno stazionarie o addirittura in leggero aumento su tutto il paese. Per quanto riguarda invece le massime, saranno in leggero calo al nord e stazionarie invece al centro-sud. Da Rai Meteo è tutto e vi auguro un buon proseguimento di serata su Iso Radio.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: ANAS ricorda, al volante la tua responsabilità è la tua vita e quella degli altri. Sei responsabile solo tu che stai guidando. Viaggia in sicurezza.

Alle 21.40 ritorniamo a parlare di viabilità, perché è un incidente quello che si è verificato sul grande raccordo anulare e sta creando delle code in carreggiata interna tra lo svincolo della 24 e lo svincolo di via Prenestina. È proprio nei pressi dello svincolo di via Prenestina che si è verificato questo incidente, quindi code sul grande raccordo anulare. Ci sono novità che ci portano anche a parlare della 19, la Palermo-Catania, i primi rallentamenti, perché fin qui non ne avevamo di segnalazioni di questo tipo. Tra Resuttano e Ponte Cinque Archi, su entrambe le carreggiate il traffico intenso determina questi rallentamenti sulla Palermo-Catania. Invece attenzione a quello che accade sulla A14 tra la diramazione per Ravenna e Castel San Pietro: c'è una scorta veicoli in atto per dei materiali dispersi al chilometro 50. Chi viaggia in direzione nord verso Bologna dovrà essere particolarmente cauto e potrebbe incontrare dei rallentamenti. Sempre in A14, anche tra Pineto e Pescara Nord c'è un problema, in questo caso è un veicolo pesante fermo in galleria sulla prima corsia di marcia al chilometro 351, quindi molta prudenza, molta cautela. Salutiamo Elisa e Fabio che è alla guida, dice Fabio guida, Elisa invece fa da navigatrice in questo momento. Viaggio lungo da Torino a Lecce, ora siamo a Vasto, parliamo ancora della A14 dove appunto stanno transitando questi amici. Ci alterniamo alla guida, questa è ottima come cosa, perché se c'è un viaggio lungo da fare, Torino-Lecce è un viaggio lungo, c'è sicuramente la risorsa di poter passare la guida quando si è un po' stanchi, no? Di solito insomma si ferma, chi è stanco si sgranchisce un po', si rifocella, un buon caffè e si riparte. Però vuoi avere l'opportunità di cedere il volante in tutta tranquillità alla propria compagna o al proprio compagno e poi riprendere la guida magari dopo qualche centinaio di chilometri trascorsi e percorsi. È un amico, che può fare questa cosa, oppure un'amica, una donna per amico. In questo caso ritroviamo Battisti Mokolla.

Mark and Cremont hanno deciso di provare con The Colors e Serena Brancale a produrre questo brano e hanno fatto un successo pieno, questa Partenope, una delle più ascoltate nel corso della settimana in tutte le radio d'Italia. Attenzione, perché abbiamo un'ottima notizia, parliamo naturalmente di atletica leggera. Sono in corso gli europei a Birmingham e l'azzurra delle fiamme azzurre, l'azzurra delle fiamme azzurre Zainab Dossou è seconda nella sua finale con il tempo di 11:11, andrà a giocarsi una medaglia nella finale prevista tra circa un'ora, quindi è stata un'ottima volata finale nei suoi 100 metri, insomma è già campionessa del mondo dei 60 metri indoor e adesso è riuscita a occupare appunto un posto per la finale. Vediamo come andrà. D'altra parte anche il nostro Alberto Razzetti ha conquistato una medaglia importante, medaglia d'argento nella finale dei 400 misti, ha condotto una gara di grande carattere chiudendo in testa le prime due vasche a farfalla, dopo le frazioni a dorso è scivolato al terzo posto riuscendo poi a recuperare con la rana e lo stile libero fino a risalire appunto in seconda posizione. Lui ha detto: ho fatto fatica ma un secondo posto mica si butta via, ha detto ci tenevo a prendere una medaglia di qualsiasi metallo fosse, e beh insomma è argento, non è da poco assolutamente, e ci sono tante cose in questi giorni dal punto di vista dell'atletica leggera. Abbiamo portato su una carovana di atleti, sono oltre 100 e hanno tutti delle ottime possibilità di vincere una medaglia o addirittura di fare dei record. Cercheremo di seguirli per quanto possibile. Torniamo in strada, lo facciamo con i vostri messaggi al 348 103 1010. In questo caso Enrico ci chiede conto della coda sulla 1, è una coda che è segnalata in diminuzione tra Attigliano e Orvieto, sei lì verso nord, quindi in direzione di Firenze, è una coda che è stata motivata da un veicolo che era in avaria al chilometro 463, poi è stato spostato, però evidentemente il traffico ancora abbastanza sostenuto non ha consentito il deflusso definitivo di questa coda che è ancora lunga un chilometro. Ricordo che anche sul tratto variante di Valico Sasso Marconi Nord abbiamo dei rallentamenti verso nord, in questo caso dovuti al traffico intenso. Invece sul tratto urbano della 24 sono code per lavori, quelle che troviamo tra Portonaccio e Tangenziale Est in entrata nella capitale. Attenzione quindi anche a queste notizie. Abbiamo detto che il tratto urbano della 24 vede il tratto Tangenziale Est Portonaccio chiuso in direzione del raccordo anulare per lavori

Fermo in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati. Mentre schivo i discorsi dei grandi, per paura passano a toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi. Quindi se ti odi non puoi amare.

Tra Quintale insieme a West Cross e questa loro Scarabocchi. Allora possiamo archiviare le code sulla 1 tra Tigliano e Orvieto, finalmente terminate, e anche i rallentamenti verso nord prima segnalati tra la variante di Valico e Sasso Marconi Nord in direzione Bologna. Anche qui il traffico torna regolare. Non ci sono più notizie del veicolo in fiamme in A14 tra Pescara Sud e Ortona, e anche l'incidente sulla A16, quello tra Vallata e Grotta Minarda, ora è risolto, quindi resta questa coda sul tratto urbano della 24 in entrata a Roma tra Porto Naggio e Tangenziale Est, e l'incidente sulla 1 segnalato tra la diramazione Roma Sud e Valmontone in direzione sud. Abbiamo detto anche del grande raccordo anulare, anche qui è un incidente quello che troviamo tra lo svincolo per la A24 e lo svincolo per via Prenestina in carreggiata interna. Per questo motivo si sono formate code e tuttora vengono segnalate. L'incidente non è ancora risolto.

0: wasn't the right.
1: Pink Floyd e questa loro Money, 8 minuti dopo le 22, questa è Raizo Radio. Salutiamo Giulio che dice no, i Pink Floyd in radio, e questa è Raizo Radio, la sera ci permettiamo anche queste divagazioni. Allora, ci sono novità? No, non ce ne sono al momento, si

Abbiamo segnalato in A1 tra la diramazione Roma Sud e Valmontone, il traffico non ha subito disagi per questo incidente, comunque è stato risolto, queste le novità che in effetti c'erano. Abbiamo parlato di cani all'inizio del nostro percorso insieme con Roberto Fragomeno, appunto raccontavamo che ci sono degli studi che illuminano un po' tutta una serie di cose che i padroni dei cani già sanno, ma adesso ci sono delle evidenze scientifiche. Sono due gli studi, il primo è il lavoro di un archeologo che nel suo libro First Dogs, Peter Mitchell è l'autore, non è il cane, rivela sto Peter Mitchell come la domesticazione del cane sia stata un processo complesso in cui sia gli esseri umani che i lupi probabilmente hanno partecipato come partner alla pari, e quindi insomma è un elemento storico, anzi preistorico, quello che porta questo libro e questo studio. E quindi le comunità di cacciatori raccoglitori, siamo all'età della pietra, siano state assolutamente centrali in questo processo molto prima che altri animali o piante venissero posti sotto lo stretto controllo umano, per esempio i cavalli e tante altre situazioni con animali. Il secondo studio, pubblicato sulla rivista Science, analizza invece l'attività cerebrale di alcuni cani mentre osservano immagini di diverse espressioni facciali umane. Le scansioni del loro cervello, e qui siamo alle evidenze scientifiche, mostrano che elaborano i sorrisi in una specifica regione e per la prima volta forniscono la prova che i cani sono in grado di distinguere anche tra espressioni facciali negative come rabbia, tristezza e paura. Gli esseri umani sono bravissimi a cogliere i piccoli dettagli del viso e lo sono anche i cani. Questo appunto è quello che afferma il primo autore, Raul Hernandez Perez dell'Università di Vienna, che è appunto uno degli autori di questo secondo studio. Questo li rende molto interessanti. Studiando il loro cervello possiamo capire quali adattamenti si sono sviluppati per supportare la loro straordinaria comprensione sociale ed emotiva di noi esseri umani.

On My Soul, nuovo di Bruno Mars, 17 minuti dopo le 22, siete su Raizo Radio, Davide Santirocchi, il tizio che parla, insieme a me c'è Maximilian Gambino che sta curando la parte tecnica, c'è anche Leo Fabbri che sta lanciando pesi lì a Birmingham e c'è un lancio che insomma è un po' discusso, sembra l'abbiano annullato, era fra l'altro un lancio credo da record perché ha superato ampiamente i 22 metri, però sembrerebbe aver invaso una zona della pedana che non doveva evidentemente invadere, insomma stanno cercando di capire. Invece se voi non avete mai fatto una vendemmia, ve la consiglio perché è qualcosa di eccezionale. 7 aziende vinicole del Friuli Venezia Giulia aprono vigneti e cantine alla vendemmia turistico-didattica con appuntamenti che dalla fine di agosto accompagneranno la raccolta delle uve in diversi territori della regione. Le iniziative coinvolgono aziende aderenti alla strada del vino e dei sapori e si rivolgono ad appassionati, esperti, famiglie con la possibilità di partecipare appunto alla vendemmia e conoscere direttamente il lavoro dei produttori e poi assaggiare il mosto appena fatto, insomma sono cose bellissime. E quindi a Butrio, Udine, dal 28 agosto al 30 settembre c'è la possibilità di questo percorso che affianca vino e storia, insomma la cultura che per noi italiani un tempo la nostra bella penisola, una parte della nostra bella penisola si chiamava Enotria, quindi ci sarà un motivo, insomma fa parte del nostro DNA in qualche modo e quindi c'è questa bella iniziativa, ne ricordo una quando ero giovincello, diciamo così, 12 o 13 o 14 anni, non lo so, ci fu la possibilità appunto di partecipare a una vendegna, è dura perché è un'intera giornata a raccogliere con grande cautela appunto i grappoli d'uva, però poi insomma alla fine c'è questo risultato incredibile dell'uva che appunto una volta spremuta diventa mosto e piano piano poi diventerà vino e poi diventerà vino stagionato se uno avrà la pazienza di aspettare. 348 103 1010, mi tocca salutare perché siete in tanti a viaggiare questa sera, salutiamo anche Francesco e Cristiano che sono in viaggio con un mezzo pesante, anche loro dice si alternano alla guida giustamente perché fanno questo mestiere e quindi sono assolutamente in grado di capire quanto sia importante avere un partner a cui cedere il volante al momento giusto. Invece in questo caso ritroviamo una canzone che ci parla di due vecchi amici, uno diventa un bandito, l'altro diventa un campione di ciclismo.

sun. Moving to the sun, moving to the shadow, meglio l'ombra che il sole. Muoversi in queste giornate sotto il sole a picco è davvero complicato. Allora andiamo a vedere questa notizia che è stata battuta dall'Ansa nel pomeriggio. Ci parla della Mattel che rende omaggio a Whitney Houston dedicandole una Barbie. La nuova bambola fa parte della collezione della linea Barbie Signature ed è ispirata al celebre look del video di I Wanna Dance with Somebody. Non so se lo ricorderete, aveva questa splendida questo splendido corsetto viola e tutta una capigliatura molto molto molto vaporosa, ecco, diciamo così, ma in quel periodo si usava. La Barbie di Whitney Houston indossa questo abito viola con scarpe colorate, un microfono con supporto. È stata disegnata in collaborazione con Pat Houston, cognata e manager della cantante, che fu, lo ricordiamo, trovata morta l'11 febbraio del 2012 nella vasca da bagno della suite del Beverly Hills Hotel di Los Angeles. Aveva solo 48 anni, ci ha regalato dei pezzi strepitosi. La bambola è stata presentata in occasione di quello che sarebbe stato il suo 63esimo compleanno, appunto durante l'edizione della Legacy of Love Gala, che appunto ogni anno celebra la nascita della cantante. Queste curiosità appunto che appartengono evidentemente al mondo della musica in maniera un po' così voyeuristica, diciamola pure. Allora, vediamo com'è la situazione sul grande raccordo anulare, che ci eravamo lasciati con un incidente da risolvere e sembrerebbe che si sia riusciti a risolvere questo incidente. Quindi infatti le code sono terminate, quelle tra il bivio per la 24 e via Prenestina, prima segnalate in carreggiata interna, sono finalmente terminate. Diamo invece un'occhiata alla statale 36 del Lago di Como dello Spluga. Lì, a causa di lavori, abbiamo rallentamenti tra Molteno ed Oggiono verso la Svizzera. Anche sulla Padana Superiore, la strada statale 11, per lavori in corso abbiamo rallentamenti tra San Martino di Bareggio e lo svincolo per Gorgonzola in direzione Venezia, questi rallentamenti segnalati. C'era un problema dovuto ad un incidente anche sulla statale 452 della Contessa, lì a causa di questo incidente c'era il traffico bloccato. Ora sappiamo che è stato sbloccato ed è stato istituito un senso unico alternato, quindi all'altezza dello svincolo per la statale 3 via Flaminia. Su questa arteria viene segnalato appunto lo sblocco del traffico, la possibilità di transitare anche se con un senso unico alternato, visto che non ci sono particolari difficoltà legate al traffico intenso su quell'arteria, diciamo che il traffico non subisce particolari disagi. Invece un incidente, quello che si è verificato sulla diramazione Roma Nord, è arrivata proprio ora la notizia di una coda che si è subito formata tra Sette Bagni ed il grande raccordo anulare verso sud. Appunto verso il grande raccordo anulare segnaliamo questo incolonnamento, è ora di 1 chilometro e potrebbe aumentare l'incidente all'altezza del chilometro 21.

0: Angelina Mango e Marco Mengoni, questo canto d'amore. Attenti, sulla 1 c'è un veicolo in fiamme tra Villa Literno, Pomigliano e Caserta Sud. Siamo verso nord, quindi in carreggiata nord verso la capitale. Il veicolo in fiamme al chilometro 742. Sono stati chiusi alcuni tratti autostradali, come previsto per i cantieri di lavoro notturni. Allora, sulla A13, tratto chiuso Ferrara Sud al Tedo, chiuso verso Bologna fino alle 5. In A1 il tratto chiusi Fabbro, chiuso in carreggiata sud fino alle 6, ma anche in A12 abbiamo la chiusura del tratto Lavagna Sestri Levante in direzione Livorno, resta chiuso anche qui, con riapertura prevista per le 6. Sulla A4 lo svincolo di immissione sulla tangenziale nord di Milano è chiuso per le provenienze da Torino. Poi ci sono notizie che ci portano anche a parlare della A7, tratto chiuso tra Genova, Bolzaneto e Busalla in direzione Milano, anche qui la riapertura per le 6. In A10 lo svincolo di Genova Aeroporto, chiuso in uscita per entrambe le provenienze, con riapertura alle 5 di domani mattina. Sulla 9 le difficoltà le troviamo tra Como Centro e Chiasso. Questo tratto è chiuso verso la Svizzera, con riapertura alle 5, chiusa anche Como Centro in entrata per ogni direzione. Ricordo che già abbiamo segnalato chiuso lo svincolo di Trezzo. Sulla A4 è chiuso in uscita per entrambe le provenienze, e sulla tangenziale di Bologna lo svincolo 3 Ramo Verde, chiuso in uscita per entrambe le provenienze. Sul tratto urbano della 24 anche qui si lavora tra la tangenziale est e Portonaccio, tratto chiuso in direzione del grande raccordo anulare. Queste le ultime notizie, gli ultimi aggiornamenti in merito alle chiusure. Siete pronti per rivivere 3 estati del passato? Anche noi.
1: Summer Breeze, la musica dell'estate su Raizo Radio.
0: Faremo un salto nel 2022, poi ritorneremo al 1965 con un brano che vinse il Festival Bar, però partiamo con qualcosa di un filo più recente del 1965, partiamo con un pezzo del 1985.

1965, Petula Clark e la sua Ciao Ciao, che poi in effetti l'anno prima uscì come Downtown, però poi lei la ripropose in italiano e fu, pensate, presentata da Mike Buongiorno nel programma La Fiera dei Sogni, quindi siamo indietro di diversi, una sessantina d'anni, 61 per la precisione. E poi abbiamo incontrato anche un pezzo ben conosciuto, recente, Bam Bam, Ed Sheeran e Camila Cabello, e abbiamo iniziato con il 1985 con i Righeira, l'estate sta finendo, siamo al 10 di agosto, non è appunto proprio il finale di stagione, però iniziamo a vedere, no, il caldo è ancora quello da piena estate, però insomma iniziamo a vedere un finale di stagione, diciamo così. 348 103 1010, questo è il numero per i vostri messaggi indirizzati a Raiso Radio. Salutiamo Vincenzo, anche Leone, per sapere com'è la situazione sulla 1, ci chiede conto appunto delle chiusure, le ribadiamo, quelle della 1 sono, le abbiamo ricordate poco fa, ma torneremo anche su queste. È il tratto chiusi Fabbro, questo è il tratto della 1 che è stato chiuso in direzione sud verso Roma, con riapertura prevista per le 6, al momento questa è l'unica chiusura di cui vi posso parlare. Invece per quel che riguarda la 1 abbiamo questo veicolo in fiamme tra Villa Literno, Pomigliano e Caserta Sud, segnalato verso nord al chilometro 742. Resta la coda, sì, ancora segnalata, e tuttora è ancora segnalato anche l'incidente tra Sette Bagni e il Grande Raccordo Anulare. Siamo sulla diramazione Roma Nord e si è appunto verificato questo incidente con conseguente coda di un chilometro che sta aumentando ulteriormente. Questi gli ultimi aggiornamenti, abbiamo detto che sul Raccordo Anulare il traffico è tornato regolare, invece resistono i rallentamenti sulla 19, da Palermo-Catania, tra Resuttano e Ponte Cinque Archi, su entrambe le carreggiate vengono segnalati ancora questi rallentamenti dovuti al traffico ancora abbastanza intenso.

E adesso che farò? Non so che dire. Io ho freddo come quando stavo solo. Ho sempre scritto i versi con la penna, non ordini precisi di lavoro. Ho sempre odiato i porci ed i ruffiani e quelli che rubavano un salario. Falsi che si fanno una carriera con certe prestazioni fuori orario.

ho speso 4 secoli di vita e ho fatto 1000 viaggi nei deserti, perché volevo dire ciò che penso, volevo andare avanti ad occhi aperti. Adesso dovrei fare le canzoni con i dosaggi esatti degli esperti, magari poi vestirmi come un fesso per fare il deficiente nei concerti.

Non so se sono stato mai poeta e non mi importa niente di saperlo. Riempirò i bicchieri del mio vino, non so com'è però vi invito a berlo. E le masturbazioni cerebrali le lascio a chi è maturo al punto giusto. Le mie canzoni voglio raccontarle a chi sa masturbarsi per il gusto.

Un grande Pierangelo Bertoli e la sua Muso Duro, quando mancano 5 minuti alle 23 all'appuntamento con le notizie del GR1, ma intanto una notizia ve la posso dare io: doppietta italiana nel getto del peso maschile agli europei di atletica in corsa a Birmingham. Il toscano Leonardo Fabbri, già vincitore del titolo nel 2024 a Roma, si conferma campione del continente grazie alla misura di 22,31 davanti al sudafricano ma naturalizzato italiano Zane Weir delle Fiamme Gialle, e quindi secondo con 21,12, quindi doppietta italiano, oro e argento nel getto del peso, che appunto si definisce così. Andiamo invece sulla 1 perché abbiamo una novità importante: il veicolo in fiamme ha dato vita a delle code tra Villa Literno, Pomigliano e Caserta Sud verso sud, e poi aggiungiamo dei rallentamenti segnalati per traffico tra la variante di Valico e Calenzano in direzione sud e tra Firenze e Scandicci e Barberino di Mugello. Rallentamenti anche qui verso Bologna dovuti al traffico intenso. È momentaneamente bloccato il traffico sulla diramazione Roma Nord verso il raccordo anulare per quell'incidente tra Sette Bagni e lo stesso raccordo anulare, segnalato al chilometro 21,500. Al momento una coda di un chilometro che però è destinata ad allungarsi, mentre il traffico è, lo ripetiamo, momentaneamente bloccato per le operazioni di soccorso. Il tempo di ritrovare Snoop Dogg insieme a Justin Timberlake e poi il GR1.

0: Ore 23.
1: GR1. Buonasera da Massimo Cecchini. Un attentato per trasformare Siegfried Ranucci in un protagonista della politica. È il movente che i giudici attribuiscono a Walter Lavitola dal pomeriggio in carcere con l'accusa di essere il mandante dell'azione dinamitarda dello scorso ottobre a Pomezia. L'obiettivo era accrescere la popolarità del conduttore di Report e ritagliarsi poi un ruolo di primo piano al suo fianco. Contestato il metodo mafioso e ricercato anche il camerunense Gomes Clesio Tavares, ritenuto l'intermediario con la banda che piazzò l'ordigno. Si troverebbe in Africa e al TG1 dice: avevo previsto di tornare, ma adesso non posso. La Colombia le prese con uno dei più violenti terremoti della sua storia, il più forte degli ultimi 10 anni, ci aggiorna in studio Marco Barbonaglia.
2: Gli ultimi dati li ha forniti il presidente Abelardo Della Espreia, insediatosi 2 giorni fa. 111 vittime, 87 feriti, oltre 1550 abitazioni danneggiate, quasi 70 edifici crollati. Ma i numeri non bastano a descrivere il disastro, i palazzi sventrati, la gente comune che scava tra le macerie al fianco delle squadre di emergenza alla disperata ricerca di superstiti. Perché se è vero che la Colombia è un paese dove sismi di piccola intensità si verificano quasi ogni mese, quello di questa mattina è stato uno dei terremoti più forti degli ultimi 100 anni, 7.4 la magnitudo, seguito da scosse di intensità minore. L'epicentro del sisma è stato vicino a San José del Palmar, paese di circa 4.800 persone nella regione del Chocó, 400 km a ovest di Bogotà, vicino alla costa colombiana sul Pacifico. I danni più gravi e il maggior numero di vittime si sono registrati a Pereira, vicino all'epicentro, e a Cali, circa 200 km a sud. Nelle due città sono crollate dozzine di palazzi e proprio a Cali ci sarebbero dei bambini sepolti sotto le macerie di un ospedale. Al momento non risultano italiani coinvolti nel sisma, ha fatto sapere il ministro degli esteri italiani, che ha espresso solidarietà alla Colombia, mentre Ursula von der Leyen ha detto: abbiamo già mobilitato Copernicus, il nostro servizio satellitare, per aiutare nelle operazioni di soccorso.
1: Restiamo all'estero, nuovo affondo di Donald Trump contro l'Iran, abbiamo la capacità di decapitarlo, lo scoprirete, avverte dallo studio Ovale. Nonostante le divergenze su Gaza, definisce invece molto buono il rapporto con il premier israeliano Netanyahu. Sul fronte interno firma la stretta sui vaccini pediatrici, contestata dagli esperti, e torna a evocare il legame con l'aumento dei casi di autismo. E l'incertezza sulla riapertura dello stretto di Hormuz fanno volare il petrolio. A New York il greggio chiude con un rialzo di oltre il 5%, il WTI supera gli $82, il Brent sfiora gli 88. Tensione anche sul gas europeo, in rialzo di oltre il 10%. Di nuovo cronaca con 2 gravi episodi di violenza. Fosse Accesia, nel Chietino, è in coma un padre colpito mentre interveniva in una lite per difendere la figlia, e a San Gineto in Calabria è morto un addetto alla sicurezza di un locale notturno.
3: Dietro la morte di Antonio Perrotta, 34 anni di Fuscaldo, ci sarebbe una banale lite nella discoteca di San Gineto dove lavorava. Le indagini sono seguite direttamente dal procuratore di Paola, Domenico Fiordalisi. Perrotta, dipendente della Italba Color, con 4 figli, di cui una bimba di pochi mesi, faceva anche l'addetto alla sicurezza nel locale per arrotondare. Il gruppo lo avrebbe seguito fuori e lì lo avrebbe pestato. Gli inquirenti stanno lavorando per dare nomi e volti agli aggressori. Al vaglio anche le immagini di videosorveglianza, mentre la comunità di San Gineto è sotto shock.
4: È un posto abbastanza tranquillo, molto frequentato da famiglie, ci ha lasciato tutti quanti un attimo così per questa cosa che è successo, ecco.
3: Tornato a casa dopo l'aggressione, Antonio si sente male, la corsa all'ospedale di Cetraro, poi il trasferimento alla rianimazione di Cosenza. Per lui però non c'è niente da fare, muore dopo poche ore da quello che il sindaco di Fuscaldo, Giacomo Middea, definisce un gesto incomprensibile e inaccettabile. San Gineto, Ilaria Raffaele, GR1.
1: Non si allenta la morsa del caldo sull'Italia nella settimana di Ferragosto. Domani bollino rosso in 19 città, mercoledì saliranno a 20. Tra le più calde Roma, Napoli, Palermo, Bologna, Bari e Firenze. L'afa non dà tregua neppure di notte, con temperature che superano i 24 gradi, mentre resta alta l'attenzione per siccità e incendi. E se l'afa dunque non concede tregua, una via di fuga arriva dall'acqua sull'Appennino romagnolo. Escursioni in canoa tra boschi e natura.
0: La diga di Ridracoli rifornisce di acqua potabile tutta la Romagna, ma non è il suo unico pregio. È anche un luogo perfetto da visitare quando in pianura fa molto caldo, possibilmente in canoa.
5: Si vede il lago da un'altra prospettiva. Noi siamo al centro del lago quando lo attraversiamo e poi arriviamo in fondo sotto gli alberi e riusciamo a vedere i luoghi più nascosti.
0: Ogni weekend le guide di Outdoor Romagna portano i curiosi a esplorare i vari rami dell'invaso. Le canoe sono semplici da usare alla portata di tutti e qualcuno si porta anche il cane. Le gite durano circa 2 ore. Pensate, per accontentare sportivi e meno sportivi. Al rientro qualcuno è stanco, ma in generale l'esperienza ha entusiasmato le persone.
6: Com'è andata?
7: Sei in mezzo alla natura, in pace, ci sta bene, fresco nonostante il caldo.
6: Fatica ricompensata poi dalla vista, dai rumori.
0: La buona notizia arriva anche dal livello dell'acqua nella diga, in media con la stagione. Non ci sono timori di carenza qui, spiegano da Romagna Acque, anche se dovesse continuare il periodo di scarse precipitazioni. Ridracoli, Samuele Amadori, GR1.
1: E chiudiamo con lo sport. I successi italiani tra atletica e nuoto l'avete sentito anche nelle nostre radiocronache. Agli europei di Birmingham, Leonardo Fabbri conquista l'oro nel lancio del peso con 22,31 davanti al connazionale Zan Vier, secondo dunque. Agli altri europei invece, quelli di nuoto a Parigi, Alberto Razzetti e medaglia d'argento nei 400 misti, dunque il primo podio azzurro in vasca. E il prossimo GR1 è a mezzanotte, la linea va alla musica di Radio 1.
8: La compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
9: In caso di nebbia molto fitta, non metterti in viaggio. Consulta le previsioni meteo, il numero gratuito 1518 del CIS, per informarti sulle condizioni del traffico. Una guida sicura e prudente in caso di nebbia può garantire un viaggio più tranquillo e sicuro. Una campagna Esoradio in collaborazione con RAI Pubblica Utilità e Viabilità Italia.

non è straordinariamente famosa come primo brano di ogni ora. In questo caso Michelle lo è, una canzone strafamosa. Allora, siete su Raiso Radio, Davide Santirocchi ad accompagnarvi con diverse notizie. Abbiamo un incidente sulla diramazione Roma Nord, il traffico ancora bloccato verso il grande raccordo anulare, la coda si è subito formata, adesso si sta allungando. Per un veicolo in fiamme abbiamo code di un chilometro anche tra Villa Literno, Pomigliano e Caserta Sud. In questo caso siamo sulla 1, si tratta di un veicolo in fiamme, un'auto, al chilometro 742 e 500. E poi confermiamo rallentamenti sempre sulla 1 tra la variante di Valico e Calenzano verso sud e tra Firenze, Scandicci e Barberino di Mugello in direzione nord, in entrambi i casi per traffico che si è intensificato. Sulla Palermo-Catania rallentamenti per traffico tra Resuttano e Ponte 5 Archi su entrambe le carreggiate. Per lavori abbiamo invece i rallentamenti sulla statale 36 del Lago di Como dello Spluga tra Molteno e Oggiono, rallentamenti verso la Svizzera. Anche sulla statale 11 Padana Superiore rallentamenti per lavori in corso tra San Martino di Bareggio e Gorgonzola in direzione Venezia.

2, il nuovo Streets of Dreams, le strade dei sogni, e di strade ne percorre Buon Jovanotti e le fa in bici durante questo Jova Tour che sta per approdare a Montesilvano. Il comune dell'Aquila ha accolto Lorenzo Cherubini, consegnandogli la mascotte di Capitale Italiana della Cultura in occasione della sua veloce visita al Teatro San Filippo, che recentemente è stato restituito alla città a 17 anni dal sisma. Giunto nel capoluogo abruzzese in bicicletta mentre era impegnato con le tappe del suo tour musicale, Jovanotti è tra gli artisti che all'indomani del sisma del 2009 lanciarono il progetto Artisti Uniti per l'Abruzzo e interpretarono la canzone Domani. I proventi di quell'iniziativa hanno contribuito a recuperare proprio il teatro e, insomma, il sindaco ha detto: accogliere un artista del calibro di Jovanotti proprio nell'anno in cui siamo Capitale Italiana della Cultura è motivo di grande orgoglio. La sua visita al San Filippo assume un significato speciale perché quel luogo racconta una storia di rinascita e di solidarietà concreta al quale lui ha preso parte insieme a tanti altri artisti. La mascotte italiana della cultura, un aquilotto che gli abbiamo consegnato, rappresenta il nostro modo di dire grazie, un piccolo simbolo che racchiude la riconoscenza di un'intera comunità verso un artista che insieme a Caterina Caselli, a Giuliano Sangiurgi e a tanti altri non ha fatto mancare il proprio sostegno all'Aquila dopo il terremoto e che oggi torna a condividere con noi un altro momento importante del nostro percorso. La cultura, conclude il sindaco, vive anche di questi legami capaci di attraversare il tempo e trasformare la memoria in futuro. Il sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi evidentemente felice di questa visita, e lui si sta trasferendo perché ha deciso che tutte le tappe le affronterà con la bicicletta. È stato ad Olbia, avrà preso un traghetto a un certo punto e poi è ripartito per Montesilvano, ha fatto tappa all'Aquila. A Montesilvano sarà il 12 di agosto, a Barletta invece il 17, a Catanzaro il 22, Palermo 29 e 30 agosto, Napoli il 5 settembre, gran finale Roma Circo Massimo 12 e 13 settembre per questo ragazzo che, nonostante i suoi 60 imminenti, continua ad essere davvero pieno di energie e anche pieno di voglia di fare anche grandi momenti di solidarietà come quello che vi abbiamo raccontato.

My body isn't ready, il mio corpo non è pronto, dice Sombra col titolo di questa canzone. Noi possiamo dare la buona notizia dello sblocco del traffico sulla diramazione Roma Nord. La coda è ancora tutta da smaltire, l'incidente non del tutto risolto, però sono intervenuti con i soccorsi e quindi il traffico è stato sbloccato. Sono terminate anche le code per quel veicolo in fiamme tra Villa Literno, Pomigliano e Caserta Sud, prima segnalate in direzione nord. E poi sulla 1 terminati i rallentamenti sia verso Firenze tra la variante di Valico e Calenzano che verso Bologna tra Firenze Scandicci e Barberino di Mugello. Tutte buone notizie. Insomma, c'è una notizia battuta dall'AGI che ci parla di quello che hanno scritto quelli del Financial Times ed un gruppo di autocrati. Allora, Donald Trump sta seguendo il manuale degli autocrati, indebolendo i contrappesi al potere presidenziale e rendendo gli Stati Uniti meno sicuri. Non lo dico io, è l'allarme che hanno lanciato questi ex alti funzionari della CIA, dell'intelligenza americana, che in un intervento appunto sul Financial Times esprimono una crescente preoccupazione per quello che definiscono lo stile autoritario del presidente nel suo secondo mandato. Gli autocrati hanno manuali relativamente comuni per quanto riguarda il modo in cui conquistano ed esercitano il potere, ha spiegato Paul Kolb, ex capo della CIA con esperienza nell'ex Unione Sovietica e nei Balcani. Sono tutte cose che per me risuonano con quello che vediamo accadere in questo momento negli Stati Uniti. Trump, continua Kolb, è tornato alla Casa Bianca promettendo guerra al cosiddetto Deep State, che accusa di aver limitato il suo potere durante il primo mandato. Da allora, scrive il Financial Times, ha cercato di mettere a tacere i suoi critici, ha preteso lealtà dalle persone che lo circondano. Le barriere di protezione sono state rimosse. L'erosione delle istituzioni, dei contrappesi al potere esecutivo, minaccia non soltanto la democrazia americana, ma anche il contesto economico ed imprenditoriale del paese. Questo appunto scrive il Financial Times, riportando appunto le segnalazioni che hanno fatto appunto questi alti funzionari ex della CIA, come appunto questo Paul Kolb.

Learn to Fly, nuovo pezzo, non nuovo ma insomma datatissimo, dei Foo Fighters, con tutta l'energia che ci ha condotto fin qui alle 23:37 minuti. Davide Santirocchi ad accompagnarvi con diverse notizie di chiusure. Allora diamo subito conto di un'ultima chiusura, quella sulla 10 tra Albisola e Savona, tratto chiuso verso Ventimiglia fino alle 6 di domani mattina. Facciamo il riepilogo visto che ne abbiamo segnalate diverse di chiusure nel corso della serata. Sulla 1 l'unica chiusura riguarda il tratto Chiusi-Fabbro, chiuso verso sud fino alle 6. E poi sulla 4 Trezzo chiusa in uscita, e lo svincolo che immette sulla tangenziale nord di Milano dalla A4 è chiuso per le provenienze da Torino. Sulla 7 tratto chiuso Genova-Bozzanetto-Busalla verso Milano riapre alle 6. Sulla 9 il tratto Como Centro-Chiasso chiuso verso la Svizzera, anche Como Centro chiuso in entrata per ogni direzione, riapertura alle 5. Di nuovo sulla 10 abbiamo detto Albisola-Savona chiuso verso Ventimiglia, anche Genova Aeroporto è chiuso in uscita per entrambe le provenienze. Sulla 12 tratto Lavagna-Sestri Levante chiuso verso Livorno fino alle 6, sulla 13 il tratto Ferrara Sud al Tedo chiuso in direzione sud verso Bologna con riapertura prevista per le 5. Resta chiuso il tratto urbano della 24, quello compreso tra la tangenziale est e Portonaccio in direzione del grande raccordo anulare. Sulla tangenziale di Bologna lo svincolo 3 è chiuso in uscita per ogni direzione, sul raccordo che collega appunto la tangenziale di Bologna, Bologna-Borgo Panigale, tratto chiuso tra la Complanare di Bologna e la Statale 9 via Emilia in direzione nord, chiusa anche l'entrata dello svincolo di San Giovanni in Persiceto in entrata in direzione Bologna-Borgo Panigale. Queste tutte le chiusure al momento segnalate. Resta sulla diramazione Roma Nord la coda per l'incidente tra Sette Bagni ed il grande raccordo anulare. Terminati invece i rallentamenti sulla 19 Palermo-Catania, prima segnalati tra Resuttano e Ponte Cinque Archi, erano in entrambe le direzioni. Restano per lavori i rallentamenti tra San Martino di Bareggio e Gorgonzola verso Venezia, e sulla statale 36 abbiamo ancora rallentamenti anche qui per lavori tra Molteno e Oggiono in direzione della Svizzera.

Daniele Silvestri insieme a Fulminacci, L'uomo nello specchio era il suo decimo album, usciva 3 anni fa. Questo bel pezzo che ha dentro un motivo davvero importante, soprattutto nel testo, insomma è chiaro che si riferisce a lui, ciò di cui mi pento è l'ipocrisia, parlo della mia. Un uomo che allo specchio evidentemente non si riconosce più, si pensava migliore, al di là delle rughe, del tempo che passa, del fatto che insomma lo specchio ci restituisce poi una versione di noi stessi, qualche volta inattesa, e appunto il caso di questo brano. Continuiamo però su questa falsa riga dei testi particolari, perché adesso affrontiamo un album che è uscito nel 1979, un album intitolato Rust Never Sleeps, la ruggine non dorme mai, come dire, il tempo passa, anche qui c'è il concetto del tempo che passa. Parliamo di un cantautore canadese che ha veramente fatto una parte della storia della musica rock, Neil Young. Nel 1979 firmava questo disco, dentro a questo disco, all'interno di questo vinile, perché all'epoca si parlava soltanto ed esclusivamente di vinile, c'è una canzone che è stata interpretata in due modi completamente diversi, una versione acustica e una versione elettrica e scatenatissima. Parliamo di My My Hey Hey, e nella versione diciamo elettrica diventa Hey Hey My My, nella versione quella acustica il sottotitolo è Out of the Blue, fuori dalla tristezza, e invece, ma anche come colore, e invece nella versione quella elettrica Into the Black, quindi dentro al nero. Tutto questo perché? Perché parla del rock and roll, del mito del rock and roll di un certo Johnny Rotten, che forse è più diciamo così capaci di ricordare, ricorderanno che era il frontman dei Sex Pistols. Ebbene, in questa canzone noi ascoltiamo la versione quella tranquilla, relativamente tranquilla, si parla proprio del rock and roll che purtroppo fa vittime, e fa vittime anche giovani. Una delle frasi più importanti in questo pezzo è The king is gone but is not forgotten, il re è andato ma non è dimenticato. Questa è la storia di Johnny Rotten, e insomma tutto gira intorno al mito del rock and roll.

0: My, hey, attenzione perché abbiamo un traffico bloccato inaspettatamente e improvvisamente su entrambe le carreggiate della 1 tra Calenzano e Barberino di Mugello verso nord, tra la variante di Valico e Calenzano in direzione sud. Il traffico qui è bloccato esattamente all'altezza del chilometro 277 perché c'è un cavo che evidentemente è venuto giù, quindi stanno recuperando questo cavo, lo fanno in sicurezza bloccando il traffico. Questo il motivo di questa ultima notizia che è giunta sui nostri sistemi e che è abbastanza inquietante, ovviamente, quindi attenzione a questa novità che arriva dalla 1 per entrambe le carreggiate. Abbiamo traffico bloccato sia verso Firenze sia verso Bologna al chilometro 277. Confermiamo la coda per l'incidente sulla diramazione Roma Nord tra Sette Bagni ed il grande raccordo anulare. Anche qui sto cercando di capire se in qualche modo c'è stata un'evoluzione di questa notizia. Datemi qualche istante e verifico anche questa possibilità, perché appunto stiamo segnalando questo incidente. Il traffico è stato anche bloccato per un po' nel tratto della diramazione Roma Nord per appunto questo incidente, che non è ancora stato risolto. Risulta invece terminata la coda che si era formata in direzione del grande raccordo anulare, quindi l'incidente non è ancora del tutto risolto, però la coda è terminata. Abbiamo questa novità appunto della positiva questa volta della fine delle code sulla c'è un incidente sulla A16, la Napoli Canosa, è accaduto da pochissimo al chilometro 22 in direzione est, quindi verso Canosa. Attenti tra il bivio per la 30 e Tufino in direzione Canosa, lo segnaliamo all'altezza del chilometro 22. Viaggiamo con Lucio Dalla fino alle notizie del giornale della mezzanotte, poi ritorneremo con gli ultimi aggiornamenti per la viabilità. Intanto noi ci possiamo gustare questa passeggiata che ci porta al mare, il mare che a un certo punto diventa profondo, come dice Lucio Dalla.
1: Siamo noi, siamo in tanti,

E la interrompiamo per qualche istante questa canzone, perché sulla 13, la Bologna-Padova, è segnalata all'uscita di Bologna-Arcoveggio un veicolo contromano, quindi attenzione se siete nei pressi della Bologna, di Bologna-Arcoveggio sulla 13 e state per uscire, sappiate che viaggia contromano questo veicolo segnalato all'uscita di questo svincolo.

0: Ore 24.
1: GR1, edizione della mezzanotte.
2: Terremoto in Colombia a magnitudo 7.4, il più forte degli ultimi 10 anni, oltre 120 morti. Cali, la più colpita, bambini sotto le macerie di un ospedale. Paura a Bogotà. Walter Lavitola in carcere, arrestato per l'attentato a Sigfrido Ranucci. Per il GIP voleva accrescere la popolarità politica del giornalista, contestato anche il metodo mafioso. No all'immigrazione incontrollata, asse tra Giorgia Meloni e la premier danese. Messaggio all'Europa, centri di rimpatrio in paesi terzi. Resta l'allerta su Ceuta. Mosca, la Corte Suprema esclude Yabloko dalle elezioni di settembre. Fuori l'unico partito apertamente contro la guerra in Ucraina. Temperature roventi fino a Ferragosto, giugno e luglio, più caldi di sempre secondo i dati Copernicus. E nel Regno Unito, dalla terra spaccata, emergono resti di edifici storici e giardini monumentali. Europei di atletica, Super Italia nel lancio del peso, oro per Fabbri, secondo posto per Vir. E ai campionati continentali di nuoto, in vasca, Razzetti conquista l'argento nei 400 misti. Buonasera da Francesca Giannini, apriamo il nostro giornale con il violento terremoto in Colombia, colpita alla parte occidentale del paese sulla costa del Pacifico. Il sisma è stato avvertito però in molti stati dell'America Latina. Si cercano i dispersi tra le macerie dei palazzi crollati, oltre 120 le vittime in moto. La macchina internazionale della solidarietà, si parla di uno dei terremoti più potenti degli ultimi 100 anni. Ci aggiorna in studio Marco Barbonaglia.
3: 96 secondi che sembrano ore quando la terra trema nella parte occidentale della Colombia. All'aeroporto di Pereira, una delle città più colpite, vicinissima all'epicentro del sisma, la gente si appoggia alle colonne portanti mentre crollano pezzi di soffitto e sbarre di metallo. In un video girato a Manzinales, una donna si tuffa letteralmente per la strada per evitare il detrito caduto da un palazzo. Altre immagini mostrano automobili in coda che oscillano come fossero sul ponte di una nave in mezzo al mare in tempesta. Il numero delle vittime sale a 124, oltre 80 i feriti, più di 1.550 abitazioni danneggiate, quasi 70 edifici crollati.
4: Ahí estaré con todo el equipo tomando determinaciones y acciones personalmente. Voy a liderar.
3: Il presidente colombiano Abelardo de la Espreia, insediatosi 2 giorni fa, ha dichiarato che guiderà personalmente le operazioni di soccorso, mentre in molti video amatoriali si vedono decine, forse centinaia di persone comuni, volontari che scavano tra i detriti in una drammatica corsa contro il tempo per cercare superstiti sepolti. In un video si sente persino una voce che urla da sotto le macerie di un edificio. È stato il terremoto più violento degli ultimi 10 anni in Colombia, l'epicentro vicino a San José de Palmar, 400 km a ovest di Bogotà, nella regione del Chocó, sulla costa colombiana che dà sul Pacifico. Nella città di Cali, dove sono crollate dozzine di palazzi, ci sono bambini sepolti sotto le macerie di un ospedale. Al momento non risultano italiani coinvolti nel sisma, ha fatto sapere il ministro degli esteri Tajani, che ha espresso solidarietà alla Colombia.
2: E tra i centri più colpiti della Colombia, lo abbiamo sentito, c'è Cali, dove si trova Gabriele Italiano, un nostro connazionale in vacanza lì con la famiglia. La sua testimonianza.
5: Eravamo proprio in una zona del centro dove passa la faglia. Io ero sceso dal palazzo dove stavo dormendo alle 7.45, improvvisamente vedo della gente locale terrorizzata. La gente mi ha preso, mi ha abbracciato e ha detto riuniamoci tutti per evitare di cadere. L'asfalto della strada proprio ha cominciato a oscillare, almeno 30 secondi interminabili. Allo stesso tempo invece nella casa mia moglie con i bambini si è svegliata subito di soprassalto, ha provato a metterli al riparo, dopo un minuto l'ha portati fuori di casa. Io l'ho raggiunti appena si è fermato. Ma la scossa, ci sono state esplosioni, botti e dopo poco mi sono reso conto che tutto palazzo era completamente crollato.
2: Le persone che avevi intorno come hanno reagito?
5: Terrore subito, sono uscite tutte le signore dalle case, anche anziane, piangendo, ci sono tutti riversati per strada.
2: Poi siete riusciti a rientrare in casa?
5: Non siamo rientrati per almeno 3 ore, nel frattempo la città però era nel tilt completo, questi palazzi crollati non arrivava praticamente nessuno di protezione civile, gli abitanti si sono messi fisicamente tutti a cercare di levare le macerie per tirare fuori persone.
2: Cosa pensate di fare ora?
5: Intanto l'ambasciata mi ha contattato per sapere che fossimo sani e salvi e nominativi, però ho chiesto il supporto per il rimpatrio, ma non ho ancora indicazioni.
2: Valentina Isa, GR1. Dai presidenti di Senato e Camera, La Russa e Fontana, la vicinanza al popolo colombiano e il cordoglio per le vittime del sisma. Messaggio anche da Giorgia Meloni, che sui social scrive: l'Italia si stringe al popolo colombiano, alle famiglie colpite e a quanti sono impegnati nelle operazioni di soccorso e assistenza. Nell'arco di un mese e mezzo questo è il terzo forte terremoto in America Latina, dopo quello in Venezuela di analoga intensità e quello in Perù. A spiegarci il motivo di scosse forti e ravvicinate nella stessa area, il sismologo Carlo Doglioni, vicepresidente dell'Accademia dei Lincei.
6: Terremoti di magnitudo tra 7 e 7,9 ne avvengono 15-20 l'anno, però ci sono delle aree molto chiare dove avvengono e una di queste è proprio quella che borda la catena andina dal Centro America fino alla Terra del Fuoco.
7: E cos'ha di particolare quest'area dal punto di vista geologico?
6: È quella che viene chiamata la subduzione delle Ande, dove il Pacifico si infossa nel mantello terrestre sotto il Sud America. Lì c'è stato il più grande terremoto mai avvenuto sulla Terra conosciuto finora, di magnitudo 9.5. C'è stato il terremoto di Maule in Cile di magnitudo 8.8 nel 2010, quindi stiamo parlando di l'area più sismica del mondo.
7: Professor Doglioni, le caratteristiche di questo terremoto in Colombia?
6: Questo è un terremoto di subduzione, cioè significa che è avvenuto in profondità e questo implica che ci sia un'area molto più vasta coinvolta, ma lo scuotimento del suolo relativamente minore rispetto a terremoti più superficiali.
7: Donatella Gori, GR1.
2: Rai Radio 1, a mezzanotte e 6 minuti. L'altra notizia del giorno: sia l'arresto di Walter Lavitola, l'imprenditore, faccendiere, pluripregiudicato, è in carcere, accusato di essere il mandante dell'attentato al giornalista Rai Sigfrido Ranucci, del quale è amico. Secondo il giudice voleva accrescerne la popolarità, contestato anche il metodo mafioso.
8: A Rebibbia, con una pesante accusa, la giudice per le indagini preliminari fa scattare l'arresto e fotografa il quadro. L'attentato a Sigfrido Ranucci, scrive, commissionato da Walter Lavitola per accrescere la popolarità del conduttore di Report, convincerlo e accelerarne una ipotetica ascesa in politica. Tra 2 anni fa il premier, gli scrive in un messaggio, e ricavare per sé un ruolo di primo piano nel nuovo scenario ideato dall'imprenditore pluripregiudicato. I due sono amici da anni, tra loro però nessun accordo, sottolinea la GIP, che spiega Ranucci è stato manipolato.
9: Sarei stato proprio un imbecille o peggio.
8: Indagato da oltre un mese, Lavitola ha sempre respinto le accuse, ma per la procura è stato lui ad incaricare il suo tuttofare camerunense Clesio Gomez Tavares, anche lui destinatario di ordine di arresto latitante all'estero e che fa sapere non torno, di organizzare l'attentato a Ranucci nell'ottobre 2025 davanti alla casa del giornalista alle porte di Roma, dove un mese prima, emerge dalle indagini, i due effettuano un sopralluogo. A piazzare la bomba che poi distrugge le due auto di Ranucci, secondo chi indaga, 4 criminali di piccolo calibro, tutti arrestati a luglio. Bruno Sokolovic, GR1.
10: Walter Lavitola, a meno di 20 anni, entrò nel Partito Socialista. Nel 2003 diventa direttore del quotidiano L'Avanti, l'anno dopo è senatore con l'Italia dei Valori e poi con il Popolo della Libertà guidato da Berlusconi. Complessa la sua vicenda giudiziaria, tra tutte spicca lo scandalo della casa di Monte Carlo che coinvolse Gianfranco Fini, allora presidente della Camera. Nel 2010 Lavitola pubblica un documento del governo dello Stato caraibico di Santa Lucia, secondo il quale il vero proprietario di una società offshore che aveva comprato da Alleanza Nazionale un appartamento nel Principato di Monaco era Giancarlo Tugliani, cognato di Fini. Nel 2014 è condannato per la tentata estorsione ai danni di Berlusconi per rimanere in silenzio sulle serate nelle ville del Cavaliere. Nel 2015 viene condannato in primo grado per concorso in corruzione in relazione alla cosiddetta compravendita dei senatori per far cadere il governo di Romano Prodi. Era il 2006. In appello poi il reato fu prescritto. Per varie condanne poi Lavitola uscì di prigione nel 2016. Nel 2018 a Roma, zona Monteverde, aprì il bistrò di Mare Cefalù. Dal 2019 Sigfrido Ranucci inizia a frequentare il locale. Elena Paba, GR1.
2: Sull'arresto di Lavitola arrivano anche i commenti politici. Ora fare chiarezza è l'appello di Fratelli d'Italia, che ribadisce la fiducia nella magistratura, ma aggiunge Ranucci ha il dovere di spiegare se con le sue inchieste ha svolto un servizio pubblico oppure se abbia reso un servizio agli affari del suo amico Lavitola. Dal PD subito la replica: nessuno, né in Rai né tra le forze di destra, può essere consentito di cogliere l'occasione per colpire importantissime trasmissioni d'inchiesta come Report per normalizzarle. Migranti, resta alto l'allarme nelle

0: che divide l'Europa sui migranti, preoccupa le ONG. Roma strumentalizza i soccorsi per l'organizzazione tedesca SOS Humanity. Perché se da un lato la Germania si dice pronta a ripristinare i trasferimenti nei paesi di primo approdo, come Italia e Grecia, per chi è entrato in Europa dal 1 gennaio, dall'altro lato il Viminale sostiene che il nuovo regolamento europeo preveda sì le espulsioni dai paesi di secondo arrivo, ma soltanto per chi è entrato nel vecchio continente dopo il 12 giugno. E Roma chiede anche di scorporare dal conteggio chi è sbarcato dalle navi delle ONG. Il diritto internazionale sancisce l'obbligo di soccorrere le persone e portarle in un luogo sicuro, sottolinea lo staff di SOS Humanity. Ma a chiedere una linea dura sui migranti è anche il capo dei popolari europei, Manfred Weber. Serve un piano vincolante da discutere al prossimo Consiglio europeo, dice. Sulla stessa linea, il ministro degli esteri Tajani, che chiede più mezzi e più poteri per Frontex e punta a realizzare gli hub di rimpatrio in Africa. Da Bruxelles, Gerardo Vitali Rosati, GR1.
1: E sui migranti la premier Meloni e la sua omologa danese Frederiksen chiedono misure rigorose e una stretta sui rimpatri.
2: L'appello condiviso dalle due leader a Bruxelles: rimpatri più efficaci, controllo dei confini, lotta ai trafficanti. Giorgia Meloni scrive un post sui social. Insieme alla socialdemocratica Mette Frederiksen, premier danese, indirizzato ai 27 paesi europei e a Bruxelles per chiedere una stretta sulle politiche migratorie. Questa settimana si attende un'altra ondata di irregolari a Ceuta, informazione della Guardia Civil. Le due leader, che proprio in Europa guidano il gruppo informale sui migranti, avvertono no a un'immigrazione incontrollata e rilanciano le soluzioni innovative come il protocollo Italia-Albania. L'obiettivo attorno a cui Giorgia Meloni sta cercando di costruire consensi è di dare respiro europeo a quel modello, individuando altri possibili hub in Africa dove realizzare centri di accoglienza e rimpatrio insieme ad altri paesi UE. Olanda e Austria hanno mostrato interesse. Federica Ionta, GR1.
1: La questione migranti e le divisioni in Europa restano anche al centro del confronto politico.
3: Il centrodestra sottolinea la necessità di politiche migratorie più stringenti ed efficaci. La priorità per la maggioranza, e in particolare Fratelli d'Italia, è la difesa dei confini. Augusta Montaruli.
4: Grazie a Giorgia Meloni, oggi l'Europa ha cambiato passo e dice basta l'immigrazione clandestina, è finito il tempo della sinistra immigrazionista, la priorità è la sicurezza dei cittadini.
3: La Lega con Salvini dice abbiamo svegliato l'Europa, Berlino e Madrid richiamino le loro ONG, non saremo più il loro campo profughi. Sulle politiche migratorie chiedono un'Europa compatta, noi moderati e Forza Italia. Le opposizioni ribadiscono un boomerang aver sospeso Schengen con la Spagna. Becera propaganda sovranista che indebolisce l'Europa, dice il PD, che insieme ad Italia Viva e AVS chiede di ritirare lo stop a Schengen verso la Spagna. Azione sottolinea per inseguire Vannacci. Il governo sta dando uno spettacolo indegno. Dai 5 Stelle, Ettore Licheri.
5: Sanchez è stato lodato per la gestione di Ceuta e l'Italia con la sospensione di Schengen ha fatto una figuraccia internazionale.
6: Nel mentre Berlino ci rimanda indietro i migranti.
3: E per AVS la premier Meloni inventa emergenze, ma dimentica quella climatica che uccide. Vasco Pirri, GR1.
1: Medio Oriente, mentre è ancora stallo sull'accordo per Hormuz, Trump torna a minacciare l'Iran. L'inviato Rai a New York.
7: Dallo studio ovale della Casa Bianca, con una fila di reporter schierati davanti a lui, Trump torna a rivendicare il controllo del conflitto sospeso con l'Iran. Siamo pronti a colpire e abbiamo ancora la capacità di decapitare l'Iran. Se vorremo, lo scoprirete. Gli Stati Uniti gestiscono lo stretto di Hormuz al 100%, sostiene. È completamente aperto e controllato solo dalla nostra marina, che per il presidente lo avrebbe anche interamente sminato. Gli iraniani possono creare qualche problema, sganciare qualche mina, concede, ma sono economicamente in ginocchio con l'inflazione al 300%. Trump torna anche sulla richiesta di riparazioni di guerra da parte dell'Iran, una delle condizioni poste dai Pasdaran per riaprire lo stretto alla navigazione internazionale. Anche io allora voglio compensazioni per i danni e i morti che hanno fatto negli ultimi 50 anni, compresi i loro alleati in Libano, Siria, Yemen e Gaza. Il presidente è tornato anche a parlare di Netanyahu per la prima volta da quando il premier israeliano ha rifiutato il piano per Gaza preparato dagli Stati Uniti. Il nostro rapporto è molto buono, ha rassicurato. Presto saprete di più. Da New York, Matteo Alviti per il GR1.
1: A Mosca la Corte Suprema accoglie il ricorso presentato dagli ultranazionalisti che avevano accusato l'unico partito d'opposizione dichiaratamente contrario alla guerra in Ucraina di finanziamenti dall'azione,
8: che è quello che ci sta soggiogando, no? Che non è solo distruzione in termini di conflitti, di guerre, anche distruzione dell'individuo, distruzione del linguaggio.
9: Un esercito di fumettisti si impadronisce del palco per riportare il colore, la musica e l'arte, gli antichi

0: antidoti ai mali del mondo.
1: Volevo chiudere con questa nota positiva, cioè non siamo noi esseri umani capaci soltanto di brutture, siamo anche in grado di creare cose meravigliose come la musica, la danza, il cinema, il teatro, tutte cose senza le quali la mia vita sarebbe stata profondamente triste.
0: Timiso Ara Pinto, GR1.
2: Il 19 settembre la prima edizione di Taormina Music Awards.
3: La moda di Milano, che fastidio. Lo snob romano, che fastidio. Il sogno americano, che fastidio. E il politico italiano.
2: Dito nella piaga, che ascoltiamo in sottofondo, è tra gli ospiti che saliranno sul palco del Teatro Antico a ritirare il riconoscimento. Tra gli artisti della scena pop e d'autore che si sono distinti nel corso dell'anno, anche Ermal Meta, Mille e Serena Brancale. Vasco Rossi riceverà il premio alla carriera Taormina Legend Award.
3: Tutta la stanza finché non passa. Che fastidio.
2: E termina qui questa edizione. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Simona Grossi, in regia Fabio Cardinali e Francesco Ciafardini. Da Francesca Giannini a tutti voi, grazie dell'attenzione e l'augurio di una buona notte.
4: La notte in viaggio con Raiso Radio. Musica, news e pubblica utilità.

E5, questa Keep On Moving a mezzanotte 28 minuti è stato fermato tra il bivio per la Bazzanese, lo svincolo 1, e lo svincolo 2 Borgo Panigale in direzione sud, resta chiuso fino alle 5 di oggi questo tratto della tangenziale di Bologna. Per il tratto chiuso sulla 10 abbiamo detto, lo ribadiamo perché è una delle ultime diradate fino a scomparire, abbiamo un problema sulla 1 al chilometro 277, è un gelo, il traffico è bloccato, sul tratto precedente ci sono rallentamenti e situazione analoga anche in carreggiata sud, traffico bloccato tra la variante di Valico e Calenzano.

e anche nel tratto precedente verso sud abbiamo i rallentamenti tra la variante delle carreggiate. Questo recupero, il blocco è momentaneo, stanno appunto lavorando per ovviare a questa situazione delicata. Ricordo anche sulla Padana Superiore, la statale 11, i rallentamenti per lavori tra San Martino di Bareggio e Gorgonzola verso Venezia, e ancora per lavori anche sulla statale in direzione di Monza. Queste le notizie al momento. Io ringrazio Stefano Catini.

0: sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
1: Girare l'Europa è bellissimo, ma quali sono i limiti per gli acquisti personali tra paesi UE? Normalmente puoi trasportare beni senza dichiarazioni doganali e senza pagare tasse aggiuntive, purché destinati all'uso personale. Per alcuni beni esistono tuttavia delle quantità massime da rispettare. Per il tabacco il limite è di 4 stecche di sigarette, oppure 200 sigari, o ancora 1 kg di tabacco da fumo. Per gli alcolici puoi portare fino a 90 litri di vino, di cui massimo 60 litri di spumante, 110 litri di birra e 10 litri di superalcolici sopra i 22 gradi. Non considerare però questi limiti come un'autorizzazione automatica. La Guardia di Finanza e l'Agenzia delle Dogane e Monopoli possono comunque verificare se le modalità di trasporto fanno presumere un uso commerciale. Anche per il denaro contante esistono limiti ben precisi. Puoi viaggiare liberamente con cifre inferiori a 10.000 euro. Da 10.000 euro in su scatta l'obbligo di dichiarazione doganale. Ometterla o dichiarare il falso comporta sanzioni pesantissime e il sequestro del denaro.
0: Estate con Rai Isoradio.

0: Ore una.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Il terremoto in Colombia, magnitudo 7.4, durato un minuto e mezzo ma percepito 4, è il più forte degli ultimi 10 anni. Almeno 124 le vittime del sisma che ha colpito la parte occidentale del paese. Crolli e gravi danni in diverse città, Cali la più colpita, bambini sotto le macerie di un ospedale, chiusi diversi aeroporti, dichiarato lo stato di emergenza. La Premier Meloni sui social scrive: l'Italia si stringe al popolo colombiano e alle famiglie colpite. Passiamo alla guerra russo-ucraina, perché nella notte c'è stato un raid russo su Kiev, utilizzati missili balistici, incendi al centro della città, una persona ferita, attaccate anche Zaporizhzhia e Pavlohrad. L'esercito ucraino ha rivendicato l'attacco al complesso petrolchimico nella regione russa di Tyumen, distante 2000 km dal confine. In Italia, per la cronaca, un attentato per trasformare Sigfrido Ranucci in un protagonista della politica. È il movente che i giudici attribuiscono a Walter Lavitola da ieri pomeriggio in carcere, con l'accusa di essere il mandante dell'azione dinamitarda dello scorso ottobre a Pomezia. L'obiettivo: accrescere la popolarità del conduttore di Report e ritagliarsi poi un ruolo di primo piano al suo fianco. Contestato il metodo mafioso, ricercato anche il camerunense Gomez Clesio Tavares, ritenuto l'intermediario con la banda che Piazza Lordigno si troverebbe in Africa, e al TG1 dice: avevo previsto di tornare ma adesso non posso. E non si allenta la morsa del caldo sull'Italia. Nella settimana di Ferragosto picchi di temperatura a 40 gradi, oggi bollino rosso in 19 città, domani saliranno a 20, tra le più calde Roma, Napoli, Palermo, Bologna, Bari e Firenze. L'AFA non dà tregua neppure di notte, con temperature che superano i 24 gradi, mentre resta alta l'attenzione per siccità e incendi. A confermare la situazione anche i dati di Copernicus, secondo cui giugno e luglio sono stati per l'Europa occidentale il periodo più caldo mai registrato. Sport: agli europei di atletica di Birmingham, Leonardo Fabbri conquista l'oro nel lancio del peso davanti al collanzionale Zane Weir secondo. Agli altri europei invece, quelli di nuoto di Parigi, Alberto Razzetti è medaglia d'argento nei 400 misti. L'Italia è al secondo posto nel medagliere con 24 titoli. E abbiamo un'ultima ora a Pescara. In tarda serata un uomo è stato trovato agonizzante nel cortile di una palazzina, è in condizioni gravi, ricoverato all'ospedale. Cittadino non è stato ancora identificato, sembra che sia precipitato dal secondo piano del palazzo, ma altre ipotesi sono al vaglio della polizia. Ed era l'ultima notizia. Linea alla musica di Radio 1.
3: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
4: I più programmati su Rai Isoradio.

0: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
1: Stai pensando di comprare una borsa griffata o un orologio di lusso taroccato dal venditore ambulante in spiaggia? Fai attenzione, perché l'affare low cost potrebbe in realtà costarti caro. In Italia la legge punisce severamente anche chi acquista merce contraffatta. Se vieni sorpreso dalle forze dell'ordine a comprare un prodotto falso, rischi una sanzione amministrativa che va da 300 fino a ben 7.000 euro, oltre al sequestro immediato dell'oggetto. Nei casi più gravi, se si dimostra l'intenzione di rivendere a propria volta quei prodotti, scatta addirittura il reato di ricettazione o acquisto di cose di sospetta provenienza. Sostenere il mercato del falso danneggia le imprese e i lavoratori onesti. Goditi il mare in sicurezza, di no alla contraffazione.
0: Estate con Rai Isoradio.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: ore 2.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Il sisma che ha colpito la Colombia ha avvertito in molti stati dell'America Latina. Si cercano i dispersi tra le macerie dei palazzi crollati, almeno 124 le vittime, quasi 500 i feriti. In moto la macchina internazionale della solidarietà. Washington stanzia aiuti per 15,5 milioni di euro.
3: 96 secondi che sembrano ore quando la terra trema nella parte occidentale della Colombia. Più di 1550 abitazioni danneggiate, quasi 70 edifici crollati.
4: Ahí estaré con todo el equipo tomando determinaciones y acciones personalmente.